E no piano e la scuorna di c'è gente, sono una scuorna sì per tutto quanto, che non erranno studi con arte e mano, che forse non s'arriano malamente, se a società la resse non rimane. Chiapparella, chiapparella, guaglioncella, picciarella, non è una ma son mille come issa sta città.

Nessuno più fatica sto paese, son garze terre e piante sosseccate, la gente non ragione già un mese, sta cosa non può più, no, non può più, no. E se nessuno parla, mo parli. Tup tup marisha, arabite son amico, move conto, move dico, perché so venuto ca. Tup tup marisha, arabite marisha, a sapita carmelina, casta casa in coppa scesa, è una mala che a pampesa vuoi la vita far restare. Move dico marisha, move conto marisha, nessuno ma sto paese da Carmela si è salvato, ogni dune ha fatturato uno vaso che sa da yam ya marisha, capriccio e noppa amore, uno vaso e fuoco ardente avvelena tanta gente, non la fa più ragionare, e una legge non ci sta, provvedite marisha. Tone concetta mine co pascale, Vincenzo Ciro, sorre tutte miezza, o farmacista e aggiunta comunale, non sanno più parla, no, più parla, no. Che guai per sto paese,

da Carmela si è salvato, ogni dune ha fatturato, con un vaso che sa da, iamo ya, iamo bello marescià, e capriccio no p'amore, con un vaso e fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare. E na legge non ci sta, provvedite marescià, marescià, voi non parlate, ma perché non rispondete, marescià che vi sentite, non garrate che ho parlato, ah pure voi

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

poi ciccia ciccia rata sta finestra, so già 3 ore che sto lì e sapete, fa fritta e non lo sai, è bella vita, che nasce a media in una pozza fa. E come non ti faccio, e io che non me ne vado, sotto la finestra io canto per fare spietta a te.

niente, io so che tu sei fedele a chi sta muro ai lì. E fallovi meglio morti chi decca, qui chiava cara, vista chi sto cuore.

raio punta e che sto offeso ai lei. E lei che risponde: uè Giovannina me, cioè sto cuore, tu sei venuta sotto a sta presta, io sto sentendo il sole.

assai si appa, chiamar notaro e fare fa.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Democrats rule.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

E sono cose che capitano un pochettino a tutti, eh. Eppure mo che dovevo suonare un microfono lontano. O Jack non stava apposta, che giornata, che schierata.

C'è lo sciopero dei tram, che già fa, mannaccia la morte. Mi procuro un 1100 e mi metto a fare trasporto. Ma col primo passeggero tozzo in faccia un lampione e arrofongo 1100, l'uva lasciano.

quando era giovanotto, gioco sempre da quatern, non è uscito mai un numero, quando è certo patatern, sta semmano non ho avuto, a moneta paio qua, sono cresciuto tutte e quattro, grazie tante.

Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Thank you.

nelle acque di coroglio sugli scogli da un mollusco e una conchiglia. Ti dona il cuore l'amore, il portafoglio, di tre cose l'accettasta tutte e tre. Ma un bel giorno scartasti l'amore, tradisti il mio cuore, scordasti coroglio e te ne sta solo portafoglio. Io ti potrei uccidere, e come, perché no, tenga la pistola carica.

sei mesi, da febbraio fino a luglio, ho comprato 3 vestiti e 4 maglie. E mangiate 107 fritte e triglie, e tanto una pasta asciutta.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

perdono. Se dopo 7 anni sono tornata qua, mi hai fatto aspettare troppo, troppo assai, per mi salvare sto figlio. Grazie, Madonna.

e horrores a regreito fatu. Nanele piccerilla, signore poveriella, poi ne sono tutte uguali. Amore quando coglia.

0: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: L'albero di cerimbaggio piantato, crescendo per la cura, ma vente cavaggiando la spezzata, notte

era con motorario innamorato, cuore che canta e batte sera, scena meglio di quel mondo sta scenato, tremmo non canta.

piagno d'amore cade odiando mio. Tanta peste odiando a Tarraquante, schiotta la bella rosa e voi pulì. A chi m'ha fatto piangere in Chiamanne, povera rosa mia, come vergogna, si te scarpe Tarraquante.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

sta villa mi ricorda tanta cosa. Quando era piccirina, giovaneva, sto cuore che sonnava tanta rosa.

ricordi di gioventù. Suonano prima amore, perché non dormi.

Esiste albero so triste già sfrunnato, però so sempre fresco sti figliolo, a me resto ricordi.

padre, non mia mamma, o mio padre, perciò che figlia vanno a me turbate, che ogni anno aggiunta non da fare, a vita all'altra, e me, tu scagnerà da te. E quando arriva la notizia morta, a mamma sposta femmina più forte, tra in casa di spesa, lo allucca.

sei figlio bronda, fa giudizio seria, ma per quando tu muore sai aiuta, mai ti son puta, mai a chi tu è

la cambien de guerra, era guayora, tristeza basta per la viaziona, un escenario blana, paura, vai volontario, e va, chi è che sta capo va. Mio caro padre, dove sta partendo? Mio caro padre, dove sta prenda? Pareva nata, ma non sta fermata, due settimane fa, io c'ho fatalità. La vita l'è scusata, certamente, un pano bello buono sta perduta, e che sedia, che sedia commovente, ma tu occhio manda canna, a noi aiuta.

No, non m'abita di caro signore, che ben badata a vita in aviatore. L'assicurazione è forza sì, ma non abita di capagrassi. Per me scusate in la meraviglia, un gettonare fa paparuglia, da branche carte mille ville, sei stendamano, sì, ma tu mercante potere.

di voi, di che mi pagate.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Vista bella mia, ma sarà sta malattia, la ricetta è che sta qua, a casa non mangia, sarà la mia, ma tanto con solo natura e viola, non viene guarnita.

Carmenella era lettera scritta, che dice così, mio carissimo viene carissimo, che posso guarì, che posso guarì, ma ordinata la curetta, e ti affaccio sto un cuore, ti spedisco la ricetta.

L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

0: Di Christophe, il primo set, il primo sì. Lavoro, il primo sì.
1: Sì, assolutamente sì. Il primo, secondo me, forse non è stato nemmeno il... Allora, il primissimo è stato per un film storico che si chiamava Graffio di Tigre e facevo...
0: Italiano?
1: Sì.
0: Ah, vedi.
1: Un cattivissimo tedesco degli anni 40. Però forse il primo ricordo... veramente ho capito che sono su un set che succede qualcosa di magico, è stato per una soap opera Vivere nel
0: vero
1: 2007.
0: Bellissima, la guardavo anche io. E invece questo passaggio, ecco, dalla Germania all'Italia, perché hai deciso di venire qui? Cioè, ti ha portato il lavoro, è stata una scelta personale per avere un'altra vita, perché quanti di noi amiamo spostarci o vivere in un altro paese, no?
1: Sì, è stato sempre un sogno.
0: Sì,
1: e poi,
0: venire in Italia?
1: Sì.
0: Wow.
1: Sì.
0: Come magari il mio, da Napoli a Roma, per esempio.
1: Sì.
0: Cioè, quelle cose interiori che non conosci bene, no? Che ti spingono ad andare via.
1: E credo alla fine, per le persone che ho incontrato, ho fatto amicizia con italiani nel corso degli anni e avevo la sensazione di trovarmi a casa con loro, di sentire di più forse quello che sentono loro, cioè, come di nuovo magari una comunicazione maggiore e semplicemente anche per un'espressività italiana, no? Che mi ha trasmesso molto calore e qualcosa forse che in quel momento della mia vita di cui avevo bisogno, insomma.
0: Bellissimo, sì. E invece, Christophe, se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che sei diventato oggi? Lanciamo una sedia.
1: Penso, allora, sicuramente se guardo indietro, magari l'inizio non è stato facile, cioè mi meraviglio anche perché proprio a volte ho proprio insistito a rimanere in Italia, perché ovviamente ci sono sempre cose difficili semplicemente nel fatto di stare all'estero, perché ci sono tante cose che magari ti affascinano che però non comprendi inizialmente, no? Però sono contento della mia vita adesso ed è un po' quello che mi sognavo e sì, sta andando in quella direzione.
0: Guarda, quanto mi piace, ecco, quando una persona è realtà, sì. Perché io faccio questa domanda anche un po' inaspettata da parte di chi mi ascolta ed insieme a me cerca di ripercorrere brevemente in questi pochi secondi tutto il suo percorso, sì. E dice sì, sono contento.
1: Sì.
0: E io vi lascio con Voglio tornare, ecco, come magari dall'Italia vuoi tornare in Germania o dalla Germania tornare in Italia, di Teresa Desio, e noi torniamo qui tra pochissimo con Christopher Hulsen. A tra poco.

0: Turna, sempre qua a Napoli e siamo qui con Christoph Holsen, Voglio tornare di Teresa Desio e noi raccontiamo, continuiamo a parlare anche a microfoni spenti perché c'ha tanto da raccontare, soprattutto legato alla nostra Napoli, perché lì hai girato Il commissario Ricciardi, Un posto al sole, e anche un progetto con gli Artete, che insomma duo fantastico di Made in Sud, che ricordiamo, che salutiamo, perché abbiamo lavorato e ho lavorato anch'io con loro. Ma visto che ci tieni tantissimo a questo legame napoletano, e comunque anche dopo mi dirai cosa ti manca, e spero che presto andrai a vivere e a sentire quelle emozioni di quella città, di quella piazza che mi dicevi, vediamo un po' se ti è rimasto qualcosa e ti reputi davvero un po' napoletano nel sangue. Una tradizione napoletana che ami, che ami da morire, che ti è rimasta nella mente quando sei stato lì. C'è i modi di fare, tradizioni, comportamenti, ecco.
1: I comportamenti, allora secondo me la prima cosa che mi accoglie spesso è un senso d'umorismo, una ironia, no?
0: Così. Un teatro a cielo aperto.
1: Sì, assolutamente. Così, per esempio, quando sono tornato per un secondo blocco di Un posto al sole e avevo preso un pochino di confidenza, c'era uno degli attori, Nico, che poi mi aveva detto: guarda, comunque adesso che sei venuto più volte qua, c'è un modo molto carino a Napoli per salutare le persone, e così lo dici anche dopo al regista.
0: Ok, mi ha insegnato, cosa ti ha detto?
1: Una bruttissima parola che io lì per lì...
0: Che carino, pensato, davvero! Cioè, ti ha incastrato, ti ha fatto un tranello.
1: Sì.
0: Ma non si può dire, è troppo brutta.
1: Parecchio brutta.
0: Vabbè, poi me la direi dopo. Invece un piatto napoletano che ne vai pazzo, Christoph.
1: Allora, io sono un po' particolare, nel senso che amo veramente la cucina vegetariana.
0: Sì.
1: E quindi non magari la pizza fritta, ovviamente è molto molto buona, anche la pizza napoletana. Però ho scoperto alcuni posti vegetariani a Napoli che mi hanno fatto impazzire, e poi la verdura.
0: Tipo la parmigiana.
1: La parmigiana, sì.
0: Quella si può mangiare da vegetariano, no? Invece un rumore, una voce o un suono di Napoli che ti è rimasto comunque nel cuore?
1: Io credo che magari anche una passeggiata a lungomare, e quindi una città che sì, è abbracciata dall'acqua, dal mare, è qualcosa che collego poi alla sera. Il misto del rumore della città con la pace del mare, forse.
0: Che bella la nostra Partenope con il Vesuvio, e quindi quell'energia l'energia.
1: Assolutamente, secondo me fa qualcosa con le persone.
0: Succede qualcosa. E cosa ti ha insegnato, se posso chiederti, Napoli, no? Questo... E cosa porti nel tuo bagaglio culturale, artistico, personale, umano?
1: Allora, io a volte ho la sensazione che se dall'estero uno guarda l'Italia, poi spesso ha un'idea che viene determinata dai napoletani, nel senso, perché sono usano molto i gesti nel parlare, tutto, e la passione napoletana. Io credo che quando io sono andato a Napoli ho capito che è ancora più un modo di vivere con la pancia, forse, intuitivo, e meno tedesco, perché secondo me noi siamo abbastanza un po' quadrati, si dice a volte, un po'
0: più riflessivi, più strategici, magari.
1: Strategici è una buona parola.
0: Ok, invece noi di pancia, impulsivi.
1: Improvvisati, senza pensarci su.
0: Però ti posso dire, qualche volta un po' di ingrediente svizzero ci serve, ti dico la verità. Noi ci fermiamo, Come stai, di Edoardo De Felice. Guarda, ti ho messo una compilation pazzesca, perché apprezzi tutta la nostra musica di Rai Radio Live Napoli. Torniamo qui tra poco perché ti metto un po' alla prova. Arrivo.

0: Allora ragazzi, io e Christophe in realtà stavamo facendo un banchetto, perché tra poco allestiamo tutti i nostri studi con la cucina napoletana, perché lui esce pazzo per le mozzarelle, mozzarella, sì, foglia di basilico, un bel pomodoro,
1: magari
0: la
1: sopra una frisella.
0: La frisella, sì, sì, la frisella.
1: La frisella, che cosa ha detto?
0: No, no, io dico frisella, poi non so se...
1: Ma
0: magari
1: non è la stessa cosa? No,
0: frisella, non lo sappiamo come si dice, okay, però è quella lì rotonda con il buco al centro, sì, bella, ci metti un po' di pomodorini, di olive nere, sì, verdi, sì, sì, bella squisitezza, no, a bontà. Allora Christophe, torniamo a noi a Napoli senza confini e adesso è il momento del vero o falso, e quindi ti chiedo Christophe, vero o falso, prima di una scena importante, hai sempre un piccolo rito scaramantico?
1: Io?
0: Vero o falso?
1: Falso.
0: Falso? No, dici, non ne ho, no. Solo voi napoletani avete tutti questi.
1: No, sicuramente sono diventato più scaramantico negli ultimi anni che vivo in Italia, sì, assolutamente sì.
0: Che hai frequentato la nostra razza.
1: Sì, perché no, mai parlare troppo di qualcosa di buono che potrebbe succedere, perché altrimenti attrae.
0: Sì, è vero, sì, invece su non avete no, questo. Davvero, no, che bello, meglio però, vedi? Ognuno ha i pro e i contro.
1: Sì.
0: Ti è capitato di dimenticare una battuta proprio nel momento più importante?
1: Oh sì. Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Da spettatore guardi i film senza analizzare il lavoro degli altri attori.
1: Purtroppo
0: è difficilissimo.
1: È diventato sempre più difficile, che è veramente un peccato.
0: Lo fai?
1: Dovrei farlo un po' più senza pensare, sì.
0: Ma non si può, è vero?
1: A volte è difficile. Però se qualcosa mi prende veramente molto...
0: Lasci un po' andare,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: la
1: sì,
0: tecnica,
1: sì,
0: e tutto quello che uno,
1: sì,
0: guarda.
1: Ma secondo me più che gli attori... quello su cui rifletto è magari gli oggetti che usano, l'ambiente in cui si trovano, come hanno allestito il set. Gli attori non li voglio analizzare troppo, però come ho costruito quello che vedo.
0: Esatto,
1: che,
0: bello,
1: no?
0: Quindi la scenografia, anche,
1: sì,
0: la color,
1: costumi,
0: la fotografia,
1: sì, tutto quello,
0: costumi,
1: che magari perché vorrei essere lì.
0: Che
1: e quindi è quello, sì.
0: Guarda, anch'io da piccolina penso che anche tu mi hai detto questa cosa, quindi mi è arrivato questo concetto. Guardavi la TV e sognavi, no, di essere lì,
1: sì,
0: un domani, ma non per invidia, anzi stimando e sognando,
1: esatto,
0: di arrivare poi,
1: esatto,
0: lì e poterlo fare. Hai mai riguardato una tua scena pensando, questo lo potevo fare meglio?
1: Ah, voglia.
0: Tutte?
1: Sì. Oh, sì, sicuramente. Però di solito, insomma... grazie al montaggio, grazie alla regia, escono fuori le cose migliori.
0: Esatto.
1: Però a volte magari mi immaginavo diversamente.
0: Ma non meglio, anche secondo me, Cri, fare, che ne so, lo potevo fare così, potevo fare questo sguardo, potevo fare questo tempo, potevo utilizzare, vero?
1: Sì,
0: più che altro è questo. Oppure,
1: sì,
0: quando finisci,
1: sì,
0: una scena, dici, mannaggia, perché non... Capita,
1: sì,
0: più questo.
1: Però poi, dato che magari a volte viene veramente diversamente da come me lo ricordavo o come me lo immaginavo, quando magari finisco con una scena e dico, ma l'avrei potuto fare meglio, so che comunque poi quello che vediamo sullo schermo sarà,
0: wow,
1: potenzialmente diverso, e quindi non posso essere certo di come è venuto, quindi va bene così.
0: No, dobbiamo
1: andare,
0: fidarci anche un po', ecco, di chi è dall'altra parte, quindi se il regista, ecco, dice che va bene,
1: assolutamente,
0: allora,
1: esatto,
0: siamo,
1: esatto,
0: tranquilli. Se non avessi fatto l'attore, avresti comunque scelto un lavoro creativo?
1: Sì, forse qualcosa col cibo, sì.
0: E invece hai mai cercato il tuo nome su Google per vedere cosa scrivevano di te?
1: Sì, ma non lo faccio più da anni.
0: Sì,
1: sì, sì, sì.
0: Ma
1: sì,
0: perché hai paura o non?
1: Perché poi sì, paura.
0: Sì, davvero, dici, meglio non vedere,
1: sì,
0: meglio,
1: sì,
0: non vedere e non,
1: sì,
0: sentire,
1: sì.
0: Ti piacerebbe partecipare a una commedia romantica ambientata a Napoli?
1: Assolutamente sì.
0: E tra un red carpet e una pizza con gli amici, cosa scegli?
1: La pizza con gli amici. Sì, sì, sì, sì,
0: bellissimo, sì, sì. Allora abbiamo terminato il nostro gioco, il nostro momento vero o falso, ma adesso ci spostiamo un attimo, se mi dai il permesso, ancora nelle risposte impossibili. E ti chiedo, qual è la bugia più comune che dici a te stesso?
1: Wow, la bugia più comune che dico a me stesso?
0: Sì, se la dici. perché ognuno di noi ha.
1: Che arriverò.
0: Io tipo.
1: Ok, sì.
0: Smetto di fumare, per okay. esempio.
1: Forse la bugia più comune è arriverò puntuale.
0: Tu sei uno di quelli che arriva tardi.
1: Mi devo veramente sì.
0: Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Invece il messaggio più assurdo che hai ricevuto in direct. Hai pensato questo no, è impossibile, cioè non è vera questa cosa. Non lo posso dire.
1: No. Allora no. Allora, in realtà una è proprio va bene, ok. Allora,
0: ragazzi, lo sto mettendo in imbarazzo.
1: Una cosa che ho trovato in realtà molto interessante, che quando è uscita l'ultima fiction, che era Morbo K, che parla di una vicenda molto interessante degli anni del 43, che è accaduto a Roma, quando il primario del Fate Bene Fratelli ha salvato degli ebrei dai tedeschi, inventando una malattia che poi li ha messi dentro l'ospedale in un reparto quasi sigillato, spargendo la voce che c'era una malattia infettiva. Così i tedeschi nel 43 non si sono avvicinati agli ebrei. Veramente un atto di un grande
0: una
1: eroe.
0: Storia fortissima, sì, ecco, poi romanzata
1: bellissima.
0: Magari.
1: Sì, sì. E in quel contesto ovviamente ho fatto il tedesco, quindi il cattivo, l'antagonista, che è anche realmente esistito, e ho ricevuto un messaggio da una spettatrice che mi ha detto che mi dovevo vergognare per aver fatto la parte di lui, però... E poi ho riflettuto.
0: Cioè,
1: no?
0: ti ha colpito.
1: Sì, perché ovviamente, cioè, facendo la parte del cattivo non è qualcosa che io sostengo, no?
0: Certo, che... ma ragazzi, gli attori interpretano certo. dei ruoli, come non è che
1: sì.
0: possiamo scegliere, ma sarebbe anche stupido scegliere solo quelli belli, quelli bravi e quelli. Si chiamano attori perché siamo
1: però,
0: dei personaggi.
1: Però da un primo momento in cui ho detto Dio, che strano, poi ho pensato Dio, forse è proprio un segno che ha funzionato, perché per far funzionare un cattivo deve essere anche in qualche modo sedurre lo spettatore per simpatizzare con lui e poi magari lì nasce questa sensazione, no, vergogna per aver creato qualcosa quasi attraente che però è cattivo.
0: Sei stato super credibile, ecco, questa è la verità.
1: Forse, sì, dai, potrebbe essere quello. Quindi.
0: E funziona il lavoro dell'attore, ecco, proprio quando riesce a suscitare emozione, riso, pianto, odio, no?
1: Sì.
0: Quindi lì con la tua credibilità e con la tua interpretazione arrivi. Quindi prendiamo, traiamo il lato positivo,
1: una, una cosa,
0: no?
1: positiva, certo.
0: E invece, Cri, se la tua vita fosse una serie TV, che titolo avrebbe?
1: Come si dice, prossima fermata,
0: next stop,
1: sconosciuta forse,
0: quindi un punto interrogativo,
1: tipo? Sì,
0: ah, ok. E invece qual è la situazione quotidiana che ti fa perdere immediatamente la pazienza? Lo vuoi dire in tedesco? Così nessuno lo sa. Dai, dillo in tedesco, fammi.
1: Ah, allora forse
0: che è difficilissimo, mamma mia.
1: Quando magari quando magari sono fuori casa e ho acceso il dispensore di croccantini per la gatta.
0: Okay.
1: A volte salta, perché salta la corrente, non so, qualcosa così, e quindi devo chiamare il vicino di casa che la riattacca, quella, mi dispiace molto per la gatta e quindi lì per...
0: Vabbè, però è una cosa bella, poi sommato.
1: Sì.
0: Tutto
1: e poi
0: sommato.
1: Forse non potevo dire nient'altro perché fortunatamente non guido a Roma.
0: E invece il complimento più bello che ti emoziona ancora?
1: Oddio,
0: forse... Sul lavoro, da amici, da...
1: Sì, che... Allora, forse quello che mi emoziona è che i miei amici mi accolgono come uno della loro famiglia, ormai sei uno di noi, quindi questa è tanta roba, soprattutto per qualcuno che viene dall'estero.
0: Che bello, che ti fa sentire un po' a casa, un po' in famiglia. Invece, vuoi dare un consiglio a chi ci sta ascoltando, magari qualche giovane, qualche ragazzo, che vuole intraprendere questo lavoro? Non dire non lo fate.
1: No, perché poi l'hanno detto anche a me di non farlo.
0: Sì.
1: Ma secondo me allora è una bellissima cosa avere la passione per qualcosa ed è sempre giusto perseguire quella passione indipendentemente dove finirai tu, perché anche io insomma ci sono, chissà dove sarò tra qualche anno, però penso che stare sulla strada giusta è la passione, perseguire la passione è un'energia che ti manda avanti e questo è quello che conta.
0: Altrimenti sai, Christian, cosa rispondiamo? Ma tu che buono di New Genea. Noi torniamo qui tra pochissimo, così parliamo dei tuoi progetti futuro. A tra poco.

0: Ed eccoci tornati, te l'ho dedicato a Nugenea che tra l'altro conosci tanti brani nostri napoletani di artisti straordinari.
1: Sì, mi piace molto, sì.
0: Allora Cria, microfoni spenti, mi hai raccontato di un progetto che stai facendo molto molto bello per bambini, con la tua voce e con l'interpretazione di personaggi particolari. Ci regali qualche pillola?
1: Sì, allora per esempio adesso nella prossima settimana potrò fare un audioguida per bambini per il museo di San Marco a Firenze.
0: Che bello!
1: E quindi là dentro ci sarà una bambina che ovviamente non la faccio, però poi questa bambina incontra diversi personaggi di altri tempi. L'avevo anche già fatto così per Ostia Antica, dove facevo la voce di un gatto randaggio.
0: E dai, lo voglio sentire. Finta che sono una bambina e sto ascoltando.
2: Il gatto randaggio che va in giro per... No, ovviamente adesso mi esce fuori l'accento tedesco, no? Perché ovviamente l'ho fatto in tedesco, no? E quindi questo gatto era molto curioso.
1: E il gatto incontra anche un asino, no? Che fa sempre lo giro in un vecchio mulino. E quindi lui è stanco, però deve continuare finché non viene liberato
3: dalla bambina che va in giro con gli altri bambini.
0: Che insomma, bello, guarda, è un progetto bellissimo, no? Poi far felici i bambini, no? E regalargli qualcosa di magico, anche perché sono giornate che gli farei percorrere un percorso fatto di avventura, creatività e voci.
1: Sì, secondo me aiuta poi a stimolare la curiosità nei bambini, se c'è proprio una storia che accompagna durante una visita guidata.
0: Christophe, e invece c'è qualcosa che stai costruendo oggi, e ci spostiamo un po' nel futuro, in quello che ancora non si vede, ma quello che magari nella nostra testa c'è e si sta costruendo, che stai costruendo ma che ancora non possiamo vedere?
1: Allora, dato che sono un po' scaramantico, quindi meglio non parlare troppo di quello, però penso che ci sarà qualcosa che magari si costruisce su quello che ho fatto nel passato, però vediamo.
0: E quando tutto questo poi andrà avanti, cosa vuoi che rimanesse di te per sempre?
1: Oddio, questo è... Ma secondo me quello che rimarrà di noi è quello che rimane con i nostri amici, con i nostri parenti. È anche quello che sento se guardo per esempio la mia famiglia. Quello che mi rimane di loro è l'amore
0: e l'affetto,
1: e
0: no?
1: L'affetto. E secondo me chi hai conosciuto veramente come una persona è quello che lasciamo, la nostra umanità forse.
0: Grazie di queste belle parole, ma ti chiedo prima di andare via, il momento più identitario di Napoli Senza Confini, di scegliere una parola napoletana, non quella che ti ha consigliato il tuo amico sul set, in napoletano, per portarla in giro per il mondo senza tradurla. Se ti ricordi qualche parola bella in napoletano che ti è rimasta impressa. Si è sentito? Suggerimento?
1: No, ma è di quello dell'amore.
0: Amora.
1: Amora.
0: Ah, vedi, lo pronunci anche bene.
1: Sì, no.
0: Allora, in bocca al lupo per tutto. Grazie per essere stato qui con noi. Vi ricordo, amici, di scaricare l'app di Rai Play Sound per riascoltare tutte le puntate sulla nostra sezione podcast di Rai Play Sound di Napoli Senza Confini e di tutti i programmi che offre Rai Radio Live Napoli. Ciao a tutti, vi abbraccio. Ciao. Grazie mille, Cristo.
1: Grazie a te.
0: Ciao.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano un po' Napoli con sé ovunque vadano, nel cuore, nell'animo, nella testa. Oggi, ecco, vi ho raccontato un po' l'atmosfera, quindi parliamo di cinema, ed è arrivato qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli un interprete straordinario da progetti italiani, nazionali e internazionali. Diamo il benvenuto a Napoli Senza Confini e a Christoph Holzen. Eccoti, ciao.
3: Grazie. Grazie, con molto piacere.
2: Allora, voto da 1 a 10 per la pronuncia del tuo nome?
3: È un 10,
2: ah,
3: assoluto.
2: Vedi, sì, vabbè, sì, ma sì, ragazzi, sì, ve lo dico, gliel'ho chiesto in realtà. Avrei detto Alsen, invece è Ulsen. Come stai? Come mai ti trovi qui?
3: Beh, io mi trovo qua perché comunque da tanto tempo mi sento veramente a casa a Roma. Adesso sono già 20 anni che abito qui e quindi col bel sole che c'è oggi ho fatto una gita e sono finito qua in radio. Quindi,
2: anche sì, perché so che tra poco parte. Per questo ho chiesto, perché sì, vai, vieni, sì, ti muovi continuamente.
3: Sì, sì, sì, scendo ancora un po' più a sud, vado in Puglia nel pomeriggio.
2: Che
3: sono
2: bello!
3: Molto fortunato.
2: Sì, beh, sì, che vuoi fare in Puglia?
3: Potrei inventarmi qualunque cosa, però in realtà giusto un po' di vacanza.
2: Ah, che bello! Guarda, ne avrei bisogno anch'io, però tra poco mi dedico e qualche giorno per me, perché è importante anche rigenerarsi, no? Ricaricarsi di energie, e soprattutto poi una terra come la Puglia, sì, come anche la nostra Campania, che bella! E poi mi racconti anche qualcosa, perché a microfoni spenti mi hai detto che hai un legame particolare con dei posti specifici e soprattutto anche da attore. Hai lavorato a, sì, Napoli, quindi, sì, sono curiosa di sapere, ecco, dalla Germania, perché, sì, tu, sì, sei nato lì, com'è arrivare in Italia e poi soprattutto in un posto così radicato, tradizionale come la nostra Napoli e la nostra Campania. Allora amici, ve lo faccio conoscere meglio, ve lo presento per voi ascoltatori di Radio Live Napoli e insieme discutiamo un po' quello che è stata la tua carriera. Nato in Germania, Christoph Holzen è un attore che negli anni ha saputo costruire un percorso artistico internazionale lavorando tra cinema e televisione, conquistando anche il pubblico italiano e non solo. Molti telespettatori lo conoscono grazie alle serie di successo Il commissario Ricciardi, ambientata proprio a Napoli negli anni 30, dove interpreta il maggiore tedesco Manfred. E poi non vi voglio di nome e cognome, lo vedi tu?
3: Perché sì, tutto
2: non voglio far figuraccia. Manfred
3: von Brauchitsch.
2: Ecco, vedi, come, sì, potevo io fare un personaggio elegante e complesso, infatti ti somiglia molto. E tra le esperienze invece anche apprezzate è stato il film The Bride, una produzione tra thriller e horror, e hai comunque ottenuto grande attenzione internazionale e la partecipazione a C'era una volta il crimine, diretto dal grande Massimiliano Gallo, Massimiliano Bruno, sì, che mescola commedia, avventure e viaggi nel tempo. Ecco, due film, due lungometraggi straordinari, quindi da un lato internazionale, quindi un progetto diverso, e l'altro italiano. Così, vado velocemente, progetto che hai apprezzato di più, sia per l'atmosfera, sia per il set, sia per le persone intorno?
3: Ma allora, onestamente, questo magari è una risposta molto diplomatica, però sì, ogni progetto ha il suo fascino. Questo Dead Bride è stato un progetto veramente molto bello, perché è nato proprio in mezzo alla pandemia, e quindi eravamo anche isolati per salvaguardare tutta la produzione nel villone dove si svolge anche la trama di questo film horror. Quindi abbiamo vissuto dentro il set praticamente per qualche settimana, e quello ha creato dei ricordi e anche una coesione tra noi attori e con la produzione e con il regista, che è veramente raro da raggiungere. E poi è stato bello perché alla fine ha avuto il maggior successo in Messico, che nessuno si aspettava forse.
2: Davvero, sì, bellissimo. Insomma, meno male, sì, che c'era il set a quel tempo, allora,
3: sì,
2: col Covid,
3: sì,
2: a questo,
3: sì,
2: punto,
3: sì,
2: no?
3: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Una grande famiglia uniti.
3: Sì.
2: Allora, noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra pochissimo e vi lascio ascoltare Mo di Banda Maie. E noi torniamo qui tra pochissimo con Christoph a Napoli Senza Confini. A tra poco. Scusate, non ha come...

0: Eccoci, ma noi sorridiamo, balliamo, ci divertiamo, siamo qui. È molto apprezzato i nostri brani da parte di Christoph Hulsen, che è qui a Napoli Senza Confini, a Rai Radio Live Napoli. Sono Fabiola Ciminella, bentornati. Noi abbiamo fatto una piccola pausa musicale e adesso entriamo di nuovo nel format Napoli Senza Confini, perché richiede di raccontarti dalle radici e dalla tua partenza. Christoph, che bambino eri e che ambiente avevi intorno?
1: Allora...
0: Non te l'aspettavi?
1: No. Ero un bambino che è cresciuto con due insegnanti come genitori, cioè il padre che insegnava storia e latino e la madre che insegnava soprattutto letteratura tedesca.
0: Wow! E... immagino le bacchettate.
1: In realtà secondo me sono cresciuto in modo molto libero.
0: Sì.
1: E tutto questo perché mia madre, quando sono nato, aveva letto nella rivista, che era anche quella della televisione che esce ogni settimana, che i bambini che nascono in quel momento hanno bisogno di avere delle spiegazioni e che non fanno le cose semplicemente perché qualcuno dice devi fare così, ma devi sempre spiegare. Così mi ha cresciuto e secondo me quello...
0: E ha vinto, è vero, sì, una... Quindi... Sì. Un'educazione molto singolare, particolare, e sicuramente ti ha permesso anche, ecco, avendo comunque in casa un ambiente molto, a parte sano, e sicuramente con una disciplina incredibile. E poi quando è nata la tua passione e il primo richiamo alla recitazione? In un ambiente, ecco, scolastico, di lingue, di materie diverse.
1: Sì. Forse devo dire che comunque ero molto curioso anche dei lavori loro, e quindi spesso ho fatto compagnia a mia madre quando lei correggeva i compiti, no? E quindi, dato che insegnava la letteratura, quindi abbiamo parlato del significato dei testi, delle poesie, dell'interpretazione. E così secondo me è nato l'interesse, e poi già a scuola magari c'era il corso di teatro, qualcosa così, e poi quando ho potuto studiare ho cominciato con una scuola di cinema in Danimarca, in realtà, che non in Germania, già all'estero.
0: Bellissimo. Quindi hai capito che fondamentalmente attraverso, ecco, la lettura di testi, di interpretazione, che magari anche di lettura, che riuscivi a sentirti stesso e ti piaceva questo modo di utilizzare la comunicazione attraverso la voce, no?
1: Esatto.
0: Era quello.
1: Esatto. Sì,
0: ti piaceva, ti ascoltavi e volevi fare questo.
1: Sì, o anche il racconto, no? Cioè la possibilità e poi anche il bisogno di raccontare qualcosa attraverso una storia inventata. Che mi interessava sempre di più della storia vera, di fatti semplici, anche se quelli magari raccontano molto, però racconta qualcosa di più personale, qualcosa di inventato.
0: E i tuoi genitori ti hanno sempre appoggiato in questa scelta, o, ecco, volevano che diventassi un maestro, un insegnante, un professore? È stata una fatica all'inizio, ecco, convincerli?
1: Allora sì, forse inizialmente c'è stato un momento un po' difficile, che volevo fare tutta un'altra cosa, e quando poi ho detto a mia madre forse ho cambiato idea, vorrei fare qualcosa come attore, mi ricordo che lei quasi quasi ha detto guarda, adesso mi fermo con la macchina, che stavamo sull'autostrada, e ci ripensi un attimo, però poi no, ha cambiato idea, ha capito che quello che...
0: Quello che volevi, che poi tra l'altro, ecco, oltre le varie serie TV e comunque film anche italiani, ti ricordano tantissimo perché sei stato testimonial di un brand svizzero di cioccolato molto per tanti anni.
1: O di non svizzero, in realtà,
0: di non svizzero.
1: Che poteva sembrare svizzero, ma non lo è.
0: Che bello questa mi piace svizzero, ma ce l'hai o l'hai detto apposta? Perché ancora non l'ho sentito.
1: Non ce l'ho.
0: Cioè, quando vuoi la togli, quando vuoi la metti.
1: Sì.
0: E ti ricordi, Christoph, il primo set, il primo lavoro, il primo sì?
1: Sì, assolutamente sì. Il primo, secondo me, forse non è stato nemmeno il... Allora, il primissimo è stato per un film storico che si chiamava Graffio di Tigre, e facevo...
0: Italiano?
1: Sì.
0: Ah, vedi?
1: Un cattivissimo tedesco degli anni 40. Però forse il primo ricordo... che veramente ho capito che sono su un set che succede qualcosa di magico. È stato per una soap opera vivere nel
0: vero
1: 2007.
0: Bellissima, la guardavo anche io. E invece questo passaggio, ecco, dalla Germania all'Italia, perché hai deciso di venire qui? Cioè, ti ha portato il lavoro, è stata una scelta personale per avere un'altra vita? Perché quanti di noi amiamo spostarci o vivere in un altro paese, no?
1: Sì, è stato sempre un sogno.
0: Sì,
1: poi,
0: venire in Italia?
1: Sì.
0: Wow. Sì. Come magari il mio, da Napoli

0: amicizia con italiani nel corso degli anni, e avevo la sensazione di trovarmi a casa con loro, di sentire di più forse quello che sentono loro, cioè, come di nuovo magari una comunicazione maggiore e semplicemente anche per un'espressività italiana, no? E che mi ha trasmesso molto calore e qualcosa forse che in quel momento della mia vita di cui avevo bisogno,
1: insomma. Bellissimo, sì. E invece Christophe, se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che sei diventato oggi? Oddio, lanciamo una sedia.
0: Penso, allora, sicuramente se guardo indietro, magari l'inizio non è stato facile, cioè mi meraviglio anche perché proprio a volte ho proprio insistito a rimanere in Italia, perché ovviamente ci sono sempre cose difficili semplicemente nel fatto di stare all'estero, perché ci sono tante cose che magari ti affascinano che però non comprendi inizialmente, no? Però sono contento della mia vita adesso ed è un po' quello che mi sognavo e sì, sta andando in quella direzione.
1: Guarda, quanto mi piace, ecco, quando una persona è realtà, sì. Perché io faccio questa domanda anche un po' inaspettata da parte di chi mi ascolta ed insieme a me cerca di ripercorrere brevemente in questi pochi secondi tutto il suo percorso, sì. E dice sì, sono contento. E io vi lascio con Voglie Tournare, ecco, come magari dall'Italia vuoi tornare in Germania o dalla Germania tornare in Italia, di Teresa Desio, e noi torniamo qui tra pochissimo con Christopher Hulsen. A tra poco.

0: Tourna sempre a Napoli e siamo qui con Christoph Holsen, Voglio Tourna di Teresa Desio, e noi raccontiamo, continuiamo a parlare anche a microfoni spenti perché c'ha tanto da raccontare, soprattutto legato alla nostra Napoli, perché lì hai girato Il commissario Ricciardi, Un posto al sole, e anche un progetto con gli Artete, che insomma duo fantastico di Made in Sud, che ricordiamo, che salutiamo, perché abbiamo lavorato e ho lavorato anch'io con loro. Ma visto che ci tieni tantissimo a questo legame napoletano, e comunque anche dopo mi dirai cosa ti manca, e spero che presto andrai a vivere e a sentire quelle emozioni di quella città, di quella piazza che mi dicevi. Vediamo un po' se ti è rimasto qualcosa e ti reputi davvero un po' napoletano nel sangue. Una tradizione napoletana che ami, che ami da morire, che ti è rimasta nella mente quando sei stato lì. C'è i modi di fare, tradizioni, comportamenti, ecco.
1: I comportamenti, allora, secondo me la prima cosa che mi accoglie spesso è un senso d'umorismo, una ironia, no?
0: Così. Un teatro a cielo aperto.
1: Assolutamente. Così, per esempio, quando sono tornato per un secondo blocco di Un posto al sole e avevo preso un pochino di confidenza, c'era uno degli attori, che Nico, che poi mi aveva detto: guarda, comunque adesso che sei venuto più volte qua, c'è un modo molto carino a Napoli per salutare le persone, e così lo dici anche dopo al regista.
0: Ok, mi ha insegnato, cosa ti ha detto?
1: Una bruttissima parola che io lì per lì
0: ho pensato, davvero, cioè ti ha incastrato, ti ha fatto un tranello.
1: Sì.
0: Ma non si può dire, è troppo brutta.
1: Parecchio brutta.
0: Vabbè, poi me la direi dopo. Invece un piatto napoletano che ne vai pazzo, Christoph?
1: Allora, io sono un po' particolare, nel senso che amo veramente la cucina vegetariana.
0: Sì.
1: E quindi non magari la pizza fritta, ovviamente, è molto molto buona, anche la pizza napoletana. Però ho scoperto alcuni posti vegetariani a Napoli che mi hanno fatto impazzire, e poi la verdura.
0: Tipo la parmigiana.
1: La parmigiana, sì.
0: Quella si può mangiare da vegetariano, no? Invece un rumore, una voce o un suono di Napoli che ti è rimasto comunque nel cuore?
1: Io credo che magari anche una passeggiata a lungomare, e quindi una città che sia abbracciata dall'acqua, dal mare, è qualcosa che collego poi alla sera. Il misto del rumore della città con la pace del mare, forse.
0: Che bella la nostra Partenope con il Vesuvio, e quindi quell'energia, bell'energia.
1: Assolutamente, secondo me fa qualcosa con le persone.
0: Succede qualcosa. E cosa ti ha insegnato, se posso chiederti, Napoli, no? E cosa porti nel tuo bagaglio culturale, artistico, personale, umano?
1: Allora, io a volte ho la sensazione che se dall'estero uno guarda l'Italia, poi spesso ha un'idea che viene determinata dai napoletani, nel senso, perché sono usano molto i gesti nel parlare, tutto, e la passione napoletana. Io credo che quando io sono andato a Napoli ho capito che è ancora più un modo di vivere con la pancia, forse, intuitivo, e meno tedesco, perché secondo me noi siamo abbastanza un po' quadrati, si dice a volte, un po'
0: più riflessivi, più strategici, magari, ecco.
1: Strategici è una buona parola.
0: Ok, invece noi di pancia, impulsivi,
1: più improvvisati, senza pensarci su.
0: Però ti posso dire, qualche volta un po' di ingrediente svizzero ci serve. Ti dico la verità. Noi ci fermiamo, Come stai, di Edoardo De Felice. Guarda, ti ho messo una compilation pazzesca, perché apprezzi tutta la nostra musica di Rai Radio Live Napoli. Torniamo qui tra poco perché ti metto un po' alla prova. Arrivo.

0: Allora ragazzi, io e Christopher in realtà stavamo facendo un banchetto, perché tra poco allestiamo tutti i nostri studi con la cucina napoletana, perché lui esce pazzo per le mozzarella, sì. La foglia di basilico, un bel pomodoro,
1: magari sopra una frisella.
0: La frisella.
1: Che cosa ha detto?
0: No, io dico fresella, poi non so se magari
1: non è la stessa cosa. No,
0: frisella, non lo sappiamo come si dice, okay. Però è quella lì rotonda con il buco al centro, sì. Bella, ci metti un po' di pomodorini, di olive nere, sì, verdi, sì, sì. Bella squisitezza, no, a bontà. Allora Christoph, torniamo a noi a Napoli senza confini e adesso è il momento del vero o falso, e quindi ti chiedo, Christoph, vero o falso, prima di una scena importante, hai sempre un piccolo rito scaramantico?
1: Io?
0: Vero o falso?
1: Falso.
0: No, dici, non ne ho, solo voi napoletani avete tutti questi.
1: Sicuramente sono diventato più scaramantico negli ultimi anni che vivo in Italia, sì, assolutamente sì.
0: Che hai frequentato la nostra razza.
1: Sì, perché no, non mai parlare troppo di qualcosa di buono che potrebbe succedere, perché altrimenti attrai.
0: Sì, è vero, invece su non avete questo. Davvero, no. Che bello, meglio però, vedi? Ognuno ha i pro e i contro.
1: Sì.
0: Ti è capitato di dimenticare una battuta proprio nel momento più importante?
1: Oh sì. Sì.
0: Da spettatore guardi i film senza analizzare il lavoro degli altri attori.
1: Purtroppo
0: difficilissimo.
1: È diventato sempre più difficile, che è veramente un peccato.
0: Lo fai?
1: Dovrei farlo un po' più senza pensare, sì.
0: Ma non si può, è vero?
1: A volte è difficile. Però se qualcosa mi prende veramente molto
0: lasci un po' andare,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: la
1: sì,
0: tecnica,
1: sì,
0: e tutto,
1: sì,
0: quello che uno,
1: sì,
0: guarda.
1: Ma secondo me più che gli attori, quello su cui rifletto è magari gli oggetti che usano, l'ambiente in cui si trovano, come hanno allestito il set. Gli attori non li voglio analizzare troppo, però come ho costruito quello che vedo.
0: Esatto,
1: che,
0: bello,
1: no?
0: Quindi la scenografia, anche
1: sì,
0: la color,
1: costumi,
0: la fotografia.
1: Sì, tutto quello
0: costumi.
1: Che magari perché vorrei essere lì.
0: Che
1: e quindi è quello. Sì.
0: Guarda, anch'io da piccolina penso che anche tu mi hai detto questa cosa, quindi mi è arrivato questo concetto. Guardavi la TV e sognavi, no, di essere lì,
1: sì,
0: un domani, ma non per invidia, anzi stimando e sognando,
1: esatto,
0: di arrivare poi,
1: esatto,
0: lì e poterlo fare. Hai mai riguardato una tua scena pensando, questo lo potevo fare meglio?
1: Ah, voglia.
0: Tutte?
1: Oh, sì, sicuramente. Però di solito, insomma, grazie al montaggio, grazie alla regia, escono fuori le cose migliori.
0: Esatto.
1: Però a volte magari mi immaginavo diversamente.
0: Ma non meglio, anche secondo me, fare, che ne so, lo potevo fare così, potevo fare questo sguardo, potevo fare questo tempo, potevo utilizzare, vero?
1: Sì.
0: Più
1: sì,
0: che
1: sì,
0: altro
1: sì,
0: è questo.
1: Sì,
0: oppure
1: sì,
0: quando finisci,
1: sì,
0: una scena, dici, mannaggia, perché non capita,
1: sì,
0: più questo.
1: Però poi, dato che magari a volte viene veramente diversamente da come me lo ricordavo o come me lo immaginavo, quando magari finisco con una scena e dico, ma l'avrei potuto fare meglio, so che comunque poi quello che vediamo sullo schermo sarà,
0: wow,
1: potenzialmente diverso, e quindi non posso essere certo di come è venuto, quindi va bene così.
0: No, dobbiamo
1: andare.
0: Fidarci anche un po', ecco, di chi è dall'altra parte, quindi se il regista, ecco, dice che va bene,
1: assolutamente,
0: allora,
1: esatto,
0: siamo tranquilli. Se non avessi fatto l'attore, avresti comunque scelto un lavoro creativo?
1: Sì, forse qualcosa col cibo. Sì.
0: E invece hai mai cercato il tuo nome su Google per vedere cosa scrivevano di te?
1: Sì, ma non lo faccio più da anni.
0: Sì, sì, sì, sì, ma perché, sì, paura o non?
1: Perché poi sì, paura.
0: Sì, davvero, dici, meglio non vedere,
1: sì,
0: meglio,
1: sì,
0: non vedere e non,
1: sì,
0: sentire,
1: sì.
0: Ti piacerebbe partecipare a una commedia romantica ambientata a Napoli?
1: Assolutamente sì.
0: E tra un red carpet e una pizza con gli amici, cosa scegli?
1: La pizza con gli amici. Sì, sì, sì, sì.
0: Bellissimo, sì, sì. Allora abbiamo terminato il nostro gioco, il nostro momento vero o falso, ma adesso ci spostiamo un attimo, se mi dai il permesso, ancora nelle risposte impossibili, e ti chiedo, qual è la bugia più comune che dici a te stesso?
1: Wow, la bugia più comune che dico a me stesso?
0: Sì, se la dici. perché ognuno di noi ha.
1: Che arriverò.
0: Io tipo.
1: Ok, sì.
0: Smetto di fumare, per okay. esempio.
1: Forse la bugia più comune è arriverò puntuale.
0: Tu sei uno di quelli che arriva tardi.
1: Mi devo veramente sì,
0: darti. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Invece il messaggio più assurdo che hai ricevuto in direct. Hai pensato questo no, è impossibile, cioè non è vera questa cosa. Non lo posso dire.
1: No. Allora no. Allora, in realtà una è proprio va bene, ok. Allora,
0: ragazzi, lo sto mettendo in imbarazzo.
1: Una cosa che ho trovato in realtà molto interessante, che quando è uscita l'ultima fiction, che era Morbo K, che parla di una vicenda molto interessante degli anni del 43, che è accaduto a Roma, quando il primario del Fate Bene Fratelli ha salvato degli ebrei dai tedeschi, inventando una malattia che poi li ha messi dentro l'ospedale in un reparto quasi sigillato, spargendo la voce che c'era una malattia infettiva. Così i tedeschi nel 43 non si sono avvicinati agli ebrei. Veramente un atto di un grande
0: una
1: eroe.
0: Storia fortissima, sì, ecco, era poi romanzata
1: bellissima.
0: Magari.
1: Sì, sì. E in quel contesto ovviamente ho fatto il tedesco, quindi il cattivo, l'antagonista, che è anche realmente esistito, e ho ricevuto un messaggio da una spettatrice che mi ha detto che mi dovevo vergognare per aver fatto la parte di lui, però... E poi ci ho riflettuto.
0: Cioè,
1: no?
0: ti ha colpito.
1: Sì, perché ovviamente, cioè, facendo la parte del cattivo non è qualcosa che io sostengo, no?
0: Certo, che... ma ragazzi, gli attori interpretano ecco, dei ruoli, come non è che
1: sì.
0: possiamo scegliere, ma sarebbe anche stupido scegliere solo quelli belli, quelli bravi e quelli. Si chiamano attori perché siamo
1: però,
0: dei personaggi.
1: Però da un primo momento in cui ho detto Dio, che strano, poi ho pensato Dio, forse è proprio un segno che ha funzionato, perché per far funzionare un cattivo deve essere anche in qualche modo sedurre lo spettatore per simpatizzare con lui e poi magari lì nasce questa sensazione, no, vergogna per aver creato qualcosa quasi attraente che però è cattivo.
0: Sei stato super credibile, ecco, questa è la verità.
1: Forse, sì, dai, potrebbe essere quello. Quindi.
0: E funziona il lavoro dell'attore, ecco, proprio quando riesce a suscitare emozione, riso, pianto, odio, no?
1: Sì.
0: Quindi lì con la tua credibilità e con la tua interpretazione arrivi. Quindi traiamo il lato positivo,
1: una cosa,
0: no?
1: Positiva, certo.
0: E invece, Cri, se la tua vita fosse una serie TV, che titolo avrebbe?
1: Come si dice, prossima fermata,
0: next stop,
1: sconosciuta forse,
0: quindi un punto interrogativo,
1: sì.
0: E invece qual è la situazione quotidiana che ti fa perdere immediatamente la pazienza? Lo vuoi dire in tedesco? Così nessuno lo sa. Dai, dillo in tedesco.
1: Allora forse...
0: Che difficilissimo, mamma mia.
1: Quando magari... quando magari sono fuori casa e ho acceso il dispensore di croccantini per la gatta.
0: Ok.
1: A volte salta. Perché salta la corrente, non so, qualcosa così. E quindi devo chiamare il vicino di casa che la riattacca. Quella, mi dispiace molto per la gatta e quindi lì per...
0: Vabbè, però è una cosa bella, poi sommato.
1: Tutto e poi sommato. Forse non potevo dire nient'altro perché fortunatamente non guido a Roma.
0: E invece il complimento più bello che ti emoziona ancora?
1: Oddio.
0: Forse, sul lavoro, da amici, da...
1: Sì, che... Allora, forse quello mi emoziona che i miei amici mi accolgono come uno della loro famiglia, ormai sei uno di noi, quindi questa è tanta roba, soprattutto per qualcuno che viene dall'estero.
0: Che bello, che ti fa sentire un po' a casa, un po' in famiglia. Invece, vuoi dare un consiglio a chi ci sta ascoltando, magari qualche giovane, qualche ragazzo che vuole intraprendere questo lavoro? Non dire non lo fate.
1: No, perché poi l'hanno detto anche a me di non farlo.
0: Sì.
1: Ma secondo me è una bellissima cosa avere la passione per qualcosa ed è sempre giusto perseguire quella passione indipendentemente dove finirai tu, perché anche io insomma ci sono, chissà dove sarò tra qualche anno, però penso che stare sulla strada giusta è la passione, perseguire la passione è un'energia che ti manda avanti e questo è quello che conta.
0: Altrimenti sai, Christian, cosa rispondiamo? Ma tu che buo di New Genea. Noi torniamo qui tra pochissimo, così parliamo dei tuoi progetti futuro. A tra poco.

0: Ed eccoci tornati, te l'ho dedicato a Nugenea che tra l'altro conosci tanti brani nostri napoletani di artisti straordinari.
1: Sì, mi piace molto, sì.
0: Allora, Cria, microfoni spenti, mi hai raccontato di un progetto che stai facendo molto molto bello per bambini,
1: sì.
0: Con la tua voce,
1: sì.
0: E con l'interpretazione di personaggi particolari. Ci regali qualche pillola?
1: Sì, allora, per esempio adesso nella prossima settimana potrò fare un audioguida per bambini per il museo di San Marco a Firenze.
0: Che bello!
1: E quindi là dentro ci sarà una bambina che ovviamente non la faccio, però poi questa bambina incontra diversi personaggi di altri tempi. L'avevo anche già fatto così per Ostia Antica, dove facevo la voce di un gatto randaggio.
0: E dai, lo voglio sentire. Finché sono una bambina e sto ascoltando.
2: Il gatto randaggio che va in giro per... No, ovviamente adesso mi esce fuori l'accento tedesco. No, perché ovviamente l'ho fatto in tedesco, no? E quindi questo gatto era molto curioso.
1: E il gatto incontra anche un asino, no? Che fa sempre lo giro in un vecchio mulino. E quindi lui è stanco, però deve continuare finché non viene liberato
3: dalla bambina che va in giro con gli altri bambini.
0: Che insomma. Bello, guarda, un progetto è bellissimo, sì, no? Sì, poi sì. Far felici i bambini, no? E
1: sì.
0: Regalargli qualcosa di magico, anche perché sono giornate che gli farai percorrere un percorso fatto di avventura, creatività e voci.
1: Sì, secondo me aiuta poi a stimolare la curiosità nei bambini, se c'è proprio una storia che accompagna durante una visita guidata.
0: Christoph, e invece c'è qualcosa che stai costruendo oggi, e ci spostiamo un po' nel futuro, in quello che ancora non si vede, ma quello che magari nella nostra testa c'è e si sta costruendo, che stai costruendo ma che ancora non possiamo vedere?
1: Allora, dato che sono un po' scaramante, quindi meglio non parlare troppo di quello, però sì, penso che ci sarà qualcosa che magari si costruisce su quello che ha fatto nel passato, però vediamo.
0: E quando tutto questo poi andrà avanti, cosa vuoi che rimanesse di te per sempre?
1: Oddio, questo è... Ma secondo me quello che rimarrà di noi è quello che rimane con i nostri amici, con i nostri parenti. È anche quello che sento se guardo per esempio la mia famiglia, quello che mi rimane di loro è l'amore
0: e l'affetto, no?
1: L'affetto. E secondo me chi hai conosciuto veramente come una persona è quello che lasciamo, la nostra umanità forse.
0: Grazie di queste belle parole, ma ti chiedo prima di andare via, il momento più identitario di Napoli Senza Confini, di scegliere una parola napoletana, non quella che ti ha consigliato il tuo amico sul set, in napoletano per portarla in giro per il mondo senza tradurla, se ti ricordi qualche parola bella in napoletano che ti è rimasta impressa. Tantarada. Sei sentito? Suggerimento?
1: No, ma è di quello dell'amore.
0: Amora.
1: Sì. Amora.
0: Ah, vedi, lo pronuncio anche bene.
1: Sì, no.
0: Allora, in bocca al lupo per tutto. Grazie per essere stato qui con noi. Vi ricordo, amici, di scaricare l'app di Rai Play Sound per riascoltare tutte le puntate sulla nostra sezione podcast di Rai Play Sound di Napoli Senza Confini e di tutti i programmi che offre Rai Radio Live Napoli. Ciao a tutti, vi abbraccio. Ciao. Grazie mille, Cristo.
1: Ciao.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

A Napoli c'è un modo originale per sputare sulla vita. Beh, lo chiamano sistema, ma non è quello per giocare. Piuttosto atto ad insegnare, l'onore, il rispetto, il bacio della mano. Un modo per legare tutto e tutti in un unico nodo, in un unico nodo stretto, molto stretto. La legge che regola il sistema è atavica e brutale, ma pur sempre funzionale. E si spiega in due parole, facili da capire, da ricordare. Due parole che rasentano il ridicolo e che purtroppo raccontano.

0: guarda e aspetta.
1: E Dio, Dio che fa?
0: Guarda e aspetta.
1: Ah, pure lui. E che cosa?
0: Il Vesuvio.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Sono poco scornoso a sti cose, tu sai, non so buona le fa. Che non danno coraggio in Davide non suona.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: visto,
1: never. Battere le mani a tempo,
0: hasta never.
1: Battere le mani a tempo, vai che mani.

0: Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi portiamo nel cuore della grande musica italiana, tra eleganza, emozione e raffinate sonorità. E lo facciamo presentandovi uno spettacolo davvero speciale in programma lunedì 4 maggio al Teatro Diana di Napoli. Si intitola Senza fine ed è un omaggio intenso e originale a due giganti della nostra canzone che purtroppo ci hanno da poco lasciati, Ornella Vanoni e Gino Paoli. A guidarci in questo viaggio musicale sarà Emilia Zamoner, una delle voci più interessanti e versatili del panorama jazz contemporaneo. Cantante, interprete raffinata, Emilia Zamoner si è distinta negli anni per la sua capacità di attraversare generi diversi, dal jazz alla canzone d'autore, passando persino per l'operetta, collaborando con importanti musicisti e calcando palchi nazionali e internazionali. Con il suo quintetto darà vita ad un progetto che va oltre il semplice concerto. Senza fine è infatti una rilettura profonda e personale di brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Da Sapore di sale all'Appuntamento, le atmosfere della bossa nova, le improvvisazioni jazz si intrecceranno con la poesia senza tempo di Paoli e lo stile inconfondibile della Vanoni. Sarà un vero e proprio percorso emozionale, un ponte musicale tra Napoli, Genova e il Brasile, capace di coinvolgere il pubblico in un'esperienza intima e suggestiva.

Anzi, non questa roba qua. Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No, no, no. Ma che cosa sarà mai questa robina qua, eh?

0: chocolat au Switzerland. Quinquin de la Bolivia.
1: Non. Ma che cosa sarà mai questa robina qua,
2: Cacca.
3: E questa era Ma che bontà, con cui introduciamo un incontro bellissimo con Emilia Zamuner. Ciao Emilia, benvenuta.
4: Ciao, buongiorno.
3: Siamo felicissimi che tu sia qui con noi, anche perché sei venuta già diretta live con Daniele Sepe, ma oggi sei in versione solista perché vogliamo annunciare un tuo concerto che si terrà il 4 maggio al Teatro di Diana, dove porterai un omaggio straordinario alla grande Ornella Vanoni e a Gino Paoli. Una grandissima emozione. Cosa ci dovremmo aspettare da questa serata?
4: Beh, un modo per ricordare degli artisti fantastici che abbiamo perso da poco e che sono stati un po' i maestri della musica per noi ragazzi. Quindi sicuramente avranno le loro voci, quindi il loro momento musicale con quello che è l'arte appunto dei brani che loro hanno scritto, con cui sono diventati famosissimi, specialmente quelli di Gino Paoli, perché poi ecco tanti brani che ha interpretato la Vanoni sono stati poi scritti da lui, con chiaramente un nostro modo di rivederli in una chiave insomma anche un po' più moderna.
3: Sul palco non sarai da sola, ma sarai col tuo quintetto. Come formato?
4: Abbiamo Paolo Zamuner alle tastiere, Francesco Scelzo alla chitarra classica, chitarra elettrica, Andrea Ferreira al basso e contrabbasso, Massimo Del Pezzo alla batteria, Enrico Valanzuolo alla tromba. Come coristi due miei ex allievi fantastici, Antonio Valentino e Vittoria Lomonaco. Quindi io ci tengo particolarmente perché sarà ecco qualcosa di diverso, riraccontare la storia in un modo diverso.
3: Una storia è un grandissimo amore, non a caso forse anche Gino Paoli poi ci ha lasciato da poco e li ricordiamo entrambi con grandissima nostalgia, hanno segnato un po' la vita di tutti noi. Pensa che la mia ninna nanna era Sapore di Sale, mio padre che mi cantava sempre Sapore di Sale. Quindi una serata di grandi emozioni in cui ci sarà proprio una rilettura dei loro brani, come dicevi, certo, in una chiave personale, moderna, con queste vibrazioni fortissime che tu sei capace di dare con questa tua voce stupenda, ormai famosa a livello internazionale. So che ci saranno anche degli ospiti in questa serata.
4: Sì, e anche qui ci ho tenuto diciamo ad avere persone con me che hanno riletto le musiche di grandi artisti in maniera un po' innovativa e moderna. Il primo è Viscardi, è un ragazzo che adesso conosciamo diciamo un po' tutti per essere arrivato quasi in finale ad X Factor insieme a Giada De Prisco, una bravissima chitarrista, loro due lavorano sempre insieme, e Federico Di Napoli, che è un altro interprete meraviglioso, dà la voce stupenda. Quindi avevo piacere a invitare due giovani ragazzi che potessero dire anche la loro.
3: Sarà una sorta di ponte trasversale tra Napoli, Genova e il Brasile.
4: Sì, assolutamente, sarà anche proprio il modo di poter continuare a raccontare due artisti che secondo me non devono essere dimenticati. Noi abbiamo adesso la velocità con cui vediamo le cose, con cui scrolliamo sui social per andare avanti. Certe volte dovremmo invece rimanere qualche minutino in più per ricordarci quanta bellezza avevamo e quanta può ritornare cambiando forma. Quella stessa bellezza si ripete, quindi ci tengo che queste cose vengano ricordate.
3: Infatti Emilia, ascoltando un progetto come Senza Fine, viene quasi spontaneo proprio fermarsi un attimo a pensare a quanto certe canzoni riescano a superare il tempo. I brani di Gino Paoli e Ornella Vanoni infatti non appartengono ad un'epoca precisa, ma continuano a parlarci oggi con la stessa intensità di allora. E forse il punto io credo che sia proprio questo. Non sono semplicemente canzoni, ma racconti emotivi. Dentro c'è l'amore, c'è l'attesa, la malinconia, la leggerezza, tutto quello che in fondo non cambia mai, appartiene ad ognuno di noi e appartiene alle storie di tutti. Per questo queste canzoni sono universali. Tu tra l'altro hai studiato e ti sei laureata al Conservatorio San Pietro a Maiella in canto jazz, di cui oggi poi sei anche docente al Conservatorio di Salerno. Parlando proprio del Conservatorio di Salerno, so che avete un bellissimo progetto per
4: la giornata
3: mille della giornata internazionale del jazz.
4: Sì, siamo con un bel po' di miei colleghi, andremo in viaggio ad Helsinki con colleghi e allievi e studenti. per appunto festeggiare la giornata mondiale del jazz, internazionale del jazz, con il Conservatorio di Salerno. Quindi in rappresentanza del Conservatorio di Salerno ci saremo molti docenti, quindi Aldo Vigorito, Sandro e Dario De Idda, tanti insomma colleghi che ci saranno con noi e tantissimi giovani studenti.

0: E questo invece era People, sempre la bellissima voce di Emilia Zamoner, che sarà il 4 maggio, lo ricordiamo, al Teatro Diana, in questo concerto senza fine omaggio a Ornella Vanoni e Gino Paoli. Ma ricordi la prima volta che li ascoltate, che hai ascoltato Ornella Vanoni? Qual è la tua canzone preferita?
1: Senti, io ho un momento ancora più bello all'inaugurazione del rooftop del Vesuvio. Lei era ospite, insomma, questa serata, e io e Paolo, mio cugino, insieme a Giulio Martino suonavamo, diciamo, per questa inaugurazione, e lei quindi è venuta vicino a noi a cantare poi un pezzo e cantò Io so che t'amerò. Ed è stato un momento meraviglioso perché
0: non si dimentica
1: sia perché la sua simpatia estrema, cioè di quella appunto della persona che era lì per fare festa, quindi aveva bevuto il gin tonic di troppo, quindi in maniera molto simpatica mi disse però dimmi tu la tonalità, ma non si è tirata indietro come tanti magari potrebbero immaginare, no? Una star del genere che sta tranquillamente passando una serata, insomma, con gli amici eccetera, invece lei immediatamente si è alzata e ha cantato con noi, ed è stato un momento emozionante, cioè tenerle la mano e cantare insieme a lei penso sia stata una delle fortune più grandi della mia vita. Sono stata fortunata perché veramente ho incontrato tante persone nella mia vita che hanno, come dire, accresciuto quello che è il mio essere poi artista, quindi l'incontro con Bobby McFerrin, come può essere stato l'incontro con Diana Krall all'Arena Flegrea, quindi ci sono stati tantissimi momenti dove ho avuto la possibilità di parlare e di vivere di musica con i grandi, di parlare con la mia voce cantata, quindi neanche quello che riguarda, esatto, di dialogare direttamente con la musica, quindi sono sempre dei momenti che mi emozionano tanto. E il suo fu particolare perché, come dire, tu da un'immagine che pensi sia una persona intoccabile, no? Dopo ti rendi conto che è un'umana come noi.
0: Ma anche perché lei aveva questa grandissima umanità e anche questa
1: tantissima
0: grande dolcezza e ironia nello stesso tempo,
1: esatto,
0: che è tipica delle donne molto intelligenti.
1: Esatto, esatto.
0: Vive la vita con passione, sì, un po' come te d'altronde.
1: Sì, io sono proprio, vivo tutto, a volte mi dico anche un po' troppo di pancia, perché veramente tutto quello che è successo nella mia vita e soprattutto nella musica, ogni giorno mi sembra di salirci sul palco come se fosse la prima volta. Quindi c'è tanto, tanto, tanto questa emozione che non finisce mai, c'è questa voglia di provare sempre qualcosa anche di nuovo e poi di vivere la musica in questa maniera viscerale che penso e spero non mi abbandoni mai, perché forse il giorno che mi abbandonerà non canterò più.
0: Ma io credo che non ti abbia, ce l'hai proprio dentro nel DNA, lo dico sempre, e poi soprattutto tu vieni da una famiglia di musicisti, a cominciare da tua nonna.
1: Sì.
0: Che ti ha insegnato a suonare il pianoforte.
1: Sì, poi lei ha voluto che io cantassi, cioè nonostante fossi veramente piccola, perché avevo 9 anni quando lei è finita, lei, una delle ultime cose che aveva detto a mia mamma è stato Emilia deve cantare nella sua vita, perché è quello che secondo me è la sua strada.
0: Quello. Lei ha fondato la fondazione insieme a Emilia Gubitosi, Franco Michele, sì, Napoletano, e poi i tuoi genitori, Maria Sveglia e
1: Umberto Zamoner, due grandi pianisti.
0: Quindi
1: mio fratello,
0: diciamo,
1: un grande violinista,
0: insomma la musica vi nutrite, come dire, siete stati allattati a pari,
1: esatto,
0: musica.
1: Esatto. Poi insomma, ecco, mio cugino Paolo è quello che poi rimane nelle mie, che proprio andiamo insieme a fare i concerti, ed è sempre bello avere una persona di famiglia, oltre che amici che poi sono diventati per me una famiglia allo stesso modo. Però Paolo, come dire, c'ha quel lato bello proprio dell'essere parte, una piccola parte di me, e lui è quello che poi si sta dedicando di più a tutti gli arrangiamenti, quindi a tutto quello che sarà la parte, ecco, di arrangiamenti musicali, ce la stiamo vedendo insieme.

0: oltre allora a questo concerto che ricordiamolo il 4 maggio al Teatro Diana, io so che però bollono in pentola tanti altri progetti molto interessanti, tra cui anche
1: diciamo che
0: disco.
1: dopo questi due dischi che invece diciamo adesso usciranno a breve, di jazz e Mina Raffaella Carrà, con cui questi due dischi li avevo fatti con Ella De Bandini, Massimo Morriconi ed Ettore Carucci, e questi brani insomma stanno uscendo un poco alla volta, perché come sai adesso Spotify ci chiede di uscire con un brano alla volta in modo da fidelizzare un po' di più il pubblico. Quindi nel mentre, ecco, io poi sono una persona che non si ferma mai, nel mentre insomma andrà avanti questa cosa, intanto con questo progetto dedicato a Vanoni e Paoli, con questo gruppo ci saranno anche poi dei brani scritti da me, quindi a breve bollerà in pentola anche questa novità dell'Emilia, non solo cantante ma anche autrice. Quindi spero insomma che possano piacervi i miei brani e riuscire a intraprendere anche questa strada, che è una strada che mi piace tanto, ma ecco, siccome vivo sempre tutto al 3000%, sono anche molto molto critica nei miei confronti, quindi ci metto molto moltissimo tempo a tirare fuori quella che poi sono io veramente.
0: È bello perché vabbè, tu ci tieni alle cose e quindi vuoi un certo grado di perfezione,
1: certo, certo,
0: e di accuratezza, e questo è bello, anche di rigore, perché poi la musica è emozione ma anche quasi matematica, quindi ci vuole una certa precisione anche se poi il jazz è improvvisazione, però certo, diciamo è un'improvvisazione che nasce da uno studio approfondito,
1: esatto,
0: quindi
1: esatto,
0: in realtà sei talmente intrisa
1: ma
0: di studio,
1: forse
0: di conoscenza, che poi riesci a improvvisare,
1: certo, ma poi non è detto che sarà proprio jazz, come dire, vorrei piano piano spostarmi in tanti mondi in cui diciamo sarà difficile catalogarmi da qualche parte.
0: Ma io penso che tu sei eclettica, sei piena di energie, di voglia di fare, di inventiva, come si dice, che una ne fa il cento ne pensa.
1: Brava.
0: Per cui è giusto che tu ti metti in gioco su vari fronti.
1: Sì, voglio raccontarmi in più sfaccettature, ecco, come hai detto tu, il mio essere eclettica mi ha sempre poi da una parte tra virgolette penalizzato, nel senso che è difficile, ora c'è bisogno dell'identità, quindi spesso e volentieri c'è la cosa di dire lei fa jazz, lei fa pop, lei fa questo,
0: però in qualche modo è limitante,
1: esatto, in questo modo è come se poi si perdesse, come dire, la propria personalità. Quindi vorrei cercare di tirare fuori qualcosa che possa raccontare tutte queste sfaccettature.
0: Adesso sei diventata anche mamma, quindi forse
1: sì,
0: senti anche più il bisogno di avere un tuo profilo proprio artistico, senza rinnegare ciò che
1: certo,
0: ti ha accompagnato
1: certo,
0: in tutti questi anni, però di trovare una Emilia Zamoner nuova che possa esprimersi in tutta se stessa.
1: Sì, assolutamente, come dire, col tempo poi cambiano anche dei modi di vedere delle cose, quindi io mi sono sempre vista, non dico, cioè non voglio dire arrivata, nel senso che poi alla fine la mia vita è stata una vita fortunata che mi ha regalato tantissime cose belle, ed è come se io adesso volessi metterci quella cosina in più per poter dire oggi sono veramente io, cioè come se mi mancasse adesso il dover raccontare me stessa. Forse sì, il mio piccolo Andrea anche mi aiuta sul fatto di cantargli delle canzoni, ecco, di ritrovarci anche in quel momento bello a casa in cui passiamo il tempo e ci cantiamo delle cose che in realtà poi scopro che sono cose che sono venute da me, quindi non sono cose che già esistono ma che a lui piacciono, balla, quindi
0: e quella
1: già
0: è quella dei canti.
1: Allora, ce ne sono diverse, tra cui ce n'è una che gli ho scritto, che ancora non è uscita, e forse sarebbe anche uno dei primi brani che vorrei far ascoltare insomma al pubblico, però lui è innamorato, è un super fan di tante canzoni di Walt Disney, quindi ne cantiamo tante tutti i giorni. Poi sì, la Ninna Nanna, c'è una Ninna Nanna napoletana antica che gli cantava mio padre, che lui adesso se la autocanta prima di andare a dormire, quindi lo sente e fa nonna, no.
0: Sarà un cantante anche lui, le generazioni continuano in musica, ed è bellissimo questo, ed è bellissimo che tu possa mettere tanta poesia anche nel tuo quotidiano.
1: Grazie.
0: Allora ricordiamo

0: Siamo in attesa appunto delle prossime uscite, prima dei singoli e poi dei dischi, che abbiamo detto saranno tre.
1: Praticamente sì, alla fine sì, due diciamo. Quindi già sono belli che finiti.
0: Un anno super prolifico.
1: Esatto. E poi insomma il terzo che è in lavorazione, quindi forse uscirà tra un po'.
0: E noi non vediamo proprio l'ora di ascoltarli, di conoscere questa Emilia in tutte le sue sfaccettature, perché con poi questa tua voce iperversatile che veramente può spaziare dall'operetta al jazz al cantautorato, entrando subito nel mood di quel momento e
1: esatto,
0: con grande versatilità e potenza, come la tua personalità che è molto forte e creativa. Quindi e nel frattempo ti verremo a applaudire il 4 maggio, ricordiamo, al Teatro Diana con Senza Fine, un bellissimo omaggio a Ornella Vanoni e Gino Paoli, gli indimenticabili, sempre nei nostri cuori. Senza Fine.
1: Senza Fine.

0: Diretta Live.
1: Proseguiamo la nostra puntata di Diretta Live con una voce autorevole e affascinante della narrativa italiana contemporanea. Avremo il piacere di avere con noi in studio Francesco Costa, scrittore, sceneggiatore e docente di storia del cinema. Napoletano di origine, padre partenopeo e madre tedesca, Costa ha alle spalle un percorso ricco e articolato, dagli studi di filosofia al lavoro nel cinema con grandi maestri come Roberto Rossellini e collaborazioni importanti nella sceneggiatura, fino ad una lunga esperienza nel mondo dell'editoria, dai fumetti alla critica cinematografica. È autore di romanzi, saggi e libri per ragazzi tradotti anche all'estero e nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti letterari. Oggi è con noi per raccontarci il suo nuovo romanzo, Corri verso la notte, appena uscito per Marlin Editore. Un libro che ci porta nella Napoli del 1924, in un'estate decisiva per la storia italiana, segnata dal rapimento e dall'uccisione di Giacomo Matteotti e dall'avanzata della dittatura fascista. Al centro del romanzo troviamo Pietro Fortuna, giovane cronista del Rione Sanità, diviso tra passioni amorose e impegno civile, mentre intorno a lui una città viva, ribelle e sorprendentemente controcorrente si accende di scontri e tensioni. È una storia di formazione, ma anche un affresco potente di un'epoca in cui si intrecciano politica, sentimenti e il destino di un'intera generazione. Con una scrittura vibrante, documentata e ricca di suggestioni, Francesco Costa restituisce una Napoli intensa, fatta di contraddizioni, colori e inquietudini, capace di raccontare il passato, ma anche di parlare sempre al nostro presente.

0: Oggi parliamo di storia, ma anche di inquietudini molto contemporanee. Lo facciamo con Francesco Costa, un attore, uno scrittore, uno sceneggiatore, docente di storia del cinema. Insomma, una figura a tutto tondo poliedrica, autore del libro Corri verso la notte, pubblicato da Marlin. E abbiamo oggi la fortuna di averlo qui con noi in studio. Buongiorno Francesco, benvenuto.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Noi siamo veramente molto felici di averti qua, anche perché sei una persona veramente che ha fatto tanto per la cultura della nostra terra. Sei napoletano di nascita, però diciamo sei padrone del mondo, sei cittadino del cosmopolita. Corri verso la notte, siamo nell'Italia del 1924, nei giorni successivi all'assassinio di Giacomo Matteotti, un paese sospeso tra paura e consenso, e una città, Napoli, l'unica invece esplode.
1: Insorse furibonda, ci furono tafferugli, scontri di piazza, morti, feriti. La prepotenza del regime non fu assolutamente accettata. D'altronde Napoli è una città ribelle proprio per statuto, direi. L'unica città d'Europa in cui non è mai stata bruciata una strega, perché i tribunali dell'Inquisizione spagnola furono cacciati via a furor di popolo. E poi nel 1944, quando l'esercito nazista invase la città, ci furono le famose quattro giornate con cui, caso unico nella storia, una popolazione, una cittadinanza, costrinse un esercito invasore a firmare un atto di resa e a togliersi dai piedi.
0: Questa non è una storia soltanto politica, è anche una storia personale. C'è questo personaggio bellissimo, Pietro Fortuna. Come è creato questo personaggio?
1: Ecco, io ho pensato a mio padre, perché mio padre all'epoca del delitto Matteotti aveva 4 anni, essendo nato nel 1920, e direi che il sequestro Matteotti prende proprio una forma emblematica, perché tutti quelli che erano bambini durante quei giorni terribili ebbero il destino segnato. Quello di mio padre fu la guerra d'Africa a 21 anni e, tornato in Italia per una licenza, l'arresto da parte dei nazifascisti dopo l'8 settembre 43 e la deportazione in un campo di concentramento nazista in Germania, essendosi lui rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò. Cioè, Pietro Fortuna è un po' mio padre, un po' tutti i ragazzi che a quell'epoca non volevano aderire alla dittatura e dovettero soccombere per una semplice questione di minoranza numerica.
0: Pietro Fortuna vuole fare il giornalista, come si diceva allora, all'occhio. Quindi l'occhio. È un attento osservatore della realtà.
1: Esattamente. Pietro Fortuna vuole diventare un occhio perché capisce distinto, anche perché quella è la sua predisposizione, che nella storia ciò che conta è testimoniare. Lui vuole diventare un testimone, non è tanto un oppositore politico di quelli che scendono in piazza e prendono a bastonate l'avversario. È un testimone che registra lo scorrere degli eventi, perché pensa che in futuro sarà importante rivedere e rileggere gli eventi a cui lui ha assistito.
0: È un personaggio che viene dal basso, dalla sanità, dal popolo, però riesce a stare a proprio agio anche tra le classi più ambienti.
1: Io credo molto su questa, come dire, predisposizione di alcune persone. Le più grandi personalità della cultura italiana vengono dal basso. Pensiamo ad Anna Magnani, Edoardo De Filippo, Totò, Sofia Loren, Gina Lollobrigida. Sono tutti figli del popolo. Quando la borghesia ha preso il potere nella cultura, abbiamo avuto un cinema ombelicale, autobiografico, psicanalitico, e non abbiamo avuto più la tradizione del grande racconto. Io credo che una deriva narcisistica abbia un po' appannato il valore sia del nostro cinema che della nostra letteratura. Bisogna tornare ai grandi romanzi, contestualizzati anche storicamente.
0: Cosa pensavi mentre scrivevi?
1: Mentre scrivevo Corri verso la notte, io pensavo a Via col vento.
0: Bellissimo. Tra l'altro, 277 pagine che si leggono tutte d'un fiato.
1: Grazie.
0: Veramente è difficile staccarsi dalla pagina.
1: Grazie.
0: Anche per questa tua capacità proprio di scrittura, hai una scrittura ricchissima. Non c'è un aggettivo che ripeti del corso di tutte queste pagine, però nello stesso tempo è scorrevole, è diretta, non è verbosa, non ha orpelli.
1: È una scrittura.
0: Molto ritmo. Molto ritmo.

0: poi mi piace sottolineare che un amore particolare io lo nutro per le figure femminili.
1: Infatti,
0: perché la storia
1: per
0: di Pietro Fortuna si incrocia con la storia di un piccolo gruppo di donne che a vario titolo occupano un posto importante nella sua vita. Allora c'è l'attrice, il grande amore non corrisposto, la grande tragedia di amare senza essere amati. La giornalista americana, che è decenni avanti a tutti gli altri e che vede quest'Italia che precipita verso la notte, come il titolo suggerisce, allibita e definita poi una donna di facili costumi semplicemente perché vive allegramente la sua sensualità. E poi c'è la donna che ha salvato letteralmente Pietro Fortuna trovandolo nella spazzatura quando era neonato, un fatto triste che all'epoca era diffusissimo e anche oggi si verifica ogni tanto purtroppo, e lo ha allevato come figlio, nutrendolo con letture di grandi scrittori, perché lei è una che assiste i moribondi e spesso li aiuta pure a trapassare, e dovunque va ruba libri o li chiede in regalo e li porta a questo ragazzo che quindi sta bene in tutti gli ambienti perché nutrito di cultura, e la rende storia viva, azione.
1: C'è molta azione, possiamo definirlo anche un noir in qualche modo?
0: Sì, è un noir perché c'è anche l'ombra di un personaggio terribile, prepotente, negativo, che si palesa con il fatto che opprime una figura femminile fino a farne la sua schiava. Ed è lì che Pietro Fortuna diventa improvvisamente il cavaliere senza macchia e senza paura che vuole salvare la donzella da un destino ingrato.
1: Francesco, dimmi la verità, ma quanto ti è simpatico Pietro Fortuna?
0: Io credo che sia un personaggio accattivante. Mentre lo descrivevo, volevo non tanto che fosse simpatico a me, perché io non scrivo per me, io scrivo per il lettore, gli devo fare un dono, quindi ho costruito una psicologia particolarmente empatica. Ho detto, questo ragazzo, che è anche bello perché somiglia un po' a Rodolfo Valentino,
1: infatti
0: che
1: le donne lo rincorrono, lo seguono
0: per questa somiglianza, e lui gli dà pure fastidio perché lui non vuole somigliare a Rodolfo Valentino, però volevo appunto che lui fosse un concentrato di dinamismo, energia, intelligenza e bellezza fisica, che automaticamente riesce a scalare i gradini della scala sociale e diventare quello che sogna di diventare da quando era ragazzo, un giornalista, un testimone, un occhio.
1: Abbiamo detto che è anche un romanzo d'amore, perché certo, ci sono queste due donne, certo, l'amore carnale, l'amore ideale.
0: Certo, è praticamente lì appunto la ragazza americana, che è quella diciamo più pratica delle esperienze della vita, meno, come dire, meno sublimata, molto concreta, però scoprirà anche lei che l'amore è importante, che il sesso non è tutto, e quando lo scoprirà il romanzo prenderà una svolta del tutto imprevista. Sì, ci sono i vari tipi di amore. La ragazza americana a un certo punto dice: con la cantante tu hai l'amore senza sesso, perché la cantante si nega, si rifiuta, si fa inseguire. Con me hai il sesso senza amore. Alla fine quella che ci guadagna sono io.
1: Hai detto che è un personaggio estremamente dinamico ed estremamente vivo, ma Pietro Fortuna ama davvero o usa l'amore per sentirsi vivo?
0: Pietro Fortuna ama la vita in tutte le sue manifestazioni, ama la vita perché lui vibra, esiste, quindi può esistere, come dire, quando si incontra con una ragazza, può esistere quando assiste ai tafferugli, agli scontri sanguinosi che tormentano la città di Napoli.
1: La città ribelle che poi in realtà è anche un'altra delle protagoniste femminili, potremmo dire, di questo romanzo.
0: Napoli in questo romanzo non è uno sfondo pittoresco con la tarantella, le musiche popolari. Napoli è una protagonista a tutto tondo che soffre.
1: Proprio sensoriale, fisica, quasi viscerale, io direi.
0: Esattamente. E quindi questa violenza maschile temperata dallo sguardo femminile di tutte le figure femminili della vicenda, che sono praticamente quattro molto importanti: le due donne che lui ama, la donna che lo ha raccolto quando era bambino e la moglie di un giornalista famoso che gli schiude le porte di un ambiente in cui lui mai avrebbe pensato di riuscire a introdursi.
2: Vorrei sapere perché

0: detto che Pietro Fortuna ama tantissimo la vita, quasi la mangia. Ci sono anche molte scene in cui c'è questo vino pregiato, questi banchetti di cibo, c'è molta capacità di godere la vita, mentre c'è anche la parte oscura storica della città. Però c'è questa vitalità, questa sensualità che non è solo nelle storie d'amore, ma anche nel modo di approcciare proprio la quotidianità, e soprattutto questo anche bellissimo rapporto proprio con la convivialità, col cibo.
1: Sì, esatto. Moltissimi passaggi del libro si svolgono a tavola di un famoso giornalista che raccoglie intorno a sé quel mondo cosmopolita, internazionale. Ci sono americani, russi, quel mondo curioso, aperto a tutto, anche a bizzarrie, a fissazioni, a feticismi, che poi il regime spazzerà via per 20 anni.
0: Come hai fatto la tua ricerca storica per arrivare poi alla costruzione di questo libro?
1: La documentazione mi ha preso oltre 10 anni, cioè è un libro dove nulla è inventato se non i personaggi e le loro interrelazioni, ma tutto, dalle ricette di cucina, dai nomi delle sale cinematografiche, dai titoli dei film e degli spettacoli teatrali che vengono rappresentati, dalla meticolosa ricostruzione di questi scontri, di questi tafferugli sanguinosi, tutto, perfino un incidente stradale che capita a metà libro, l'ho mutuato da una cronaca del 1924. Ho voluto, questa era la mia ambizione, forse la mia presunzione, riportare come un Titanic un mondo sepolto e scomparso e farlo rivivere ai lettori grazie all'uso dell'indicativo presente. Io non uso il passato remoto.
0: Esatto,
1: questo è il mio trucco.
0: Porti direttamente lo spettatore come se fosse lì nella scena.
1: Esatto, cioè praticamente dalla pagina è come se una mano prendesse il lettore per la gola e lo tirasse a sé e dicesse: guarda che cosa succedeva, e te lo racconta al presente.
0: Ma anche la scrittura, tu li fai parlare esattamente come parlavano in quegli anni.
1: Esatto, esattamente, quando lui approccia la cantante che è infastidita da questo fatto di essere stata abbracciata e baciata, lei dice: e mi fa specie che tu sei pure una persona istruita, perché all'epoca essere una persona istruita era il massimo a cui si potesse aspirare.
0: Abbiamo detto che sei anche un docente di storia del cinema.
1: Sì.
0: E infatti si parla di teatro, di cinema,
1: sì,
0: degli spettacoli che veramente andavano in scena,
1: esatto,
0: a quell'epoca.
1: L'importanza del divismo nella vita delle persone, cioè c'erano proprio quasi un delirio feticistico verso divi come Rodolfo Valentino, Gloria Swanson, celeberrima, che poi all'età di 52 anni avrebbe fatto il suo canto del cigno nel film Viale del Tramonto. All'epoca il cinema era la magia, consolava le persone delle loro difficoltà, era un'arte popolare, era affollata di poveracci, mentre la borghesia lo guardava con, come dire, la puzza sotto il naso e diceva: sì, il cinema, ma non è il teatro, il cinema è veramente per gli analfabeti.
0: Tu sei anche uno sceneggiatore, quando scrivi senti e cerchi più le parole o vedi le immagini davanti a te?
1: Beh, quando scrivi sceneggiature devi vedere l'immagine. Quando scrivi un romanzo dove sei totalmente padrone della materia, la parola si deve fondere con l'immagine, cioè la parola deve risvegliare un'immagine nella fantasia del lettore. Io leggo ad alta voce i miei romanzi mentre li scrivo, andando avanti e indietro in una stanza come un pazzo, e quando sento che il ritmo si spezza perché c'è un aggettivo troppo lungo o già ripetuto alla pagina precedente, io devo trovare un sinonimo, mi devo dar da fare un sinonimo che musicalmente, perché poi la scrittura è musica, è proprio, è veramente musica, nel senso che deve avere una musicalità, di modo che il lettore legge e non sa dove fermarsi. E in questo libro io sono sicuro che il lettore non sa mai dove fermarsi, dice: vabbè, fermiamoci qui perché devo cucinare, devo uscire, devo fare la spesa, devo incontrare gli amici. Ma la mia presunzione è che uno lo legga tutto d'un fiato in un giorno intero.
0: Veramente è difficile, confesso che anch'io sono quasi arrivata alla fine ed è difficilissimo staccare. Quando ti avevo incontrato mi hai detto: sono quasi 300 pagine, riuscirai a leggerli in 2 giorni? E ce l'ho quasi fatta, perché veramente staccarsi è difficile, perché come hai detto tu c'è questo ritmo incalzante che ti porta pagina dopo pagina a voler sapere cosa sta succedendo, e nello stesso tempo c'è questa scrittura così ricca, così avvincente, questo indicativo presente che ti fa sentire parte della scena, quindi in qualche modo si è fagocitati, si è preso da questo tourbillon di eventi belli, brutti, che si alternano, ma c'è anche molta ironia in certi momenti.
1: Sì.
0: Cioè si passa dal momento tragico, quasi drammatico, crudo, anche alla risata.
1: Sì, assolutamente.
0: Mi è capitato di ridere tra me.
1: Anche lì, voglio dire, quello fa parte, come dire, dell'aspetto artigianale della scrittura. Dopo che hai tramortito il lettore con un'emozione molto violenta, devi alleggerire, devi sapere alternare i vari toni. E ci sono molti personaggi comici nel libro. C'è una contessa russa che praticamente è quasi diventata demente per la paura di essere fuggita dalla Russia bolscevica e sta lì accolta come se fosse una poveretta senza mezzi alla mensa del grande giornalista che la sfama, la ospita, e lei fa tutta la difficile, la contegnosa, e dice di essere perseguitata da Stalin che manda sicari sulle sue orme per farla a pezzi. Insomma, si dà importanza così, povera contessa Selanova, e nessuno si fila.
2: Che lo turza è mio marito, non so può più supportare. L'ha già coso un vestito, ma già mettere a cantare. Tutto è pronto, sto aspettando la scrittura per firmare. Non appena che Madonna, vado fuori a debuttare. Oh,

grande che hanno un occhio meglio me, e che lire e che brillando sono tornato de tourne. A fortuna si è capito, coppa e tavola si fa, capa di che chi è tacite, che risorse può sperare. Ai, sa veste smuovete, è l'epoca cocò.

0: Ricordiamo a chi ci sta ascoltando che siamo con Francesco Costa, autore del libro Corri verso la notte, edito da Marlin. Francesco, alcuni dei tuoi libri, come La volpe a tre zampe o L'imbroglio nel lenzuolo, sono diventati dei film. Mentre scrivevi questo romanzo, hai già pensato ad una sceneggiatura o la possibilità che questa storia così avvincente fosse portata sul grande schermo o diventasse una serie?
1: Io ho sempre una scrittura un po' immaginifica e vedo sempre la possibilità di fare un film o una serie televisiva dei miei libri. Due volte mi è toccato questo regalo, perché è un regalo: La volpe a tre zampe con un regista napoletano, Sandro Dionisio, e la protagonista era un'attrice australiana che si è fatta notare nel Signore degli Anelli, Miranda Otto. L'altro libro è L'imbroglio nel lenzuolo, con un cast molto ricco: Maria Grazia Cucinotta, Geraldine Chaplin, Anne Pariot, che sarebbe Nikita, la famosa Nikita di un noir di Luc Besson. E spero che anche questo, l'unico mio, come dire, dubbio è che sarebbe molto costoso come film: comparse, costumi, tafferugli, scontri in strada, insomma, economico non è. Non è due camere e cucina, come dicono a Roma, perché il nostro cinema ormai è diventato quello.
0: È un caso che un libro come questo, che parla anche di dittatura, sia uscito proprio in questo momento storico?
1: Io credo che il destino intrecci dei fili, malgrado noi. È incredibile, però è proprio così. Siamo alla festa della liberazione, 25 aprile, e il mio libro parla proprio dei primordi del ventennio fascista, perché il sequestro e l'uccisione di Giacomo Matteotti furono il primo segnale che non si scherzava, che si faceva sul serio e che i fascisti avevano deciso di assoggettare un'intera nazione.
0: È un romanzo anche che fa molto riflettere. Quali sono i messaggi che vuoi che arrivino al pubblico e a lettura?
1: Io vorrei dire che ogni epoca contiene dentro di sé sempre gli stessi ingredienti, gli stessi elementi, la passione dei giovani di costruirsi un destino felice. Io vedo questi giovani che descrivo mentre prendono d'assalto gli squadristi a Piazza Dante o a Via Toledo, forse sono gli antenati di quelli che oggi sono tornati alle urne per dire la loro sul referendum.
0: E allora noi ti ringraziamo tantissimo, ti ringraziamo di questo gioiello che hai donato ai tuoi lettori.
1: Grazie a voi.
0: Perché veramente, lo ripeto, è un libro perfetto, oserei dire, sotto tutti i punti di vista, dalla scrittura alla storia.
1: Grazie.
0: I personaggi, hanno anche quelli minori, sono sempre descritti in maniera perfetta e hanno una loro caratterizzazione e hanno un loro perché nella storia.
1: Grazie.
0: Sempre molto importante. Tra l'altro, appunto, abbiamo attraversato una notte che non è solo quella del passato, ma forse anche quella che in forme diverse continua sempre a interrogarci anche oggi. Questo è un libro, è una storia in parte storica, in parte inventata, ma che comunque porta il lettore a divertirsi, ad immergersi, e ha vinto da questa storia, ma ha anche portato a riflettere su se stesso, sulle proprie emozioni, sulla vita, ma anche proprio sul momento storico in cui che stiamo vivendo, e forse dà spunti per trovare in noi sempre la forza anche di affrontare tutto quello che ci capita con uno sguardo critico.
1: Esatto.
0: È una bellissima Napoli che non si abbatte, che anzi ha coraggio, perché alza la testa. Ricordiamo, è stata la città delle quattro giornate, l'unica che ha liberato la propria città da sola dai nazisti.
1: Da sola.
0: Una rinascita, e noi stiamo anche assistendo a questa rinascita di Napoli, e quindi ti ringraziamo anche da napoletana, ti ringrazio anche.
1: Grazie
0: per
1: a
0: questo.
1: Voi. Grazie.
0: E poi aspettiamo, speriamo che anche questo possa diventare un bel film.
1: Me lo auguro.
0: Una serie.
1: Intanto però il libro ha una bellissima copertina,
0: sì,
1: che dice molto su Napoli.
0: Anche quella da aprire da ambo le parti. State attenti, perché non dico nulla in anticipo, lo scoprirete stesso voi, perché è un regalo in tutti gli aspetti. Grazie Francesco Costa.
1: Grazie a voi.
0: E ti aspettiamo, perché so che ci sono tanti altri progetti di cui potremmo parlare, però per ora non voglio anticipare ancora nulla.
1: D'accordo.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Va non dena non le dà, a scalina l'ambologia, la magliamma la baba. Come faccio a parire, come faccio a voi scannare?

0: e a non drammare.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

Amici miei, a questo punto io vorrei mandare un eterno saluto a Ettore De Muro, nostro amico. Non vi preoccupate che non mi metto a chiangere. Faccio pigliato un fazzoletto e vi invito a voi tutti di fare la stessa cosa che faccio io. Cacciate un fazzoletto. Cacciate un fazzoletto. Hai mandato da Ettore De Muro, un compagno russo, tutto quanto, così. E cantate a festa bimbi. Prima zitto. Siete pronti? Un, due e

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Fermo così, montate signorina, datevi il grande onore che sta con voi. La piazza, l'aria fresca, il mare già lumina, una carrozziata addosso mare blu. Appiccia sigaretta, permettete, tre signori scusate, con voi così elegante e troppo umana, ti voglio arrazzare.
1: Avete
0: io conosco che l'ombra da Trianda, su cuore va cercata da Trianda, da quando chi l'amico vostro, gli altri non servono di più, ma che voi non parlate, gli anche passate l'andata, tutti.

0: vesti, streghette grotte, la signorina è impaziente, non vedi?
1: Ma chi siete?
0: Chi son io? Niente, sono innamorata che ho passata rata insieme a Puglia, chi m'ho preso? Una nublata giusta nota, e mo non giusta più, sa che facimma? Alla tua guarda d'ora, quando è stata più allegra.

sa che in biglia con la questa sera, io non napolitana e voi straniera, tedesca spagnolo, magre, scena voce, l'amicizia non mi piace, è perché volete scendere, scusate, io sono

0: sempre confidai con cor, ma sta straniera non ha sfiga d'amore, sta spiego ai affitto, via te conosce non ma l'Adriana, sta mano da cercata l'Adriana, sono condannata a morto, brata mia, e in matta vantica, cucchia non pierda gonda, cattate certo via, ora portata femma l'ospitale, quanto mi fa questura, che se la sia il fondo tribunale, e a stretta manca a te.
1: Madonna, che avete fatto? L'avete accesa!
0: Non deve essere a paura, così è! A sua modificata frata, ma...
1: A stizza, ma così
2: è! E ora, ospitale, ospitale!
3: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: RAI, Radio Live Napoli.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Ciao amici di RAI Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano un po' Napoli con sé ovunque vadano, nel cuore, nell'animo, nella testa. Oggi, ecco, vi ho raccontato un po' l'atmosfera, quindi parliamo di cinema ed è arrivato qui ai microfoni di RAI Radio Live Napoli un interprete straordinario da progetti italiani, nazionali e internazionali. Diamo il benvenuto a Napoli Senza Confini e a Christoph Holzen. Eccoti, ciao.
3: Grazie. Grazie, con molto piacere.
2: Allora, voto da 1 a 10 per la pronuncia del tuo nome?
3: È un 10,
2: ah,
3: assoluto.
2: Sì, vabbè, sì, ragazzi, sì, ve lo dico, gliel'ho chiesto in realtà. Avrei detto Alsen, invece è Ulsen. Come stai? Come mai ti trovi qui?
3: Beh, io mi trovo qua perché comunque da tanto tempo mi sento veramente a casa a Roma. Adesso sono già 20 anni che abito qui e quindi col bel sole che c'è oggi ho fatto una gita e sono finito qua in radio. Quindi,
2: anche sì, perché so che tra poco parte. Per questo ho chiesto, perché sì, vai, vieni, sì, ti muovi continuamente.
3: Sì, sì, sì, scendo ancora un po' più a sud, vado in Puglia nel pomeriggio.
2: Che
3: sono
2: bello!
3: Molto fortunato.
2: Sì, beh, sì. Che vuoi fare in Puglia?
3: Potrei inventarmi qualunque cosa, però in realtà giusto un po' di vacanza.
2: Ah, che bello! Guarda, ne avrei bisogno anch'io, però tra poco mi dedico e qualche giorno per me, perché è importante anche rigenerarsi, no? Ricaricarsi di energie, e soprattutto poi una terra come la Puglia, sì, come anche la nostra Campania, che bella! E poi mi racconti anche qualcosa, perché ai microfoni spenti mi hai detto che hai un legame particolare con dei posti specifici e soprattutto anche da tu hai lavorato a, sì, Napoli, quindi, sì, sono curiosa di sapere, ecco, dalla Germania, perché, sì, tu, sì, sei nato lì, com'è arrivare in Italia e poi soprattutto in un posto così radicato, tradizionale come la nostra Napoli e la nostra Campania. Allora amici, ve lo faccio conoscere meglio, ve lo presento per voi ascoltatori di Radio Live Napoli e insieme discutiamo un po' quello che è stata la tua carriera. Nato in Germania, Christoph Holzen è un attore che negli anni ha saputo costruire un percorso artistico internazionale lavorando tra cinema e televisione, conquistando anche il pubblico italiano e non solo. Molti telespettatori lo conoscono grazie alle serie di successo Il commissario Ricciardi, ambientata proprio a Napoli negli anni 30, dove interpreta il maggiore tedesco Manfred. E poi non vi voglio di nome e cognome, lo vedi tu?
3: Perché sì, tutto
2: non voglio fare figuraccia. Manfred
3: von Brauchitsch.
2: Ecco, vedi, come potevo io fare un personaggio elegante e complesso, infatti ti somiglia molto. E tra le esperienze invece anche apprezzate è stato il film The Bride, una produzione tra thriller e horror, e hai comunque ottenuto grande attenzione internazionale e la partecipazione a C'era una volta il crimine, diretto dal grande Massimiliano Gallo, Massimiliano Bruno, che mescola commedia, avventure e viaggi nel tempo. Ecco, due film, due lungometraggi straordinari, quindi da un lato internazionale, quindi un progetto diverso, e l'altro italiano. Così, vado velocemente, progetto che hai apprezzato di più, sia per l'atmosfera, sia per il set, sia per le persone intorno?
3: Ma allora, onestamente, questo magari è una risposta molto diplomatica, però sì, ogni progetto ha il suo fascino. Questo Dead Bride è stato un progetto veramente molto bello, perché è nato proprio in mezzo alla pandemia, e quindi eravamo anche isolati per salvaguardare tutta la produzione nel villone dove si svolge anche la trama di questo film horror. Quindi abbiamo vissuto dentro il set praticamente per qualche settimana, e quello ha creato dei ricordi e anche una coesione tra noi attori e con la produzione e con il regista che è veramente raro da raggiungere. E poi è stato bello perché alla fine ha avuto il maggior successo in Messico, che nessuno si aspettava forse.
2: Davvero,
3: sì,
2: bellissimo. Insomma, meno male, sì, che c'era il set a quel tempo, allora,
3: sì,
2: col Covid,
3: sì,
2: a questo,
3: sì,
2: punto,
3: sì,
2: no?
3: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Una grande famiglia uniti.
3: Sì.
2: Allora, noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra pochissimo e vi lascio ascoltare Mo di Banda Maie. E noi torniamo qui tra pochissimo con Christoph a Napoli Senza Confini. A tra poco. Scusate, non la conosco.

0: Eccoci, ma noi sorridiamo, balliamo, ci divertiamo, siamo
1: bellissima
0: qui.
1: Canzone.
0: È molto apprezzato i nostri brani da parte di Christoph Hulsen, che qui a Napoli Senza Confini e Rai Radio Live Napoli. Sono Fabiola Ciminella, bentornati. Noi abbiamo fatto una piccola pausa musicale e adesso entriamo di nuovo nel format Napoli Senza Confini, perché richiede di raccontarti dalle radici e dalla tua partenza. Christoph, che bambino eri e che ambiente avevi intorno?
1: Allora
0: non te l'aspettavi?
1: No. Ma allora ero un bambino che è cresciuto con due insegnanti come genitori, cioè il padre che insegnava storia e latino e la madre che insegnava soprattutto letteratura tedesca.
0: Wow! E immagino le bacchettate.
1: In realtà secondo me sono cresciuto in modo molto libero.
0: Sì.
1: E tutto questo perché mia madre, quando sono nato, aveva letto nella rivista, che era anche quella della televisione che esce ogni settimana, che i bambini che nascono in quel momento hanno bisogno di avere delle spiegazioni e che non fanno le cose semplicemente perché qualcuno dice devi fare così, ma devi sempre spiegare. Così mi ha cresciuto e secondo me quello...
0: E ha vinto, è vero, un'educazione molto singolare, particolare, e sicuramente ti ha permesso anche, ecco, avendo comunque in casa un ambiente molto, a parte sano e sicuramente con una disciplina incredibile. E poi quando è nata la tua passione e il primo richiamo alla recitazione? In un ambiente, ecco, scolastico, di lingue, di materie diverse.
1: Sì. Forse devo dire che comunque ero molto curioso anche dei lavori loro, e quindi spesso ho fatto compagnia a mia madre quando lei correggeva i compiti, no? E quindi, dato che insegnava la letteratura, quindi abbiamo parlato del significato dei testi, delle poesie, dell'interpretazione. E così secondo me è nato l'interesse. E poi già a scuola magari c'era il corso di teatro, qualcosa così. E poi quando ho potuto studiare, ho cominciato con una scuola di cinema in Danimarca, in realtà, che non in Germania, già all'estero. Questo.
0: Bellissimo. Quindi hai capito che fondamentalmente attraverso, ecco, la lettura di testi, di interpretazione, che magari anche di lettura, che riuscivi a sentirti te stesso e ti piaceva.
1: È vero,
0: questo modo di utilizzare la comunicazione attraverso la voce, no?
1: Esatto,
0: era quello.
1: Esatto, sì.
0: Ti piaceva, ti ascoltavi e volevi fare questo.
1: Sì, o anche il racconto, no? Cioè la possibilità e poi anche il bisogno di raccontare qualcosa attraverso una storia inventata. Che mi interessava sempre di più della storia vera, di fatti semplici, anche se quelli magari raccontano molto, però racconta qualcosa di più personale, qualcosa di inventato. Che,
0: e i tuoi genitori ti hanno sempre appoggiato in questa scelta o, ecco, volevano che diventassi un maestro, un insegnante, un professore? È stata una fatica all'inizio, ecco, convincerli?
1: Allora sì, forse inizialmente c'è stato un momento un po' difficile, che volevo fare tutta un'altra cosa, e quando poi ho detto a mia madre forse ho cambiato idea, vorrei fare qualcosa come attore, mi ricordo che lei quasi quasi ha detto guarda, adesso mi fermo con la macchina, che stavamo sull'autostrada, e ci ripensi un attimo. Però poi no, ha cambiato idea, ha capito che quello che...
0: Quello che volevi, che poi tra l'altro, ecco, oltre le varie serie TV e comunque film anche italiani, ti ricordano tantissimo perché sei stato testimonial di un brand svizzero di cioccolato molto per tanti anni.
1: O di non svizzero, in realtà,
0: di non svizzero.
1: Che poteva sembrare svizzero, ma non lo è.
0: Che bello questa mi piace svizzero, ma ce l'hai o l'hai detto apposta? Perché ancora non l'ho sentito.
1: Non ce l'ho.
0: Cioè, quando vuoi la togli, quando vuoi la metti.
1: Sì.
0: E ti ricordi, Christoph, il primo set, il primo lavoro, il primo sì?
1: Sì, assolutamente sì. Il primo, secondo me, forse non è stato nemmeno il... Allora, il primissimo è stato per un film storico che si chiamava Graffio di Tigre, e facevo...
0: Italiano?
1: Sì.
0: Ah, vedi?
1: Un cattivissimo tedesco degli anni 40. Però forse il primo ricordo che veramente ho capito che sono su un set che succede qualcosa di magico. È stato per una soap opera vivere nel
0: vero
1: 2007.
0: Bellissima, la guardavo anche io. E invece questo passaggio, ecco, dalla Germania all'Italia, perché hai deciso di venire qui? Cioè, ti ha portato il lavoro? È stata una scelta personale per avere un'altra vita? Perché quanti di noi amiamo spostarci o vivere in un altro paese, no?
1: Sì, è stato sempre un sogno.
0: Sì,
1: e poi,
0: venire in Italia?
1: Sì.
0: Wow.
1: Sì.
0: Come magari il mio, da Napoli a Roma, per esempio.
1: Sì.
0: Cioè, quelle cose interiori che non conosci bene, no? Che ti spingono ad andare via.
1: E credo alla fine, per le persone che ho incontrato, ho fatto amicizia con italiani nel corso degli anni, e avevo la sensazione di trovarmi a casa con loro, di sentire di più forse quello che sentono loro, cioè, come di nuovo magari una comunicazione maggiore, e semplicemente anche per un'espressività italiana, no? Che mi ha trasmesso molto calore e qualcosa forse che in quel momento della mia vita di cui avevo bisogno, insomma.
0: Bellissimo. Sì. E invece, Christoph, se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che sei diventato oggi? Lanciamo una sedia.
1: Penso, allora, sicuramente se guardo indietro, magari l'inizio non è stato facile, cioè mi meraviglio anche perché proprio a volte ho proprio insistito a rimanere in Italia, perché ovviamente ci sono sempre cose difficili semplicemente nel fatto di stare all'estero, perché ci sono tante cose che magari ti affascinano che però non comprendi inizialmente, no? Però sono contento della mia vita adesso, ed è un po' quello che mi sognavo, e sì, sta andando in quella direzione.
0: Guarda, quanto mi piace, ecco, quando una persona è realtà, sì. Perché io faccio questa domanda anche un po' inaspettata da parte di chi mi ascolta, ed insieme a me cerca di ripercorrere brevemente in questi pochi secondi tutto il suo percorso, sì. E dice sì, sono contento.
1: Sì.
0: E io vi lascio con Voglio tornare, ecco, come magari dall'Italia vuoi tornare in Germania o dalla Germania tornare in Italia, di Teresa Desio, e noi torniamo qui tra pochissimo con Christopher Hulsen. A tra poco.

0: Tournà, sempre qua a Napoli e siamo qui con Christoph Holsen, Voglio Tournà di Teresa Desio e noi raccontiamo, continuiamo a parlare anche a microfoni spenti perché c'ha tanto da raccontare, soprattutto legato alla nostra Napoli, perché lì hai girato Il commissario Ricciardi, Un posto al sole, e anche un progetto con gli Artete, che insomma duo fantastico di Made in Sud, che ricordiamo, che salutiamo, perché abbiamo lavorato e ho lavorato anch'io con loro. Ma visto che ci tieni tantissimo a questo legame napoletano e comunque anche dopo mi dirai cosa ti manca, e spero che presto andrai a vivere e a sentire quelle emozioni di quella città, di quella piazza che mi dicevi, vediamo un po' se ti è rimasto qualcosa e ti reputi davvero un po' napoletano nel sangue. Una tradizione napoletana che ami, che ami da morire, che ti è rimasta nella mente quando sei stato lì. C'è i modi di fare, tradizioni, comportamenti, ecco.
1: I comportamenti, allora secondo me la prima cosa che mi accoglie spesso è un senso d'umorismo, una ironia, no?
0: Così. Un teatro a cielo aperto.
1: Sì, assolutamente. Così, per esempio, quando sono tornato per un secondo blocco di Un posto al sole e avevo preso un pochino di confidenza, c'era uno degli attori, che Nico, poi mi aveva detto: guarda, comunque adesso che sei venuto più volte qua, c'è un modo molto carino a Napoli per salutare le persone, e così lo dici anche dopo al regista.
0: Ok, mi ha insegnato, cosa ti ha detto?
1: Una bruttissima parola che io lì per lì
0: ho pensato, davvero. Cioè,

0: Ti ha incastrato, ti ha fatto un tranello.
1: Sì.
0: Ma non si può dire, è troppo brutta.
1: Parecchio.
0: Brutta. Vabbè, poi me la direi dopo. Invece un piatto napoletano che ne vai pazzo, Christophe.
1: Allora, io sono un po' particolare, nel senso che amo veramente la cucina vegetariana.
0: Sì.
1: E quindi non magari la pizza fritta, ovviamente è molto molto buona, anche la pizza napoletana. Però ho scoperto alcuni posti vegetariani a Napoli che mi hanno fatto impazzire, e poi la verdura.
0: Tipo la parmigiana.
1: La parmigiana, sì.
0: Quella si può mangiare da vegetariano, no? Invece un rumore, una voce o un suono di Napoli che ti è rimasto comunque nel cuore?
1: Io credo che magari anche una passeggiata a lungomare, e quindi una città che sì, è abbracciata dall'acqua, dal mare, è qualcosa che collego poi alla sera. E sì, il misto del rumore della città con la pace del mare, forse.
0: Che bello, la nostra Partenope con il Vesuvio, e quindi quell'energia, l'energia.
1: Assolutamente, secondo me fa qualcosa con le persone.
0: Succede qualcosa. Mm-hmm. E cosa ti ha insegnato, se posso chiederti, Napoli, no?
1: Questo...
0: E cosa porti nel tuo bagaglio culturale, artistico, personale, umano?
1: Allora, io a volte ho la sensazione che se dall'estero uno guarda l'Italia, poi spesso ha un'idea che viene determinata dai napoletani, nel senso, perché sono usano molto i gesti nel parlare, tutto, e la passione napoletana. Io credo che quando io sono andato a Napoli ho capito che è ancora più un modo di vivere con la pancia, forse, intuitivo, e meno tedesco, perché secondo me noi siamo abbastanza un po' quadrati, si dice a volte, un po'
0: più riflessivi, più strategici, magari.
1: Strategici è una buona parola.
0: Ok, invece noi di pancia, impulsivi.
1: Improvvisati, senza pensarci su.
0: Però ti posso dire, qualche volta un po' di ingrediente svizzero ci serve, ti dico la verità. Noi ci fermiamo, Come stai, di Edoardo De Felice. Guarda, ti ho messo una compilation pazzesca, perché apprezzi tutta la nostra musica di Rai Radio Live Napoli. Torniamo qui tra poco, perché ti metto un po' alla prova. Arrivo.

0: Allora ragazzi, io e Christopher in realtà stavamo facendo un banchetto, perché tra poco allestiamo tutti i nostri studi con la cucina napoletana, perché lui esce pazzo per le mozzarella, sì. La foglia di basilico, un bel pomodoro,
1: magari sopra una frisella.
0: La frisella.
1: Che cosa ha detto?
0: No, io dico frisella, poi non so se... Magari
1: non è la stessa cosa? No,
0: frisella, non lo sappiamo come si dice, però è quella lì rotonda con il buco al centro, sì. Bella, ci metti un po' di pomodorini, di olive nere, sì, verdi, sì, sì. Bella, squisitezza, no? A bontà. Allora, Christoph, torniamo a noi a Napoli Senza Confini e adesso è il momento del vero o falso. E quindi ti chiedo, Christoph, vero o falso, prima di una scena importante, hai sempre un piccolo rito scaramantico?
1: Io?
0: Vero o falso?
1: Falso.
0: No, dici non ne ho, solo voi napoletani avete tutti questi.
1: Sicuramente sono diventato più scaramantico negli ultimi anni che vivo in Italia, sì, assolutamente sì.
0: Che hai frequentato la nostra razza.
1: Sì, perché no, mai parlare troppo di qualcosa di buono che potrebbe succedere, perché altrimenti attrai.
0: Sì, è vero, invece su non avete questo. Davvero, no. Che bello, meglio però, vedi? Ognuno ha i pro e i contro.
1: Sì.
0: Ti è capitato di dimenticare una battuta proprio nel momento più importante?
1: Oh sì. Sì.
0: Da spettatore guardi i film senza analizzare il lavoro degli altri attori.
1: Purtroppo
0: difficilissimo.
1: È diventato sempre più difficile, che è veramente un peccato.
0: Lo fai?
1: Dovrei farlo un po' più senza pensare, sì.
0: Ma non si può, è vero?
1: A volte è difficile. Però se qualcosa mi prende veramente molto...
0: Lasci un po' andare,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: la
1: sì,
0: tecnica,
1: sì,
0: e tutto,
1: sì,
0: quello che uno,
1: sì,
0: guarda.
1: Ma secondo me più che gli attori... quello su cui rifletto è magari gli oggetti che usano, l'ambiente in cui si trovano, come hanno allestito il set. Gli attori non li voglio analizzare troppo, però come ho costruito quello che vedo.
0: Esatto,
1: che,
0: bello,
1: no?
0: Quindi la scenografia, anche
1: sì,
0: la color,
1: costumi,
0: la fotografia,
1: sì, tutto quello
0: costumi.
1: Che magari perché vorrei essere lì,
0: che
1: e quindi è quello, sì.
0: Guarda, anch'io da piccolina penso che anche tu mi hai detto questa cosa, quindi mi è arrivato questo concetto. Guardavi la TV e sognavi, no, di essere lì,
1: sì,
0: un domani, ma non per invidia, anzi stimando e sognando,
1: esatto,
0: di arrivare poi,
1: esatto,
0: lì e poterlo fare. Hai mai riguardato una tua scena pensando questo lo potevo fare meglio?
1: Ah, voglia.
0: Tutte?
1: Oh, sì, sicuramente. Però di solito, insomma... grazie al montaggio, grazie alla regia, escono fuori le cose migliori.
0: Esatto.
1: Però a volte magari mi immaginavo diversamente.
0: Ma non meglio, anche secondo me, fare, che ne so, lo potevo fare così, potevo fare questo sguardo, potevo fare questo tempo, potevo utilizzare, vero?
1: Sì.
0: Più che altro è questo. Oppure
1: sì,
0: quando finisci una scena, dici, mannaggia, perché non... Capita,
1: sì,
0: più questo.
1: Però poi, dato che magari a volte viene veramente diversamente da come me lo ricordavo o come me lo immaginavo, quando magari finisco con una scena e dico, ma l'avrei potuto fare meglio, so che comunque poi quello che vediamo sullo schermo sarà,
0: wow,
1: potenzialmente diverso, e quindi non posso essere certo di come è venuto, quindi va bene così.
0: No, dobbiamo
1: andare.
0: Fidarci anche un po', ecco, di chi è dall'altra parte, quindi se il regista, ecco, dice che va bene,
1: assolutamente,
0: allora,
1: esatto,
0: siamo tranquilli. Se non avessi fatto l'attore, avresti comunque scelto un lavoro creativo?
1: Sì, forse qualcosa col cibo. Sì.
0: E invece hai mai cercato il tuo nome su Google per vedere cosa scrivevano di te?
1: Sì, ma non lo faccio più da anni.
0: Sì. Ma perché hai paura o non?
1: Perché poi sì, paura.
0: Sì, davvero, dici, no, meglio non vedere,
1: sì,
0: meglio
1: sì,
0: non vedere e non
1: sì,
0: sentire.
1: Sì.
0: Ti piacerebbe partecipare a una commedia romantica ambientata a Napoli?
1: Assolutamente sì.
0: E tra un red carpet e una pizza con gli amici, cosa scegli?
1: La pizza con gli amici. Sì.
0: Bellissimo. Sì. Allora, abbiamo terminato il nostro gioco, il nostro momento vero o falso, ma adesso ci spostiamo un attimo, se mi dai il permesso, ancora nelle risposte impossibili. E ti chiedo, qual è la bugia più comune che dici a te stesso?
1: Wow, la bugia più comune che dico a me stesso?
0: Sì, se la dici. perché ognuno di noi ha.
1: Che arriverò.
0: Io tipo.
1: Ok, sì.
0: Smetto di fumare, per okay. esempio.
1: Forse la bugia più comune è arriverò puntuale.
0: Tu sei uno di quelli che arriva tardi.
1: Mi devo veramente sì,
0: d'arte a fare. Non me l'aspettavo, sì. Non me l'aspettavo. Invece il messaggio più assurdo che hai ricevuto in direct. Hai pensato questo no, è impossibile, cioè non è vera questa cosa. Non lo posso dire.
1: No. Allora no, allora, in realtà una è proprio va bene, ok. Allora,
0: ragazzi, lo sto mettendo in imbarazzo.
1: No. Una cosa che ho trovato in realtà molto interessante, che quando è uscita l'ultima fiction, che era Morbo K, che parla di una vicenda molto interessante degli anni del 43, che è accaduto a Roma, quando il primario del Fate Bene Fratelli ha salvato sì. degli ebrei dai tedeschi, inventando una malattia che poi li ha messi dentro l'ospedale in un reparto quasi sigillato, spargendo la voce che c'era una malattia infettiva. Così i tedeschi nel 43 non si sono avvicinati agli ebrei. Veramente un atto di un grande eroe.
0: Storia fortissima, sì, ecco, poi romanzata
1: bellissima.
0: Magari.
1: Sì, sì. E in quel contesto ovviamente ho fatto il tedesco, quindi il cattivo, l'antagonista, che è anche realmente esistito, e ho ricevuto un messaggio da una spettatrice che mi ha detto che mi dovevo vergognare per aver fatto la parte di lui, però... E poi ci ho riflettuto.
0: Cioè,
1: no?
0: ti ha colpito.
1: Sì, perché ovviamente, cioè, facendo la parte del cattivo non è qualcosa che io sostengo, no?
0: Certo, che... ma ragazzi, gli attori interpretano ecco, dei ruoli, come non è che
1: sì.
0: possiamo scegliere, ma sarebbe anche stupido scegliere solo quelli belli, quelli bravi e quelli. Si chiamano attori perché siamo
1: però,
0: dei personaggi.
1: Però da un primo momento in cui ho detto Dio, che strano, poi ho pensato Dio, forse è proprio un segno che ha funzionato, perché per far funzionare un cattivo deve essere anche in qualche modo sedurre lo spettatore per simpatizzare con lui e poi magari lì nasce questa sensazione, no, vergogna per aver creato qualcosa quasi attraente che però è cattivo.
0: Sei stato super credibile, ecco, questa è la verità.
1: Forse, sì, dai, potrebbe essere quello. Quindi.
0: E funziona il lavoro dell'attore, ecco, proprio quando riesce a suscitare emozione, riso, pianto, odio, no?
1: Sì.
0: Quindi lì con la tua credibilità e con la tua interpretazione arrivi. Quindi prendiamo, traiamo il lato positivo,
1: una cosa positiva,
0: no?
1: Certo.
0: E invece, Cri, se la tua vita fosse una serie TV, che titolo avrebbe?
1: Come si dice, prossima fermata,
0: next stop,
1: sconosciuta forse,
0: quindi un punto interrogativo,
1: sì.
0: Ok, e invece qual è la situazione quotidiana che ti fa perdere immediatamente la pazienza? Lo vuoi dire in tedesco? Così nessuno lo sa. Dai, dillo in tedesco.
1: Allora forse...
0: Che difficilissimo, mamma mia.
1: Quando magari... quando magari sono fuori casa e ho acceso il dispensore di croccantini per la gatta.
0: Okay?
1: A volte salta, perché salta la corrente, non so, qualcosa così. E quindi devo chiamare il vicino di casa che la riattacca. Quella, mi dispiace molto per la gatta e quindi lì per...
0: Vabbè, però è una cosa bella, poi sommato.
1: Sì. E poi forse non potevo dire nient'altro, perché fortunatamente non guido a Roma.
0: E invece il complimento più bello che ti emoziona ancora?
1: Oddio.
0: Forse, sul lavoro, da amici, da...
1: Sì, che... allora, forse quello che mi emoziona è che i miei amici mi accolgono come uno della loro famiglia, ormai sei uno di noi, quindi questa è tanta roba, soprattutto per qualcuno che viene dall'estero.
0: Che bello, sì. Che ti fa sentire un po' a casa, un po' in famiglia. Sì, invece, vuoi dare un consiglio a chi ci sta ascoltando, magari qualche giovane, qualche ragazzo, che vuole intraprendere questo lavoro? Non dire non lo fate.
1: No, perché poi l'hanno detto anche a me di non farlo.
0: Sì.
1: Ma secondo me è, allora, è una bellissima cosa avere la passione per qualcosa e ed è sempre giusto perseguire quella passione indipendentemente dove finirà. Dove finirai tu, perché anche io, insomma, ci sono, chissà dove sarò tra qualche anno, però penso che stare sulla strada giusta e è la passione, perseguire la passione è un'energia che ti manda avanti e questo è quello che conta.
0: Altrimenti, sai, Christian, cosa rispondiamo? Ma tu, che buo, di New Genea! Noi torniamo qui tra pochissimo, così parliamo dei tuoi progetti futuro. A tra poco.

0: Ed eccoci tornati, te l'ho dedicato a Nugenea che tra l'altro conosci tanti brani nostri napoletani di artisti straordinari.
1: Sì, mi piace molto, sì.
0: Allora, Cria, microfoni spenti, mi hai raccontato di un progetto che stai facendo molto molto bello per bambini,
1: sì,
0: con la tua voce,
1: sì,
0: e con l'interpretazione di personaggi particolari. Ci regali qualche pillola?
1: Sì, allora, per esempio adesso nella prossima settimana potrò fare un audioguida per bambini per il museo di San Marco a Firenze.
0: Che bello!
1: E quindi là dentro ci sarà una bambina che ovviamente non la faccio, però poi questa bambina incontra diversi personaggi di altri tempi. L'avevo anche già fatto così per Ostia Antica, dove facevo la voce di un gatto randaggio.
0: E dai, lo voglio sentire. Fin che sono una bambina e sto ascoltando.
2: Il gatto randaggio che va in giro per... No, ovviamente adesso mi esce fuori l'accento tedesco. No, perché ovviamente l'ho fatto in tedesco, no? E quindi questo gatto era molto curioso.
1: E il gatto incontra anche un asino, no? Che fa sempre lo giro in un vecchio mulino. E quindi lui è stanco, però deve continuare finché non viene liberato
3: dalla bambina che va in giro con gli altri bambini.
0: Che insomma, bello, guarda, un progetto è bellissimo, sì, no? Sì, poi sì, far felici i bambini, no? E
1: sì,
0: regalargli qualcosa di magico, anche perché sono giornate che gli farei percorrere un percorso fatto di avventura, creatività e voci.
1: Sì, secondo me aiuta poi a stimolare la curiosità nei bambini, se c'è proprio una storia che accompagna durante una visita guidata.
0: Christoph, e invece c'è qualcosa che stai costruendo oggi, e ci spostiamo un po' nel futuro, in quello che ancora non si vede, ma quello che magari nella nostra testa c'è e si sta costruendo, che stai costruendo ma che ancora non possiamo vedere?
1: Allora, dato che sono un po' scaramantico, quindi meglio non parlare troppo di quello, però sì, penso che ci sarà qualcosa che magari si costruisce su quello che ho fatto nel passato, però vediamo.
0: E quando tutto questo poi andrà avanti, cosa vuoi che rimanesse di te per sempre?
1: Oddio, questo è... Ma secondo me quello che rimarrà di noi è quello che rimane con i nostri amici, con i nostri parenti. È anche quello che sento se guardo per esempio la mia famiglia. Quello che mi rimane di loro è l'amore
0: e l'affetto,
1: è
0: no?
1: l'affetto. E secondo me chi hai conosciuto veramente come una persona è quello che lasciamo, la nostra umanità forse.
0: Grazie di queste belle parole, ma ti chiedo prima di andare via, il momento più identitario di Napoli Senza Confini, di scegliere una parola napoletana, non quella che ti ha consigliato il tuo amico sul set, in napoletano per portarla in giro per il mondo senza tradurla. Se ti ricordi qualche parola bella in napoletano che ti è rimasta impressa. Tantarada. Si è sentito? Suggerimento?
1: No, ma è di quello dell'amore.
0: Amora.
1: Amora.
0: Ah, vedi, lo pronuncia anche bene.
1: Sì, no.
0: Allora, in bocca al lupo per tutto. Grazie per essere stato qui con noi. Vi ricordo, amici, di scaricare l'app di Rai Play Sound per riascoltare tutte le puntate sulla nostra sezione podcast di Rai Play Sound di Napoli Senza Confini e di tutti i programmi che offre Rai Radio Live Napoli. Ciao a tutti, vi abbraccio. Ciao. Grazie mille,
1: Cristo.
0: Ciao.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

non servono più e parola, né manche ricerà amore, che ovvero parlo co cuore, o senta come la dura, o senta come la dura.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

stagate, stagate, stagate, stagate, stagate, stagate, stagate, stagate, stagate, stagate, stagate, stagate, stagate. Ho mangiato un gelato che mi ha leccato. Ho mangiato un gelato che mi ha leccato. Sammy.

0: Давай, давай.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

0: molto bella per un giocatore.
1: Sì, perché la squadra voleva giocare.
2: Stare soprattutto con i piedi per terra.
0: Questo è merito di tutta la squadra, no?
3: Abbiamo fatto una ottima partita.
2: E alla fine abbiamo portato a casa questi grandi punti.
1: La squadra
0: è una cosa molto bella per un giocatore.
1: La squadra sentiva l'impresa nelle gambe.
2: È sempre difficile dimostrare le nostre qualità.
4: Sì, contento soprattutto perché abbiamo vinto.

0: fatto pareggiare, l'ho fatto.
1: Abbiamo
0: alla fine l'ho fatto pareggiare, sennò.
1: Non ti dispiacere, non ti
0: è una bellissima partita.
1: Guarda, guarda questo pubblico che ti saluta.
0: Allora!

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Rieccoci tornati, pronti come sempre per questa nuova ora di Around Naples con Silvio Martino sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti. Sono le 15 di oggi, giovedì 19 marzo 2026. Una giornata particolare, speciale questa, perché è la giornata di San Giuseppe, quindi auguri a tutti i Giuseppe, Giuseppa, Giuseppina, Giusi, insomma, che ci stanno ascoltando in questo momento. Tanti auguri. E poi è anche la giornata della festa del papà. Auguri a tutti i papà del mondo, compreso al mio, che probabilmente in questo momento mi sta ascoltando. Tanti auguri a tutti. E poi questa è una giornata particolare anche dal punto di vista culinario, gastronomico, perché è la giornata in cui si degustano, si mangiano le zeppole di San Giuseppe. In realtà questo è il periodo delle zeppole, si iniziano a mangiare da due settimane prima del 19 di marzo praticamente. Comunque non parliamo di cibo, ma parliamo come sempre di musica urban, ma anche indie e cantautorale. Da Napoli e dai dintorni di Napoli continuano le news di questa settimana di marzo che sta volando. Oggi parliamo di un po' di spoiler che sono stati pubblicati sui social da parte di artisti napoletani, parliamo di alcuni annunci dall'urban come il nuovo album di Nidissima Serpe, la tracklist del disco di Shiva e quella del disco di Promessa, parliamo di altre uscite musicali di domani, venerdì 20 marzo, un'altra giornata che sarà piena di singoli album che verranno droppati e che commenteremo insieme on air in questo programma. E poi oggi, come ogni giovedì, c'è la solita rubrica della Top 20 Naples, all'interno della quale scopriamo le canzoni più ascoltate in generale a Napoli e i brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Partiamo allora subito con la musica e lo facciamo ascoltando il protagonista della prima notizia del giorno, Clementino.
3: Vorrei

0: Una canzone che parla della nostalgia della propria terra, dell'esperienza dei migranti italiani. Abbiamo ascoltato Quando sono lontano di Clementino e questa è una tematica che ricorre spesso sia nei brani di Clementino che nei brani di altri artisti, soprattutto napoletani. Questo è il brano con cui, tra l'altro, Clementino ha partecipato al Festival di Sanremo 2016. Se non erro, si classificò al 7° posto nella sezione campioni, quindi un grande risultato per lui. Poi, insomma, ci è ritornato qualche anno dopo da ospite di Rocco Hunt. Insieme a Rocco, infatti, l'anno scorso fece una bellissima cover di Yes I Know My Way dedicata a Pino Daniele. Ne abbiamo tanto parlato, è stato un successo grandissimo, tanto da portare l'Ariston a fare la standing ovation ai due artisti campani. Comunque vi dicevo che Clementino è anche il protagonista della prima notizia del giorno. Infatti Iena White è tornato con un nuovo freestyle sui suoi profili social, un freestyle che ha ottenuto in poco più di un paio di giorni 42-43 mila like, tantissimi commenti anche da parte di suoi amici e colleghi della scena, come Gabriele Esposito, come Matthew, come Envy Killa, come Big F, come Calmo, come Oporroto, come Greg Rega, come il fratello Paolo Maccaro, nonché frontman di Derivati. Insomma, Clementino ogni tanto torna con questi freestyle, smuove un attimo la scena, fa capire alla scena hip hop italiana chi comanda e poi ritorna nel suo silenzio musicale. Il suo ultimo album, Grande Anima, droppato l'anno scorso, è stato leggermente più cantautorale, passatemi il termine, rispetto ai suoi precedenti progetti. Speriamo che magari nel prossimo album, per tutti i fan del rap napoletano italiano, possa regalarci più canzoni sullo stile, sulla vibe di questo freestyle che ha droppato. E sempre dalla scena musicale napoletana arriva un altro interessante spoiler da parte di Nicola Siciliano, che nelle stories ha pubblicato una foto un po' criptica in cui c'è uno sfondo bianco con l'emoji di un CD, di un album praticamente, al centro. Sappiamo, perché ne abbiamo parlato ieri, che Nicola farà questa grande data a Napoli, questo concerto tra poche settimane ad aprile, e quindi la domanda è: questo progetto uscirà prima o dopo? Vedremo, e nel caso naturalmente ne parleremo insieme. Tra poco commentiamo un po' di annunci che sono stati fatti dalla scena urban italiana. Ascoltiamo prima un altro brano sanremese di un altro artista campano che abbiamo nominato poco fa, e cioè Rocco Hunt.
1: Mi ricordo una

dopo Clementino con Quando sono lontano abbiamo ascoltato un'altra canzone sulla stessa vibe, e cioè Mille voto ancora di Rocco Hunt, il brano con cui Rocco ha partecipato, lo sapete ormai meglio di me, l'anno scorso al Festival di Sanremo. Proseguiamo con le news di oggi e ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli, parlando di un po' di annunci e spoiler che sono stati fatti nelle ultime ore. Tra i tanti artisti che hanno annunciato nuovi progetti per i prossimi mesi c'è anche Nerissima Serpe, che ha annunciato il suo album che si chiama Nerissima e che uscirà il 1 maggio 2026, quindi ha annunciato, diciamo, con un congruo anticipo. Per ora sappiamo ben poco di questo album, per ora Nerissima però ha spoilerato, e tanto è vero che lo spoiler è andato anche molto virale sui social, un brano che con ogni probabilità sarà contenuto all'interno di questo disco, un brano che è stato anche performato in una sorta di halftime show che ha fatto durante una partita di basket Nerissima. Questa qui è una cosa di derivazione statunitense proprio, anche in Italia stiamo iniziando a fare gli show musicali tra un tempo e un altro, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso, perché in un paio di partite che il Como fece in casa decisero di far performare alcuni artisti prima del match, tra cui anche, se non erro, Guè, una cosa che spettacolarizza ancora di più una manifestazione sportiva. Voi cosa ne pensate? A me piace l'idea e mi piace anche che ci sia un intrattenimento magari tra un frangente e un altro di una gara appunto sportiva, che sia di tennis, di calcio o di qualsiasi altro sport. Comunque c'è tanto hype per questo nuovo album di Nerissima, perché Nerissima arriva da un progetto che è Identità, il suo precedente album, ricco di featuring e che aveva mostrato anche le sue qualità per quanto riguarda la scrittura dei brani, mentre nei joint album che fa con Papa V praticamente si affrontano sempre gli stessi 2-3 temi tipici della trap, e quindi Nerissima non ha tanto spazio per muoversi per quanto riguarda appunto temi trattati e quindi modi diversi di scrivere. Vedremo, naturalmente c'è tanto hype, si prospetta essere uno dei dischi dall'urban, dal rap italiano più importanti di questi mesi tra aprile, maggio e giugno. Naturalmente nel caso in cui ci dovesse essere qualche altro annuncio ne parliamo insieme. Tra poco scopriamo un paio di tracklist molto interessanti, ascoltiamo prima, visto che ne abbiamo parlato, proprio Nerissima Serpe e Papa V con A Lei.

Dall'inizio di quest'ora abbiamo ascoltato praticamente tre generazioni e tre sfumature diverse del rap italiano. Abbiamo iniziato con Clementino, continuato con Rocco Hunt e poi con Rissima Serpe e Papa V con il singolo A Lei. E che facciamo? Nel nostro percorso musicale non ce lo mettiamo un po' di Neapolitan Jazz? Lo sapete che l'imprevedibilità musicale è di casa in questo programma, e allora ci sentiamo Walter Ricci con O Pianoforte.

E ha ragione Walter quando dice che quando arriva la musica parte anche la festa. Abbiamo ascoltato Pianoforte su Radio Drive Napoli, uno dei brani estratti da Neapolis Mambo, l'ultimo album del crooner napoletano, droppato il 16 gennaio 2026, un disco di cui abbiamo tanto parlato e uno dei progetti sicuramente più grandi e importanti droppati in questi primi mesi dell'anno. Ci saranno però tanti altri appuntamenti musicali nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, usciranno tanti progetti che commenteremo naturalmente insieme. Dopo aver parlato dell'annuncio di Nerissima Serpe, parliamo di un altro annuncio che è stato fatto sempre dall'urban italiano e sempre da un rapper di Milano. Parlo di Shiva, che ha droppato la tracklist del suo album Vangelo sui suoi profili social attraverso un post, un disco che uscirà il 10 di aprile. Ci sono 12 canzoni in questo progetto, il primo brano si chiama Viper Vangelo, il secondo Polvere Rosa, il terzo Obsessed, poi c'è Peccati, il quinto Bad Bad Bad, il sesto è Take 6, l'unico brano già edito per ora di questo album, il settimo brano si chiama Dio Esiste, poi c'è Babyface, poi Coscienza, poi Bacio di Giuda, l'undicesimo si chiama Mayday e il dodicesimo ed ultimo brano si chiama Risorgere. Tutti titoli pesanti proprio, tutti pezzi che sembrerebbero essere seri dal primo all'ultimo, anche perché insomma la tematica del disco è sicuramente impegnativa per Shiva. L'album si chiama Vangelo e sta portando avanti una narrazione particolare da un po' di settimane, da un po' di mesi a questa parte. Ne abbiamo parlato, no, degli spoiler e degli indizi che sta lasciando sotto i post di tanti suoi amici e colleghi della scena. Non ha indicato i featuring all'interno di questo progetto, ma credo che ce ne saranno all'interno dell'album, anche perché in un piccolo spoiler che ha pubblicato del brano Polvere Rosa si sente già in sottofondo la voce di Sfera, quindi con ogni probabilità potremo sentire nuovamente Shiva e Sfera insieme dopo il joint album che hanno fatto l'anno scorso. E c'è anche un dato particolare riguardo questo progetto, e cioè è l'album più breve che dura meno di Shiva degli ultimi anni. Infatti dura solo 41 minuti e 56 secondi. Lo sappiamo perché a fianco di ogni titolo c'è la durata appunto del pezzo, e questa è una tematica che potremmo approfondire, perché più avanti andiamo e meno durano i brani. I brani oggi durano tra i 2 minuti e mezzo, i 3 minuti. Se un brano dura 3 minuti e mezzo lo consideriamo già lungo e già fatica a salire magari di più in classifica nelle piattaforme digitali di streaming, ma ci sarebbe tanto da dire a riguardo. Nel frattempo ascoltiamo Sfera e Shiva.

0: Sei persa di Sfere Shiva, un brano estratto da Santana Money Gang, il loro joint album droppato l'anno scorso, e questa è una canzone che contiene anche una citazione del ritornello del brano All'ultimo respiro dei Club Dogo. I fan dell'hip hop italiano sicuramente avranno riconosciuto un po' le parole del ritornello di questa canzone. Parlavamo del disco di Shiva in uscita, parliamo di un altro rapper sempre da Milano che ha droppato tracklist e feat del suo nuovo album. Parlo di Promessa, che dropperà il suo album Morendo d'occhi aperti il 27 di marzo. Questo disco contiene diversi feat molto interessanti. C'è Nice Skinny nel terzo brano che si chiama Sto collassando, c'è Ernia nel quarto brano che si chiama 200 motivi, c'è Rari dal tacco, c'è Saif, c'è Franco 126 nel dodicesimo brano che si chiama Ordinaria follia, e ci sono 22 Simba e Flaco G nel quattordicesimo brano che si chiama Nulla di bello. C'è tanto hype intorno a questo progetto, che è un disco molto importante secondo me per la carriera di Promessa, e quel progetto che potrebbe confermare ancora di più la sua posizione nella scena musicale urban e rap italiana. Proseguiamo con la musica e poi parliamo di uscite musicali di domani, venerdì 20 marzo. Ascoltiamo la voce di un artista dalla provincia di Napoli che sta conquistando pian piano la stima di rapper e artisti e fan da tutta quanta Italia, Ugo Crepa.
1: Io che mi aprivo proprio mentre il bar chiudeva, si parlava di Carega, di Kundera, non so cosa di collega, di forse ero con te qua, di prendersi una tregua, che tanto cambia poco pure se lo bevi deca, di quanto uno debba oppure non debba, i 4 grammi d'erba, delle gaffe, del debat,

0: tasche tue. Mentre ascoltavo questa canzone, cioè Tasche tue di Ugo Crepa featuring Eugenio Via di Gioia, pensavo che è passato quasi un anno da Grande Non Ancora, dal primo album ufficiale di Ugo, e speriamo che possa regalarci quanto prima nuova musica, visto il grande successo che ha avuto appunto con questo progetto, un progetto di cui abbiamo tanto parlato anche proprio con Ugo in un'intervista che abbiamo fatto nella scorsa stagione di questo programma. Potete trovare un breve estratto di quell'intervista sui nostri profili social, su Facebook e su Instagram. A proposito di spoiler, anche Ugo sta spoilerando un bel po' di cose e sta pubblicando anche qua e là ogni tanto delle strofe inedite che fa, alcune anche in collaborazione. Tra i tanti ospiti delle sue strofe c'è stato anche Dacci Nazari in un video che tra l'altro è andato molto virale sui social. Comunque proseguiamo con le news di oggi e parliamo di un po' di uscite musicali di domani, venerdì 20 marzo, tutti i singoli album che commenteremo insieme. Abbiamo già parlato dell'album di Night, Io Individuo, abbiamo letto anche la tracklist e abbiamo visto che c'è solo un feat all'interno di quel disco, e cioè il feat con Elisa. Usciranno poi tanti altri progetti, come il nuovo album di Macello che si chiama Pensieri Cattivi, il nuovo album dei Subsonica che si chiama Terre Rare, uscirà anche il nuovo album di Chello, Agonia. Per ora non sappiamo ancora né tracklist né featuring eventuali di questo progetto, credo che insomma lo scopriremo direttamente a questo punto domani. Per quanto riguarda i singoli, sono stati annunciati diversi brani interessanti, tra cui c'è il brano di Coez in collaborazione con Giuli, Quelli come me. Insomma, si prospetta essere un altro venerdì ricco di musica. Noi proseguiamo con le canzoni di quest'ora e poi apriamo la rubrica della Top 20 Naples. Torniamo al rap e lo facciamo con 22 Simba, Ercomi, Girasole.
1: Non ho risposte, solo più domande, ma se verissimo ad analizzarle, domani non è nulla di importante, e questi soldi ho più vini di classe, e questi sogni sentirmi distante, ogni mio dovere sembra

adesso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? A dove?

0: Og jeg sad simpelthen siger mig, gutte, gutte.
1: Il suono della voce e della chitarra di Tommaso Primo, abbiamo ascoltato Blue Angel su Rai Radio Rap Napoli, continua all'ora di oggi, giovedì 19 marzo di Around Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata, e rinnovo anche gli auguri a tutti i Giuseppe che ci stanno ascoltando e a tutti i papà, perché oggi è San Giuseppe ed è anche la festa del papà. Comunque, durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di un po' di spoiler e freestyle pubblicati da artisti napoletani sui social in questi ultime ore, abbiamo parlato di alcuni annunci che sono stati fatti dall'urban italiano, in particolar modo del nuovo album di Nerissima Serpe che uscirà il 1 maggio, abbiamo letto la tracklist del disco di Shiva, la tracklist del disco di Promessa e parlato anche delle uscite musicali di domani, venerdì 20 marzo, progetti che naturalmente commenteremo insieme sempre in questo programma. Ora è giunto uno dei momenti più attesi della settimana di Round Naples, già avete capito che sto parlando della rubrica della Top 20 Naples, all'interno della quale scopriamo le 20 canzoni più ascoltate in generale a Napoli e i 20 brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Partiamo dalla prima classifica, quella generale, e vediamo cosa è cambiato rispetto alla settimana scorsa, perché la settimana scorsa c'erano parecchie canzoni sanremesi in classifica e meno brani di Emanuele. Ecco, posso già dirvi che qualcosa è cambiato. Al 20° posto troviamo Phantom di Giuliere 50 Cent, al 19° Prima che di Night, poi Olé di Giuliere Kid Yugi, al 17° Facile Facile sempre di Emanuele, e c'è Emanuele anche al 16° posto con Fotografia. Al 15° c'è Uomo che cade di 13 Pietro, al 14° 081 di Joeler, al 13° Arcobaleno di Emanuele featuring Anuel, al 12° Male necessario di Fedez e Masini, all'11° Due giorni di fila e al 10° posto c'è Un'ora. Avete già capito, insomma, che ci sono tante canzoni estratte da Tutto è Possibile. Ascoltiamo uno dei pochi brani sanremesi che abbiamo incontrato fino a questo momento, e cioè Uomo che cade di 13

L'altro ieri abbiamo parlato del fatto che Knight non si è snaturato in questo Festival di Sanremo. Ecco, secondo me anche 13 Pietro, che abbiamo appena ascoltato con il suo brano sanremese, e cioè Uomo che cade, ha tenuto intatta la sua identità artistica che sta portando avanti da un po' di tempo a questa parte anche sul palco di Sanremo. Quindi complimenti in generale per tutto il Sanremo che ha fatto, compresa la serata di venerdì dei duetti, che ha fatto emozionare un po' tutta quanta Italia con la cover che ha fatto insieme al padre, appunto, Gianni Morandi. Comunque siamo all'interno della rubrica della Top 20 Naples di questo giovedì. Abbiamo incontrato Uomo che cade all'interno della prima delle due classifiche che stiamo scoprendo. Siamo arrivati al decimo posto, occupato da Un'ora di Jolier. Al nono posto c'è un altro brano sanremese, e cioè Stupida Sfortuna di Fulminacci. All'ottavo Stelle, al settimo Canzone d'Amore, al sesto posto Che Fastidio di Dito nella Piaga, al quinto posto Poesie Clandestine dei Due Luca di LDA e H7, e c'è un altro Luca anche al quarto posto, parlo di Luque, che continua a macinare tanti numeri con la sua Labirinto. Al terzo posto quindi medaglia di bronzo per Tu mi piaci tanto di Saif, al secondo c'è Per sempre sì di Sal da Vinci, e al primo posto Inamovibile, c'è sempre lei, sempre la canzone che probabilmente ci porteremo avanti da qui a dopo l'estate. Parlo naturalmente della grande hit di Samurai J prodotta da Vito Salamanca, Ossessione.

Qua Yu la stiamo trovando praticamente ovunque questa canzone, nei bar, nei ristoranti, nei locali, nelle discoteche, nelle piattaforme di streaming, per radio, e sta dominando il mercato ed è stato anche il primo singolo sanremese ad essere certificato disco d'oro. Abbiamo ascoltato naturalmente Ossessione di Samurai J su Rai Radio Rev Napoli, che sta al primo posto non solo delle charts italiane, e lo vedremo tra poco, ma anche delle charts napoletane, perché siamo all'interno della rubrica della Top 20 Naples in cui commentiamo le classifiche appunto napoletane. Passiamo alla seconda classifica delle due, quella composta dai brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni, e anche in questo giovedì ci sono diverse novità e diverse new entry. Ad esempio rientra in classifica il brano di Joseph e Susy Graziano, sta andando molto bene anche Scugnizzi per sempre, il joint album di Frezza e Dipinto prodotto da Fresh Beats. Il brano che sta andando meglio è Money Dribbling, che sta intorno al 15° posto. Rientra in classifica anche Jenny Fiorellino con il suo ultimo singolo che si chiama Come si bella. Anche Tamo e Todio di Peppo Red featuring Frezza e Dipinto sta al 4° posto e sale di una posizione rispetto a giovedì scorso. Al 3° posto troviamo DDM con Dipinto e Frezza, al 2° Nero su Bianco di Calionte featuring Peppe Sox e Aimivi, e al 1° posto c'è un'altra new entry e un altro brano estratto sempre da Tutto è possibile di Emanuele. Parlo di uno dei brani meno streamati in Italia ma più apprezzati a Napoli, anche e soprattutto per l'atmosfera e il significato. Parlo di Desiderio.

Desiderio di Gelerri, il brano in cima alla seconda classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. E prima di chiudere questa rubrica confrontiamo queste classifiche napoletane, come sempre, con quelle italiane. Ci sono diversi punti in comune e diverse differenze. In Italia, ad esempio, c'è una forte presenza di Achille Lauro con diverse canzoni, come Amor intorno al 15° posto, Perdutamente al 12°. 16 marzo, ieri, stava al 3° posto, per ovvi motivi, insomma, visto che il 16 marzo era appunto 2 giorni fa. Oggi, invece, è sceso al 13° posto. In Italia poi troviamo altre canzoni che sono state un po' trainate da alcuni trend social, ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate, come Davvero Davvero di Artifive, come Donne Ricche ovviamente di Tony Pitoni, che sta macinando sempre più numeri, fa più di 200.000 streaming ogni giorno. E poi in Italia troviamo comunque tante canzoni sanremesi, soprattutto nelle prime posizioni. Quelle che stanno andando meglio sono Labirinto al 7° posto, Poi Sei Clandestina al 6°, Per Sempre Sì, Stupida Sfortuna, Che Fastidio al 3°, al 2° Tu Mi Piace Tanto di Saifi, al 1° posto c'è Sempre Lei, Sempre Ossessione di Samurai J. Quindi alcuni punti in comune ci sono, ma ci sono anche e soprattutto tante differenze. Con questo chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples.

Siamo in onda già da quasi un'ora, ridendo e scherzando, anche oggi il tempo sembra volato, il che significa che siamo giunti alla fine anche di questa puntata di Around Naples con Silvio Martino, oggi giovedì 19 marzo 2026. Ancora tanti auguri a tutti Giuseppe, Giuseppina, Giusi e a tutti i papà del mondo per la festa del papà. Oggi abbiamo parlato di tante cose, di un po' di spoiler di artisti napoletani sui social, di freestyle che sono stati droppati, e abbiamo scoperto un po' di annunci dall'urban e dal rap italiano, come il nuovo album di Nerissima Serpe che uscirà il 1° maggio. Abbiamo letto la tracklist di Shiva, la tracklist dei featuring di Promessa, e abbiamo iniziato anche a parlare delle uscite musicali di domani, venerdì 20 marzo. Poi, come ogni giovedì, c'è stata l'immancabile e amatissima rubrica della Top 20 Naples, all'interno della quale abbiamo scoperto i brani più ascoltati in generale a Napoli e i brani di artisti napoletani cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Come sempre abbiamo anche confrontato queste classifiche con quelle italiane. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi c'è il podcast che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. Ciao, aiuto.

santo sudo che sei nelle vene, sia fatta la tua pace tra le tue genti e le tue terre. Si salvi il tuo regno, si disperda il disumano, come nel cuore così nella mente. Dacci oggi le tue stelle, quelle che brillano, quelle che cadono. Togli il pane a chi ne ha troppo, dona il pane a chi non ha pane. Liberaci dalla guerra nemica della parola buona. Illumina le tue anime migliori, oscura le peggiori, come nell'alto, così nel profondo. Proteggi i tuoi figli, unisci i tuoi popoli, annaffia i tuoi semi, cura i tuoi alberi. Riportaci al mare, insegnaci la riconoscenza per le tue bestie. Lasciaci godere nell'amore, nel rispetto, che nessuno si senta solo, calpestando il tuo santo suolo.

0: molto bella. Passare il tempo con lei era tanto piacevole. Col passare degli anni, la passione, il palpito affievolivano, soprattutto perché si presentava sempre con quella borsa, vecchia, rotta, a brandelli. Un giorno, durante un litigio, glielo dissi: per invigorire il nostro rapporto, te catta una borsa. Una borsa nuova. A borsa nuova.
1: A borsa nuova.
2: A borsa nuova.
1: Torricatei subito.

0: Davide, scusate, tutto a scattare. Già, fallo per noi due.
1: Quel giorno si decise, non ne poteva più. Doveva liberarsi di quell'orpello. Scenetta gli ette mezzo mercato. Passandomi bancarella a Vretta, che sta a destra la mia. Da tempo la cercavo.
0: A Bolzano.

0: Aveva trovato un bel lavoro. Lavorava presso un personaggio di rilievo. Faceva il portaborse. Quella 24 ore nera, di pelle pregiata. A lei si era affezionato, era perfetta. Ma col passare del tempo la borsa iniziò ad usurarsi. Con lei anche il suo lavoro. Non riusciva proprio ad adattarsi. A che cosa? A che la borsa? Uma sta accattata in una borsa. Una borsa no.
1: A borsa no.

della precedente.

0: disse il pasticcere alla madre, disse il pasticcere alla madre, disse il pasticcere alla madre, disse crema, crema, crema, crema.
1: Chi è?
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio Plus. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi portiamo nel cuore della grande musica italiana, tra eleganza, emozione e raffinate sonorità. E lo facciamo presentandovi uno spettacolo davvero speciale in programma lunedì 4 maggio al Teatro Diana di Napoli. Si intitola Senza fine ed è un omaggio intenso e originale a due giganti della nostra canzone che purtroppo ci hanno da poco lasciati, Ornella Vanoni e Gino Paoli. A guidarci in questo viaggio musicale sarà Emilia Zamoner, una delle voci più interessanti e versatili del panorama jazz contemporaneo. Cantante, interprete raffinata, Emilia Zamoner si è distinta negli anni per la sua capacità di attraversare generi diversi, dal jazz alla canzone d'autore, passando persino per l'operetta, collaborando con importanti musicisti e calcando palchi nazionali e internazionali. Con il suo quintetto darà vita ad un progetto che va oltre il semplice concerto. Senza fine è infatti una rilettura profonda e personale di brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Da Sapore di sale all'Appuntamento, le atmosfere della bossa nova, le improvvisazioni jazz si intrecceranno con la poesia senza tempo di Paoli e lo stile inconfondibile della Vanoni. Sarà un vero e proprio percorso emozionale, un ponte musicale tra Napoli, Genova e il Brasile, capace di coinvolgere il pubblico in un'esperienza intima e suggestiva.

Immagino questa roba qua. Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No, no, no. Ma che cosa sarà mai questa robina qua, eh?

Valentino, ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa

0: qua. Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua.
1: Cioccolato svizzero, mamma.
0: Cacao della Bolivia. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ma che cosa sarà mai questa robina qua, Cacca!
2: E questa era Ma che bontà, con cui introduciamo un incontro bellissimo con Emilia Zamuner. Ciao Emilia, benvenuta.
3: Ciao, buongiorno.
2: Siamo felicissimi che tu sia qui con noi, anche perché sei venuta già diretta live con Daniele Sepe, ma oggi sì, sei in versione solista, perché vogliamo annunciare un tuo concerto che si terrà il 4 maggio al Teatro di Diana, dove porterai un omaggio straordinario alla grande Ornella Vanoni e a Gino Paoli. Una grandissima emozione. Cosa ci dovremmo aspettare da questa serata?
3: Beh, un modo per ricordare degli artisti fantastici che abbiamo perso da poco e che sono stati un po' i maestri della musica per noi ragazzi. Quindi sicuramente avranno le loro voci, quindi il loro momento musicale con quello che è l'arte della, appunto, dei brani che loro hanno scritto, con cui sono diventati famosissimi, specialmente quelli di Gino Paoli, perché poi ecco, tanti brani che ha interpretato la Vanoni sono stati poi scritti da lui, con chiaramente un nostro modo di rivederli in una chiave, insomma, anche un po' più moderna.
2: Sul palco non sarai da sola, ma sarai col tuo quintetto. Come formato?
3: Abbiamo Paolo Zamuner alle tastiere, Francesco Scelzo alla chitarra classica, chitarra elettrica, André Ferreira al basso e contrabbasso, Massimo Del Pezzo alla batteria, Enrico Valanzuolo alla tromba, come coristi due miei ex allievi fantastici, Antonio Valentino e Vittoria Lomonaco. Quindi io ci tengo particolarmente, perché sarà, ecco, qualcosa di diverso. Riraccontare la storia in un modo diverso.
2: Una storia è un grandissimo amore, non a caso forse anche Gino Paoli poi ci ha lasciato da poco e li ricordiamo entrambi con grandissima nostalgia, hanno segnato un po' la vita di tutti noi. Pensa che la mia ninna nanna era Sapore di sale, mio padre che mi cantava sempre Sapore di sale. Quindi una serata di grandi emozioni in cui ci sarà proprio una rilettura dei loro brani, come dicevi, certo, in una chiave personale, moderna, con queste vibrazioni fortissime che tu sei capace di dare con questa tua voce stupenda, ormai famosa a livello internazionale. So che ci saranno anche degli ospiti in questa serata.
3: Sì, e anche qui ci ho tenuto, diciamo, ad avere persone con me che hanno riletto le musiche di grandi artisti in maniera un po' innovativa e moderna. Il primo è Viscardi, è un ragazzo che adesso conosciamo, diciamo, un po' tutti per essere arrivato quasi in finale ad X Factor, insieme a Giada De Prisco, una bravissima chitarrista, loro due lavorano sempre insieme, e Federico Di Napoli, che è un altro interprete meraviglioso, dà la voce stupenda. Quindi avevo piacere a invitare due giovani ragazzi che potessero dire anche la loro.
2: Sarà una sorta di ponte trasversale tra Napoli, Genova e il Brasile.
3: Sì, assolutamente, sarà anche proprio il modo di poter continuare a raccontare due artisti che secondo me non devono essere dimenticati. Noi abbiamo adesso la velocità con cui vediamo le cose, con cui scrolliamo sui social per andare avanti. Certe volte dovremmo invece rimanere qualche minutino in più per ricordarci quanta bellezza avevamo e quanta può ritornare cambiando forma. Quella stessa bellezza si ripete, quindi ci tengo che queste cose vengano ricordate.
2: Infatti Emilia, ascoltando un progetto come Senza Fine, viene quasi spontaneo proprio fermarsi un attimo a pensare a quanto certe canzoni riescano a superare il tempo. I brani di Gino Paoli e Ornella Vanoni infatti non appartengono ad un'epoca precisa, ma continuano a parlarci oggi con la stessa intensità di allora. E forse il punto, io credo che sia proprio questo. Non sono semplicemente canzoni, ma racconti emotivi. Dentro c'è l'amore, c'è l'attesa, la malinconia, la leggerezza, tutto quello che in fondo non cambia mai, appartiene ad ognuno di noi e appartiene alle storie di tutti. Per questo queste canzoni sono universali. Tu tra l'altro hai studiato e ti sei laureata al Conservatorio San Pietro a Maiella in canto jazz, di cui oggi poi sei anche docente al Conservatorio di Salerno. Parlando proprio del Conservatorio di Salerno, so che avete un bellissimo progetto per
3: la giornata,
2: della giornata internazionale del jazz.
3: Sì, siamo con un bel po' di miei colleghi, andremo in viaggio ad Helsinki con colleghi e allievi e studenti. per appunto festeggiare la giornata mondiale del jazz, internazionale del jazz, con il Conservatorio di Salerno. Quindi in rappresentanza del Conservatorio di Salerno ci saremo molti docenti, quindi Aldo Vigorito, Sandro e Dario De Idda, tanti insomma colleghi che ci saranno con noi e tantissimi giovani studenti. People.

0: E questo invece era People, sempre la bellissima voce di Emilia Zamoner, che sarà il 4 maggio, lo ricordiamo, al Teatro Diana, in questo concerto senza fine omaggio a Ornella Vanoni e Gino Paoli. Ma ricordi la prima volta che li hai ascoltati, che hai ascoltato Ornella Vanoni? Qual è la tua canzone preferita?
1: Senti, io ho un momento ancora più bello all'inaugurazione del rooftop del Vesuvio. Lei era ospite, insomma, questa serata, e io e Paolo, mio cugino, insieme a Giulio Martino suonavamo, diciamo, per questa inaugurazione, e lei quindi è venuta vicino a noi a cantare poi un pezzo e cantò Io so che t'amerò. Ed è stato un momento meraviglioso perché
0: non si dimentica
1: sia perché la sua simpatia estrema, cioè di quella appunto della persona che era lì per fare festa, quindi aveva bevuto il gin tonic di troppo, quindi in maniera molto simpatica mi disse però dimmi tu la tonalità, ma non si è tirata indietro come tanti magari potrebbero immaginare, no? Una star del genere che sta tranquillamente passando una serata insomma con gli amici eccetera, invece lei immediatamente si è alzata e ha cantato con noi, ed è stato un momento emozionante, cioè tenerle la mano e cantare insieme a lei penso sia stata una delle fortune più grandi della mia vita. Sono stata fortunata perché veramente ho incontrato tante persone nella mia vita che hanno, come dire, accresciuto quello che è il mio essere poi artista, quindi l'incontro con Bobby McFerrin, come può essere stato l'incontro con Diana Krall all'Arena Flegrea, quindi ci sono stati tantissimi momenti dove ho avuto la possibilità di parlare e di vivere di musica con i grandi, di parlare con la mia voce cantata, quindi neanche quello che riguarda, esatto, di dialogare direttamente con la musica, quindi sono sempre dei momenti che mi emozionano tanto. E il suo fu particolare perché, come dire, tu da un'immagine che pensi sia una persona intoccabile, no? Dopo ti rendi conto che è un'umana come noi.
0: Ma anche perché lei aveva questa grandissima umanità e anche questa
1: tantissimo,
0: grande dolcezza e ironia nello stesso tempo,
1: esatto,
0: che è tipica delle donne molto intelligenti.
1: Esatto, esatto.
0: Vive la vita con passione,
1: sì,
0: un po' come te d'altronde.
1: Sì, io sono proprio, vivo tutto, a volte mi dico anche un po' troppo di pancia, perché veramente tutto quello che è successo nella mia vita e soprattutto nella musica, ogni giorno mi sembra di salirci sul palco come se fosse la prima volta, quindi c'è tanto tanto tanto questa emozione che non finisce mai, c'è questa voglia di provare sempre qualcosa anche di nuovo e poi di vivere la musica in questa maniera viscerale che penso e spero non mi abbandoni mai, perché forse il giorno che mi abbandonerà non canterò più.
0: Ma io credo che non ti ce l'hai proprio dentro nel DNA, lo dico sempre, e poi soprattutto tu vieni da una famiglia di musicisti a cominciare da tua nonna.
1: Sì.
0: Che ti ha insegnato a suonare il pianoforte.
1: Sì, poi lei ha voluto che io cantassi, cioè nonostante fossi veramente piccola, perché avevo 9 anni quando lei è finita, lei una delle ultime cose che aveva detto a mia mamma è stato Emilia deve cantare nella sua vita, perché è quello che secondo me è la sua strada.
0: Per quello che lei ha fondato la fondazione insieme a Emilia Gubitosi, Franco Michele, sì, Napoletano, e poi i tuoi genitori, Maria Sveglia e Umberto
1: Zamoner,
0: due grandi pianisti. Quindi
1: mio fratello,
0: diciamo,
1: un grande violinista,
0: insomma la musica vi nutrite, come dire, siete stati allattati a fare musica.
1: Esatto. Poi ecco, mio cugino Paolo è quello che poi rimane nelle mie, ecco che proprio andiamo insieme a fare i concerti, ed è sempre bello avere una persona di famiglia, oltre che amici che poi sono diventati per me una famiglia allo stesso modo. Però Paolo, come dire, c'ha quel lato bello proprio dell'essere parte, una piccola parte di me, e lui è quello che poi si sta dedicando di più a tutti gli arrangiamenti, quindi a tutto quello che sarà la parte, ecco, di arrangiamenti musicali, ce la stiamo vedendo insieme.

0: oltre allora a questo concerto che ricordiamolo il 4 maggio al Teatro Diana, io so che però bollono in pentola tanti altri progetti molto interessanti, tra cui anche
1: diciamo che
0: disco.
1: dopo questi due dischi che invece diciamo adesso usciranno a breve, di jazz e Mina Raffaella Carrà, con cui questi due dischi li avevo fatti con Ella De Bandini, Massimo Morriconi ed Ettore Carucci, e questi brani insomma stanno uscendo un poco alla volta, perché come sai adesso Spotify ci chiede di uscire con un brano alla volta in modo da fidelizzare un po' di più il pubblico. Quindi nel mentre, ecco, io poi sono una persona che non si ferma mai, nel mentre insomma andrà avanti questa cosa, intanto con questo progetto dedicato a Vanoni e Paoli, con questo gruppo ci saranno anche poi dei brani scritti da me, quindi a breve bollerà in pentola anche questa novità dell'Emilia, non solo cantante ma anche autrice, quindi spero insomma che possano piacervi i miei brani e riuscire a intraprendere anche questa strada, che è una strada che mi piace tanto, ma ecco, siccome vivo sempre tutto al 3000%, sono anche molto molto critica nei miei confronti, quindi ci metto molto moltissimo tempo a tirare fuori quella che poi sono io veramente.
0: È bello perché vabbè tu ci tieni alle cose e quindi vuoi un certo grado di perfezione,
1: certo.
0: E di accuratezza, e questo è bello, anche di rigore, perché poi la musica è emozione ma anche quasi matematica, quindi ci vuole una certa precisione anche se poi il jazz è improvvisazione, però diciamo è un'improvvisazione che nasce da uno studio approfondito,
1: esatto.
0: In realtà sei talmente intrisa
1: ma
0: di studio, di conoscenza, che poi riesci a improvvisare.
1: Certo, ma poi non è detto che sarà proprio jazz, come dire, vorrei piano piano spostarmi in tanti mondi in cui diciamo sarà difficile catalogarmi da qualche parte.
0: Ma io penso che tu sei eclettica, sei piena di energia, di voglia di fare, di inventiva, come si dice che una ne fa il cento ne pensa.
1: Brava.
0: Per cui è giusto che tu ti metta in gioco su vari fronti.
1: Sì, voglio raccontarmi in più sfaccettature, ecco, come hai detto tu, il mio essere eclettica mi ha sempre poi da una parte tra virgolette penalizzato, nel senso che è difficile, ora c'è bisogno dell'identità, quindi spesso e volentieri c'è la cosa di dire lei fa jazz, lei fa pop, lei fa questo,
0: però in qualche modo è limitante.
1: Esatto, in questo modo è come se poi si perdesse, come dire, la propria personalità. Quindi vorrei cercare di tirare fuori qualcosa che possa raccontare tutte queste sfaccettature.
0: Adesso sei diventata anche mamma.

0: che possa esprimersi in tutta se stessa.
1: Sì, assolutamente, come dire, col tempo poi cambiano anche dei modi di vedere delle cose, quindi io mi sono sempre vista, non dico, cioè non voglio dire arrivata, nel senso che poi alla fine la mia vita è stata una vita fortunata, che mi ha regalato tantissime cose belle, ed è come se io adesso volessi metterci quella cosina in più per poter dire oggi sono veramente io, cioè come se mi mancasse adesso il dover raccontare me stessa. Forse sì, il mio piccolo Andrea anche mi aiuta sul fatto di cantargli delle canzoni, ecco, di ritrovarci anche in quel momento bello a casa in cui passiamo il tempo e ci cantiamo delle cose che in realtà poi scopro che sono cose che sono venute da me, quindi non sono cose che già esistono, ma che a lui piacciono, balla, quindi...
0: E quelle
1: già quello
0: è dei canti?
1: Allora, ce ne sono diverse, tra cui ce n'è una che gli ho scritto, che ancora non è uscita, e forse sarebbe anche uno dei primi brani che vorrei far ascoltare insomma al pubblico. Però lui è innamorato, è un super fan di tante canzoni di Walt Disney, quindi ne cantiamo tante tutti i giorni. Poi sì, la ninna nanna, c'è una ninna nanna napoletana antica che gli cantava mio padre, che lui adesso se la autocanta prima di andare a dormire, quindi lo sente e fa nonna, no...
0: Sarà un cantante anche lui, le generazioni continuano in musica, ed è bellissimo questo, ed è bellissimo che tu possa mettere tanta poesia anche nel tuo quotidiano.
1: Grazie.
0: Allora ricordiamo, in attesa appunto delle prossime uscite, prima dei singoli e poi dei dischi, che abbiamo detto saranno tre
1: praticamente, sì, alla fine sì, due diciamo. Quindi già sono belli che finiti,
0: un anno super prolifico,
1: esatto, e poi insomma il terzo che è in lavorazione, quindi forse uscirà tra un po'.
0: E noi non vediamo proprio l'ora di ascoltarli, di conoscere questa Emilia in tutte le sue sfaccettature, perché con poi questa tua voce iperversatile che veramente può spaziare dall'operetta al jazz al cantautorato, entrando subito nel mood di quel momento, e
1: esatto,
0: con grande versatilità e potenza, come la tua personalità che è molto forte e creativa. Quindi, e nel frattempo ti verremo a applaudire il 4 maggio, ricordiamo, al Teatro Diana con Senza Fine, un bellissimo omaggio a Ornella Vanoni e Gino Paoli, gli indimenticabili, sempre sempre nei nostri cuori. Senza Fine.
1: Senza Fine.

0: Diretta Live.
1: Proseguiamo la nostra puntata di Diretta Live con una voce autorevole e affascinante della narrativa italiana contemporanea. Avremo il piacere di avere con noi in studio Francesco Costa, scrittore, sceneggiatore e docente di storia del cinema. Napoletano di origine, padre partenopeo e madre tedesca, Costa ha alle spalle un percorso ricco e articolato, dagli studi di filosofia al lavoro nel cinema con grandi maestri come Roberto Rossellini e collaborazioni importanti nella sceneggiatura, fino ad una lunga esperienza nel mondo dell'editoria, dai fumetti alla critica cinematografica. È autore di romanzi, saggi e libri per ragazzi tradotti anche all'estero e nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti letterari. Oggi è con noi per raccontarci il suo nuovo romanzo, Corri verso la notte, appena uscito per Marlin Editore, un libro che ci porta nella Napoli del 1924, in un'estate decisiva per la storia italiana, segnata dal rapimento e dall'uccisione di Giacomo Matteotti e dall'avanzata della dittatura fascista. Al centro del romanzo troviamo Pietro Fortuna, giovane cronista del Rione Sanità, diviso tra passioni amorose e impegno civile, mentre intorno a lui una città viva, ribelle e sorprendentemente controcorrente si accende di scontri e tensioni. È una storia di formazione, ma anche un affresco potente di un'epoca in cui si intrecciano politica, sentimenti e il destino di un'intera generazione. Con una scrittura vibrante, documentata e ricca di suggestioni, Francesco Costa restituisce una Napoli intensa, fatta di contraddizioni, colori e inquietudini, capace di raccontare il passato, ma anche di parlare sempre al nostro presente.

0: Oggi parliamo di storia, ma anche di inquietudini molto contemporanee. Lo facciamo con Francesco Costa, un attore, uno scrittore, uno sceneggiatore, docente di storia del cinema. Insomma, una figura a tutto tondo poliedrica, autore del libro Corri verso la notte, pubblicato da Marlin. E abbiamo oggi la fortuna di averlo qui con noi in studio. Buongiorno Francesco, benvenuto.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Noi siamo veramente molto felici di averti qua, anche perché sei una persona veramente che ha fatto tanto per la cultura della nostra terra. Sei napoletano di nascita, però diciamo sei padrone del mondo, sei cittadino del cosmopolita. Corri verso la notte, siamo nell'Italia del 1924, nei giorni successivi all'assassinio di Giacomo Matteotti, un paese sospeso tra paura e consenso, e una città, Napoli, l'unica invece, esplode.
1: Insorse furibonda, ci furono tafferugli, scontri di piazza, morti, feriti. La prepotenza del regime non fu assolutamente accettata. D'altronde Napoli è una città ribelle proprio per statuto, direi. L'unica città d'Europa in cui non è mai stata bruciata una strega, perché i tribunali dell'Inquisizione spagnola furono cacciati via a furor di popolo. E poi nel 1944, quando l'esercito nazista invase la città, ci furono le famose quattro giornate con cui, caso unico nella storia, una popolazione, una cittadinanza, costrinse un esercito invasore a firmare un atto di resa e a togliersi dai piedi.
0: Questa non è una storia soltanto politica, è anche una storia personale. C'è questo personaggio bellissimo, Pietro Fortuna. Come è creato questo personaggio?
1: Ecco, io ho pensato a mio padre, perché mio padre all'epoca del delitto Matteotti aveva 4 anni, essendo nato nel 1920, e direi che il sequestro Matteotti prende proprio una forma emblematica, perché tutti quelli che erano bambini durante quei giorni terribili ebbero il destino segnato. Quello di mio padre fu la guerra d'Africa a 21 anni e, tornato in Italia per una licenza, l'arresto da parte dei nazifascisti dopo l'8 settembre 43 e la deportazione in un campo di concentramento nazista in Germania, essendosi lui rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò. Cioè, Pietro Fortuna è un po' mio padre, un po' tutti i ragazzi che a quell'epoca non volevano aderire alla dittatura e dovettero soccombere per una semplice questione di minoranza numerica.
0: Pietro Fortuna vuole fare il giornalista, come si diceva allora, all'occhio. Quindi l'occhio. È un attento osservatore della realtà.
1: Esattamente. Pietro Fortuna vuole diventare un occhio perché capisce distinto, anche perché quella è la sua predisposizione, che nella storia ciò che conta è testimoniare. Lui vuole diventare un testimone, non è tanto un oppositore politico di quelli che scendono in piazza e prendono a bastonate l'avversario. È un testimone che registra lo scorrere degli eventi, perché pensa che in futuro sarà importante rivedere e rileggere gli eventi a cui lui ha assistito.
0: È un personaggio che viene dal basso, dalla sanità, dal popolo, però riesce a stare a proprio agio anche tra le classi più ambienti.
1: Io credo molto su questa, come dire, predisposizione di alcune persone. Le più grandi personalità della cultura italiana vengono dal basso. Pensiamo ad Anna Magnani, Edoardo De Filippo, Totò, Sofia Loren, Gina Lollobrigida. Sono tutti figli del popolo. Quando la borghesia ha preso il potere nella cultura, abbiamo avuto un cinema ombelicale, autobiografico, psicanalitico, e non abbiamo avuto più la tradizione del grande racconto. Io credo che una deriva narcisistica abbia un po' appannato il valore sia del nostro cinema che della nostra letteratura. Bisogna tornare ai grandi romanzi, contestualizzati anche storicamente.
0: Cosa pensavi mentre scrivevi?
1: Mentre scrivevo Corri verso la notte, io pensavo a Via col vento.
0: Bellissimo. Tra l'altro, 277 pagine che si leggono tutte d'un fiato.
1: Grazie.
0: Veramente è difficile staccarsi dalla pagina.
1: Grazie.
0: Anche per questa tua capacità proprio di scrittura, hai una scrittura ricchissima. Non c'è un aggettivo che ripeti del corso di tutte queste pagine, però nello stesso tempo è scorrevole, è diretta, non è verbosa, non ha orpelli.
1: È una scrittura.
0: Ha molto ritmo.

0: poi mi piace sottolineare che un amore particolare io lo nutro per le figure femminili.
1: Infatti,
0: perché
1: te lo
0: la
1: stavo
0: storia
1: per chiedere.
0: Di Pietro Fortuna si incrocia con la storia di un piccolo gruppo di donne che a vario titolo occupano un posto importante nella sua vita. Allora c'è l'attrice, il grande amore non corrisposto, la grande tragedia di amare senza essere amati, la giornalista americana che è decenni avanti a tutti gli altri e che vede quest'Italia che precipita verso la notte, come il titolo suggerisce, allibita e definita poi una donna di facili costumi semplicemente perché vive allegramente la sua sensualità. E poi c'è la donna che ha salvato letteralmente Pietro Fortuna trovandolo nella spazzatura quando era neonato, un fatto triste che all'epoca era diffusissimo e anche oggi si verifica ogni tanto purtroppo, e lo ha allevato come figlio, nutrendolo con letture di grandi scrittori, perché lei è una che assiste i moribondi e spesso li aiuta pure a trapassare, e dovunque va ruba libri o li chiede in regalo e li porta a questo ragazzo che quindi sta bene in tutti gli ambienti perché nutrito di cultura, e la rende storia viva, azione.
1: C'è molta azione, possiamo definirlo anche un noir in qualche modo?
0: Sì, è un noir perché c'è anche l'ombra di un personaggio terribile, prepotente, negativo, che si palesa con il fatto che opprime una figura femminile fino a farne la sua schiava. Ed è lì che Pietro Fortuna diventa improvvisamente il cavaliere senza macchia e senza paura che vuole salvare la donzella da un destino ingrato.
1: Francesco, dimmi la verità, ma quanto ti è simpatico Pietro Fortuna?
0: Io credo che sia un personaggio accattivante. Mentre lo descrivevo, volevo non tanto che fosse simpatico a me, perché io non scrivo per me, io scrivo per il lettore, gli devo fare un dono, quindi ho costruito una psicologia particolarmente empatica. Ho detto, questo ragazzo, che è anche bello perché somiglia un po' a Rodolfo Valentino.
1: Infatti tutte le donne lo rincorrono, lo seguono.
0: Per questa somiglianza, e lui gli dà pure fastidio perché lui non vuole somigliare a Rodolfo Valentino, però volevo appunto che lui fosse un concentrato di dinamismo, energia, intelligenza e bellezza fisica che automaticamente riesce a scalare i gradini della scala sociale e diventare quello che sogna di diventare da quando era ragazzo, un giornalista, un testimone, un occhio.
1: Abbiamo detto che è anche un romanzo d'amore, perché certo, ci sono queste due donne, certo, l'amore carnale, l'amore ideale.
0: Certo, e praticamente lì appunto la ragazza americana, che è quella diciamo più pratica delle esperienze della vita, meno, come dire, meno sublimata, molto concreta, però scoprirà anche lei che l'amore è importante, che il sesso non è tutto, e quando lo scoprirà il romanzo prenderà una svolta del tutto imprevista. Sì, ci sono i vari tipi di amore. La ragazza americana a un certo punto dice: con la cantante tu hai l'amore senza sesso, perché la cantante si nega, si rifiuta, si fa inseguire. Con me hai il sesso senza amore. Alla fine quella che ci guadagna sono io.
1: Hai detto che è un personaggio estremamente dinamico ed estremamente vivo, ma Pietro Fortuna ama davvero o usa l'amore per sentirsi vivo?
0: Pietro Fortuna ama la vita in tutte le sue manifestazioni, ama la vita perché lui vibra, esiste, quindi può esistere, come dire, quando si incontra con una ragazza, può esistere quando assiste ai tafferugli, agli scontri sanguinosi che tormentano la città di Napoli.
1: La città ribelle che poi in realtà è anche un'altra delle protagoniste femminili, potremmo dire, di questo romanzo.
0: Napoli in questo romanzo non è uno sfondo pittoresco con la tarantella, le musiche popolari. Napoli è una protagonista a tutto tondo che soffre.
1: Proprio sensoriale, fisica, quasi viscerale, io direi.
0: Esattamente. E quindi questa violenza maschile temperata dallo sguardo femminile di tutte le figure femminili della vicenda, che sono praticamente quattro molto importanti: le due donne che lui ama, la donna che lo ha raccolto quando era bambino e la moglie di un giornalista famoso che gli schiude le porte di un ambiente in cui lui mai avrebbe pensato di riuscire a introdursi. Vorrei sapere perché sì.

0: detto che Pietro Fortuna ama tantissimo la vita, quasi la mangia. Ci sono anche molte scene in cui c'è questo vino pregiato, questi banchetti di cibo, c'è molta capacità di godere la vita, mentre c'è anche la parte oscura storica della città, però c'è questa vitalità, questa sensualità che non è solo nelle storie d'amore ma anche nel modo di approcciare proprio la quotidianità e soprattutto questo anche bellissimo rapporto proprio con la convivialità, col cibo.
1: Sì, esatto, moltissimi passaggi del libro si svolgono a tavola di un famoso giornalista che raccoglie intorno a sé quel mondo cosmopolita, internazionale, ci sono americani, russi, quel mondo curioso, aperto a tutto, anche a bizzarrie, a fissazioni, a feticismi, che poi il regime spazzerà via per 20 anni.
0: Come hai fatto la tua ricerca storica per arrivare poi alla costruzione di questo libro?
1: La documentazione mi ha preso oltre 10 anni, cioè è un libro dove nulla è inventato se non i personaggi e le loro interrelazioni, ma tutto, dalle ricette di cucina, dai nomi delle sale cinematografiche, dai titoli dei film e degli spettacoli teatrali che vengono rappresentati, dalla meticolosa ricostruzione di questi scontri, di questi tafferugli sanguinosi, tutto, perfino un incidente stradale che capita a metà libro, l'ho mutuato da una cronaca del 1924. Ho voluto, questa era la mia ambizione, forse la mia presunzione, riportare come un Titanic un mondo sepolto e scomparso e farlo rivivere ai lettori grazie all'uso dell'indicativo presente. Io non uso il passato remoto,
0: esatto,
1: questo è il mio trucco.
0: Porti direttamente lo spettatore come se fosse lì nella scena.
1: Esatto, cioè praticamente dalla pagina è come se una mano prendesse il lettore per la gola e lo tirasse a sé e dicesse guarda che cosa succedeva e te lo racconta al presente.
0: Ma anche la scrittura, tu li fai parlare esattamente come parlavano in quegli anni.
1: Esatto, esattamente, quando lui approccia la cantante che è infastidita da questo fatto di essere stata abbracciata e baciata, lei dice: e mi fa specie che tu sei pure una persona istruita, perché all'epoca essere una persona istruita era il massimo a cui si potesse aspirare.
0: Abbiamo detto che sei anche un docente di storia del cinema.
1: Sì.
0: E infatti si parla di teatro, di cinema,
1: sì,
0: degli spettacoli che veramente andavano in scena,
1: esatto,
0: a quell'epoca.
1: L'importanza del divismo nella vita delle persone, cioè c'erano proprio quasi un delirio feticistico verso divi come Rodolfo Valentino, Gloria Swanson, celeberrima, che poi all'età di 52 anni avrebbe fatto il suo canto del cigno nel film Viale del Tramonto. All'epoca il cinema era la magia, consolava le persone delle loro difficoltà, era un'arte popolare, era affollata di poveracci, mentre la borghesia lo guardava con, come dire, la puzza sotto il naso e diceva sì, il cinema, ma non è il teatro, il cinema è veramente per gli analfabeti.
0: Tu sei anche uno sceneggiatore, quando scrivi senti e cerchi più le parole o vedi le immagini davanti a te?
1: Beh, quando scrivi sceneggiature devi vedere l'immagine. Quando scrivi un romanzo dove sei totalmente padrone della materia, la parola si deve fondere con l'immagine, cioè la parola deve risvegliare un'immagine nella fantasia del lettore. Io leggo ad alta voce i miei romanzi mentre li scrivo, andando avanti e indietro in una stanza come un pazzo, e quando sento che il ritmo si spezza perché c'è un aggettivo troppo lungo o già ripetuto alla pagina precedente, io devo trovare un sinonimo, mi devo dar da fare un sinonimo che musicalmente, perché poi la scrittura è musica, è proprio, è veramente musica, nel senso che deve avere una musicalità, di modo che il lettore legge e non sa dove fermarsi. In questo libro io sono sicuro che il lettore non sa mai dove fermarsi, dice vabbè, fermiamoci qui perché devo cucinare, devo uscire, devo fare la spesa, devo incontrare gli amici, ma la mia presunzione è che uno lo legga tutto d'un fiato in un giorno intero.
0: Veramente è difficile, confesso che anch'io sono quasi arrivata alla fine ed è difficilissimo staccare. Quando ti avevo incontrato mi hai detto sono quasi 300 pagine, riuscirai a leggerle in 2 giorni? E ce l'ho quasi fatta, perché veramente staccarsi è difficile, perché come hai detto tu c'è questo ritmo incalzante che ti porta pagina dopo pagina a voler sapere cosa sta succedendo, e nello stesso tempo c'è questa scrittura così ricca, così avvincente, questo indicativo presente che ti fa sentire parte della scena, quindi in qualche modo si è fagocitati, si è preso da questo tourbillon di eventi belli, brutti, che si alternano, ma c'è anche molta ironia in certi momenti.
1: Sì.
0: Cioè si passa dal momento tragico, quasi drammatico, crudo, anche alla risata.
1: Sì, assolutamente.
0: Mi è capitato di ridere tra me.
1: Anche lì, voglio dire, quello fa parte, come dire, dell'aspetto artigianale della scrittura. Dopo che hai tramortito il lettore con un'emozione molto violenta, devi alleggerire, devi sapere alternare i vari toni. E ci sono molti personaggi comici nel libro. C'è una contessa russa che praticamente è quasi diventata demente per la paura di essere fuggita dalla Russia bolscevica e sta lì accolta come se fosse una poveretta senza mezzi alla mensa del grande giornalista che la sfama, la ospita, e lei fa tutta la difficile, la contegnosa, e dice di essere perseguitata da Stalin che manda sicari sulle sue orme per farla a pezzi. Insomma, si dà importanza così, povera contessa Selanova, e nessuno si fila.
2: Chi lo turza è mio marito, non so può più supportare. L'ha già coso lo vestito, ma già metterà a cantare. Tutto è pronto, sto aspettando la scrittura va a firmare. Non appena che Madonna, vado fuori a deputare.

occhio malieme e che lire e che brillando so tornato de tourne. A fortuna si è capito, goppe e balla si fa.

0: Ricordiamo a chi ci sta ascoltando che siamo con Francesco Costa, autore del libro Corri verso la notte, edito da Marlin. Francesco, alcuni dei tuoi libri, come La volpe a tre zampe o L'imbroglio nel lenzuolo, sono diventati dei film. Mentre scrivevi questo romanzo, hai già pensato ad una sceneggiatura o la possibilità che questa storia così avvincente fosse portata sul grande schermo o diventasse una serie?
1: Io ho sempre una scrittura un po' immaginifica e vedo sempre la possibilità di fare un film o una serie televisiva dei miei libri. Due volte mi è toccato questo regalo, perché è un regalo: La volpe a tre zampe con un regista napoletano, Sandro Dionisio, e la protagonista era un'attrice australiana che si è fatta notare nel Signore degli Anelli, Miranda Otto. L'altro libro è L'imbroglio nel lenzuolo, con un cast molto ricco: Maria Grazia Cucinotta, Geraldine Chaplin, Anne Pariot, che sarebbe Nikita, la famosa Nikita di un noir di Luc Besson. E spero che anche questo, l'unico mio, come dire, dubbio è che sarebbe molto costoso come film: comparse, costumi, tafferugli, scontri in strada, insomma, economico non è. Non è due camere e cucina, come dicono a Roma, perché il nostro cinema ormai è diventato quello.
0: È un caso che un libro come questo, che parla anche di dittatura, sia uscito proprio in questo momento storico?
1: Io credo che il destino intrecci dei fili, malgrado noi. È incredibile, però è proprio così. Siamo alla festa della liberazione, 25 aprile, e il mio libro parla proprio dei primordi del ventennio fascista, perché il sequestro e l'uccisione di Giacomo Matteotti furono il primo segnale che non si scherzava, che si faceva sul serio e che i fascisti avevano deciso di assoggettare un'intera nazione.
0: È un romanzo anche che fa molto riflettere. Quali sono i messaggi che vuoi che arrivino al pubblico e a lettura?
1: Io vorrei dire che ogni epoca contiene dentro di sé sempre gli stessi ingredienti, gli stessi elementi, la passione dei giovani di costruirsi un destino felice. Io vedo questi giovani che descrivo mentre prendono d'assalto gli squadristi a Piazza Dante o a Via Toledo, forse sono gli antenati di quelli che oggi sono tornati alle urne per dire la loro sul referendum.
0: E allora noi ti ringraziamo tantissimo, ti ringraziamo di questo gioiello che hai donato ai tuoi lettori.
1: Grazie a voi.
0: Perché veramente, lo ripeto, è un libro perfetto, oserei dire, sotto tutti i punti di vista, dalla scrittura alla storia.
1: Grazie.
0: I personaggi, hanno anche quelli minori, sono sempre descritti in maniera perfetta e hanno una loro caratterizzazione e hanno un loro perché nella storia.
1: Grazie.
0: Sempre molto importante. Tra l'altro, appunto, abbiamo attraversato una notte che non è solo quella del passato, ma forse anche quella che in forme diverse continua sempre a interrogarci anche oggi. Questo è un libro, è una storia in parte storica, in parte inventata, ma che comunque porta il lettore a divertirsi, ad immergersi, e ha vinto da questa storia, ma ha anche portato a riflettere su se stesso, sulle proprie emozioni, sulla vita, ma anche proprio sul momento storico in cui che stiamo vivendo, e forse da spunti per trovare in noi sempre la forza anche di affrontare tutto quello che ci capita con uno sguardo critico.
1: Esatto.
0: È una bellissima Napoli che non si abbatte, che anzi ha coraggio, perché alza la testa. Ricordiamo, è stata la città delle quattro giornate, l'unica che ha liberato la propria città da sola dai nazisti.
1: Da sola.
0: Una rinascita, e noi stiamo anche assistendo a questa rinascita di Napoli, e quindi ti ringraziamo anche da napoletana, ti ringrazio anche.
1: Grazie
0: per
1: a
0: questo.
1: Voi. Grazie.
0: E poi aspettiamo, speriamo che anche questo possa diventare un bel film.
1: Me lo auguro.
0: Una serie.
1: Intanto però il libro ha una bellissima copertina,
0: sì,
1: che dice molto su Napoli.
0: Anche quella da aprire da ambo le parti. State attenti, perché non dico nulla in anticipo, lo scoprirete stesso voi, perché è un regalo in tutti gli aspetti. Grazie Francesco Costa.
1: Grazie a voi.
0: E ti aspettiamo, perché so che ci sono tanti altri progetti di cui potremmo parlare, però per ora non voglio anticipare ancora nulla.
1: D'accordo.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Rai Radio Live Napoli.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Repartito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: potessi cadere in un giardino d'inverno senza barriere.
1: Trener Warszawiec, trener.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

ogni giorno cambio un fiore e la punti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una panzera, ma perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito, mi vuoi dire, oh bella fata, che tu pensi sempre a me? Ah ah ah ah, che bella panza che tieni, che bella panza che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua panza.

questo fiore veluttato, tanto caro io lo terrò, quando si sarà mosciato io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro ed ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marron. Ah ah ah ah, che bella panza che tieni, che bella panza che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panzetta.

Tu sei come una farfalla che svolazza intorno a me, poi ti appoggi sulla spalla con in petto la panza. Io divento un mamalucco, poi ti bacio sulla bocca e diventa un tricche tracche questo bacio che ti do. Ah, che bella!

0: Che bella panza che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panza. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco a tutte e due, panze tua, panze mia, il ricordo del nostro amor, il ricordo del nostro amor.
1: Rai Radio Live Napoli, suona l'archivio storico della canzone napoletana.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Angelo, che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo con Fantastiche, un podcast in 6 puntate condotto da Manila Nazzaro e Roberto Alessi. Ascoltiamone subito un trailer.
3: Andiamo con le palette, signori.
4: Devo dire la Rai. Io sono venuta a Gra.
5: Devo dire che sono proprio felice di aver debuttato in un momento di televisione che rimarrà per sempre nella storia.
6: Ambra!
7: Io non ho mai visto l'orchestra buttare gli spartiti.
8: Ogni giorno vediamo tantissime persone in televisione. Molte le dimentichiamo, altre ci rimangono impresse, ma solo alcune ci fanno esclamare fantastiche. Io sono Manila Nazzaro e insieme a Roberto Alessi vi racconterò le grandi donne protagoniste non soltanto della televisione, ma anche del nostro immaginario collettivo. Attrici, showgirl, cantanti, conduttrici. In una parola, fantastiche!
2: Raffaella Carrà, Mili Carlucci, Ambra Angiolini, Lorella Cuccarini, Ornella Vanoni e Antonella Clerici. Fantastiche ci racconta le storie incredibili di alcune delle grandi donne del piccolo schermo. Ne abbiamo parlato con Manila Nazzaro.
8: Raccontiamo la storia di 6 fantastiche. Sono le grandi, le icone della televisione, a cui io, poi è stato un po' il mio desiderio, il mio sogno, che è stato accolto dal direttore Zinzilli. E attraverso le storie di queste icone della televisione che hanno rivoluzionato intere generazioni, noi raccontiamo in qualche modo la storia del nostro paese, che passa anche attraverso la TV, gli show, il costume e anche il coraggio e la libertà di essere quello che sono state. E parliamo di Raffaella Carrà, della Vanoni, della Carlucci, della Clerici, della Cuccarini, di Ambra Angiolini e poi tante tante altre che arriveranno.
1: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
2: Continuiamo con Spiritual Hub, Oltre il Visibile, un podcast di Elisabetta Lupano realizzato da Arianna Biagi e Federica Mura. Ascoltiamone un trailer.
9: Non tutto ciò che esiste può essere visto,
10: ma forse può essere sentito.
11: Se anche voi avete percepito almeno una volta nella vita che c'è qualcosa oltre il visibile, siete nel posto giusto.
12: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off. Allacciate le cinture e soffiate nei tubi di gomma.
11: Mi chiamo Elisabetta Lupano e sono una medium. Siete a bordo di Spiritual Hub, Oltre il Visibile, un podcast original Rai Play Sound realizzato insieme ad Arianna Biaggi e Federica Mura. Un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
10: A bordo Federico Faggin, fisico, padre del microprocessore. Da quasi 40 anni in volo sopra uno dei territori più enigmatici dell'umano, la coscienza e il libero arbitrio.
13: Ci saranno anche Simone Cristicchi e padre Guidalberto Bormolini, monaco e teologo, in viaggio tra spiritualità e domande essenziali.
11: Poi sciamani di diverse tradizioni, come Selene Calloni Williams e molti altri passeggeri.
10: Perché questo non è un volo qualunque, è un attraversamento dell'invisibile.
14: Noi siamo esseri quantistici, non classici. Il classico è uno strumento.
15: Quando senti che la spiritualità non è solo una chiacchiera, una moda, ma davvero ci sono delle cose misteriose intorno a noi, è solo la maggior parte, allora è bello perché senti che la strada che hai preso era quella giusta.
16: La bellezza non è soltanto nelle albe, nei tramonti o nei fiori che sbocciano, ma negli occhi delle persone che è vicino a te. Chi è vicino a te è made in God.
17: Tutto ciò che accade, accade per un ottimo fine. Non accade a me, accade per me.
10: Partiamo, io sono curiosa. Buon viaggio.
1: Spiritual Hub è un viaggio nella spiritualità intesa come ricerca interiore tra intuizione, medianità e coscienza. Grazie al contributo di numerosi ospiti, questo podcast offre un racconto corale che apre uno spazio di ascolto e riflessione sull'esperienza umana oltre il visibile. Ce ne ha parlato proprio Elisabetta Lupano.
6: Questo è un podcast nato per esplorare i grandi temi dell'esistenza, come ad esempio la medianità, la coscienza, il viaggio dell'anima, l'energia, i doni spirituali e tutto ciò che ancora oggi è motivo di sfida per le convinzioni e ci aiuta e ci spinge a guardare oltre. In ogni episodio incontreremo persone che hanno dedicato la propria vita alla ricerca, allo studio, all'esperienza. Scienziati, medici, ipnoterapeuti, professionisti, artisti, cantanti e ricercatori, e condivideranno con noi le loro conoscenze, le loro storie, il loro punto di vista, offrendo prospettive diverse su ognuno dei più grandi misteri dell'esistenza. Qui non troverai verità imposte, perché non esiste una verità assoluta. Troverai domande, riflessioni, testimonianze e strumenti per costruire il tuo personale percorso di consapevolezza. Perché ricorda che ogni risposta inizia da una domanda. E un viaggio inizia sempre con il coraggio di andare oltre ciò che è visibile.
2: Tra i numerosi ospiti ad arricchire il racconto anche il fisico inventore Federico Faggin.
14: Il campo è uno spazio di esperienza, ma non è uno spazio fisico, è lo spazio della conoscenza, del conoscere. La soggettività è in come l'informazione prodotta dal corpo è esperita dal campo. Che è il libero arbitrio, cioè la scelta di quello dell'azione da compiere è sempre fatta dal campo, non è fatta dal corpo. Il corpo prende gli ordini dal campo.
2: L'archivio di podcast original dell'app RaiPlay Sound è davvero enorme e oggi ve ne proponiamo uno del 2025.
1: Rabbia 3.0 è un podcast ideato e scritto da Federica Mura, realizzato con Luca Franco, dedicato, come suggerisce il titolo, ad una delle emozioni più complesse e potenzialmente devastanti che la nostra mente può esperire.
18: Oddio. Facendo.
19: Sei tu che sei venuto a venire qua. Andiamo.
20: Oh.
21: Benvenuti nel nostro spazio.
22: Vi do le ultime indicazioni e poi vi lascio liberi di spaccare tutto.
23: È l'anno 1932. L'uomo di scienza Albert Einstein scrive una lettera al professor Sigmund Freud, domandandogli:
24: c'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?
19: Me sa de no.
23: Ma perché?
25: Cantami, o diva, del pelide Achille, lira funesta.
23: Menin, ira, è la prima parola greca scritta da Omero nell'Iliade. È la rabbia a mettere in moto il pensiero occidentale. Sul noi buoni contro loro cattivi è stata scritta la storia della letteratura e forse dell'umanità.
25: Che infiniti addusse lutti agli Achei.
26: Voi fate delle cose stranissime, le ho viste. Chissà cosa ci mettete dentro, dei gatti, dei cani, degli elefanti.
23: Avere qualcuno contro cui combattere sembra essere un bisogno umano universale. Ogni tempo, ogni luogo, ogni guerra costruisce il suo. Trova il contenitore di quel male che ci abita dentro, ma che preferiamo proiettare all'esterno.
27: Gli ho cacciato un urlo e basta!
19: Che cosa c'è dietro questa rabbia? Cos'è questo grido dentro di me? Cosa mi sta dicendo? Che ho bisogno di essere riconosciuto, perfetto. E questo riconoscimento, la pretesa che sia il mondo esterno a darmelo, o io riesco a riconoscermi?
23: Luca, siamo sicuri che i nemici siano fuori? Quando arriva la rabbia, prova a rispondere a questa domanda. Quale dolore non vuoi sentire, vedere o accettare?
19: Puoi ripetere la domanda, scusa, non ho capito. Chiedilo alla rabbia. Chiedilo alla rabbia cos'è la rabbia. Chiedilo alla rabbia cosa ti vuole insegnare. Chiedilo alla rabbia.
23: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
0: Ma è brutto, collega Luca Franco.
23: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
0: Meglio.
2: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e i nostri podcast original scaricando l'app Rai Play Sound. Vi ringraziamo di averci ascoltato. Alla prossima.

0: Je la chafa saluer Pescare la bassaglie in paradiso.
1: Rai Radio Live Napoli. Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato, di e con Gianluca Polverari.
3: Buonasera, buonasera, bentrovati a tutti quanti, benvenuti in Napoli Underground, penultima puntata della seconda stagione di Napoli Underground, qui su Rai Radio Live Napoli, in diretta da Via Asiago a Roma. Ebbene, un nuovo appuntamento che vedrà l'ascolto di alcune novità discografiche, alcuni ripescaggi. Spazieremo come al solito attraverso i generi underground, che possono essere quelli del rock e soprattutto le sue derivazioni, dell'elettronica, del neofolk e chi più ne ha più ne metta. Segnalerò anche qualche concerto, quindi prevalenza realtà che vengono da Napoli e dalla Campania, ma non mancheranno anche progetti italiani e stranieri. In realtà vi ho detto una bugia, oggi di straniero non abbiamo nulla, ma di altre regioni assolutamente sì. Vi ricordo che questa trasmissione è in diretta ogni lunedì alle ore 21, in replica il giovedì alle ore 21 e poi trovate il podcast sul sito di Rai Radio Live Napoli nel grande portale di Rai Play Sound. Visto che l'estate si avvicina, potreste poi accompagnare proprio la vostra estate con l'ascolto di tutte le puntate di Napoli Underground, della prima e della seconda stagione. E allora andiamo ad incominciare proprio con una novità. A nome Masnadero, o Masnadero, penso Masnadero, non lo so, comunque lui è Alessio Del Donno, un artista che viene da Benevento e che propone un sound di natura folk, però suonata con un'attitudine punk, quindi sonorità acustiche, un po' anche sperimentali in alcuni brani. Lui dice di ispirarsi un po' a Nick Drake, a Elio Smith, a We Gelb. L'album uscito di recente si chiama Masnada Classica. Lui soprattutto suonava in una band che si chiamava in passato 23 and Beyond the Infinite e poi in seguito nei Fainting Goats. E allora, artista che non sta con le mani in mano, adesso ha pubblicato il suo disco nuovo di zecca e noi ce lo ascoltiamo con Steady or Not per Masnadero. Chiedo venia se lo sto pronunciando male.
4: Whisper in the sun, I'm trying not to fall.

fresco fresco di produzione, noi subito lì pronti a mandarlo in onda con le antenne ben dritte sulle novità che arrivano dalla Campania. Quindi questo è il progetto nuovo di Alessio Del Donno da Benevento, ossia Masnadero, la canzone Steady or Not dall'album intitolato Masnada Classica. E allora ricordo che potete anche contattarmi attraverso i social Facebook e Instagram, Gianluca Polverari, sono io, e oppure attraverso i social di Rai Radio Live Napoli, sempre su Instagram e Facebook. Dicevamo di Alessio Del Donno che sì, ora agisce come Masnadero, ma in passato suonava in una band chiamata 23 and Beyond the Infinite. E il nostro catalogo, non dico che è infinito, ma è bello fornito il catalogo di Rai Radio Live Napoli a livello musicale, costantemente aggiornato con tanti suoni e realtà diverse. Quindi io vi consiglio anche di ascoltare, a parte le varie trasmissioni che caratterizzano il nostro palinsesto, anche proprio la sequenza musicale, perché secondo me potreste trovare cose molto sorprendenti. Bene, ritornando ai 23 and Beyond the Infinite, loro sono nati diciamo sempre nell'area beneventana, ma nel 2012, autori di un sound un pochino più tirato tra garage, post-punk, noise. L'ultimo lavoro risale al 2023, che poi era una singola canzone. Il vero e proprio album ultimo è del 2022, intitolato Lumen, e da quel disco, dove vi suonava appunto Alessio Del Donno, ci ascoltiamo la traccia dal titolo Nice, 23 and Beyond the Infinite, da Benevento.

gran bel tiro per questa band chiamata 23 and Beyond the Infinite dall'album del 2022 intitolato Lumen. Bene, quindi tanta bella musica che si può ascoltare qui su Rai Radio Live Napoli e all'interno di Napoli Underground. Ad esempio, piace questo nuovo capitolo di Capitan Capitone e Fratelli Costa. Dietro questa sigla si nasconde Daniele Sepe, con una carriera che parte dagli anni 80 e che prosegue ancora sarcastica, tagliente, sempre molto ispirata a livello musicale. Qui coinvolti ben 20 musicisti a dare supporto a questo progetto. Nuovo album si chiama 40N14E, sarà 40 Nord 14 Est probabilmente, e se è soprattutto un disco ecco così, che prende in giro alcuni stilemi. Ad esempio, la scorsa settimana si parlava di coloro che fanno trap hip hop, che fanno tutti i cattivi e poi però amano la mamma, vogliono la mamma con sé. Oggi invece Capitan Capitone e Fratelli Costa ce li ascoltiamo con così una presa in giro bonaria, certamente, di quei gruppi più così cattivi metal, quelli più estremi tirati. La traccia si intitola Pape Satan per Capitan Capitone e i Fratelli Costa, disco assolutamente divertente, così come sono assolutamente divertenti, validi e intelligenti i precedenti dischi di Daniele Sepe. Eccolo qui.

Pape Satan per Capitan Capitone e Fratelli Costa. Beh, diciamo più che sul metal estremo, poi magari si potrebbe parlare di quel metal crossover che andava molto di moda negli anni 90, pensando ai Rage Against the Machine, ma andando indietro anche nel tempo ad altre formazioni che caratterizzarono un certo tipo di sound, anche per, mi viene da pensare, Fear No More per certi versi. E quindi un bel disco ricco di suoni, massiccio, ma anche molto ironico e sarcastico. Beh, magari molti di voi, anzi mi auguro che molti di voi oggi sono stati belli tranquilli, magari già da qualche giorno per via del ponte del 2 giugno, e allora magari in relax si ascolta con, spero, piacere Napoli Underground. Altrimenti, ecco, c'è la replica del giovedì sempre alle ore 21, oppure, ecco, ve la potete ascoltare più comodamente in podcast quando preferite, questa trasmissione e tutte le precedenti. Beh, sonorità toste, tirate, cattive. Beh, una delle formazioni sicuramente più estreme in tal senso sono i Napoli Violenta, che loro prendono il loro nome da un film culto dei poliziotteschi e dei crime italiani anni 70, ossia il film Napoli Violenta del 76 di Umberto Lenzi. Beh, loro mischiano appunto il sound grindcore unito proprio all'immaginario poliziottesco degli anni 70. L'album si chiama Neapolitan Power Violence per Napoli Violenta, e il brano si chiama, dal titolo molto simpatico, I figli so piezze grindcore Napoli Violenta.

brano breve, così come il classico del primissimo Grindcore. Infatti Napoli Violenta vanno a citare anche nella copertina dell'album, che ripeto si chiama Neapolitan Power Violence. Beh, vanno a citare nella grafica, nella scritta, nel logo, anche i Napalm Death, i primissimi Napalm Death, una delle formazioni che ha dato il via a un certo suono, appunto grindcore, gialla dalla fine degli anni Ottanta. Loro sono più recenti, i figli soppiezze grindcore, e quindi ispirati nel nome al film di Umberto Lenzi del 76, appunto Napoli Violenta, magari per certi versi ispirati anche da un progetto italiano, quello di Nicola Manzan, che si fa chiamare invece Bologna Violenta, seppur poi lui è veneto di Treviso, però il suo progetto è Bologna Violenta. In questo caso invece a Napoli Underground abbiamo ascoltato Napoli Violenta. Quelli che seguono avevano altrettanto un suono tosto, non esistono più, si chiamavano Mesmerico, formati solo da chitarra e batteria, ma suonavano come fossero veramente un gruppo ben più corposo. Un gruppo prodotto all'epoca nel 2009 nell'album Magnete da Giulio Favero, producer nonché musicista molto attivo in area noise e post-punk. Insomma, uno dei suoi gruppi più famosi dove ha suonato sono il Teatro degli Orrori. E allora loro proponevano un sound, diciamo, di matrice avant hardcore. Mesmerico, questa è Dentro al Vesuvio, anno domini 2009, da Napoli, Mesmerico.

Non si è guastato il vostro impianto, e mi raccomando, state tranquilli, non è il vostro impianto che sta facendo bizze, ma è proprio il brano che terminava così per I Mesmerico da Napoli 2009. Beh, insomma, questa puntata di Napoli Underground sto picchiando che è una bellezza, e va bene così perché ci sono tante realtà che vanno oltre il mainstream, che vivono di

tante belle realtà napoletane, campane, ma anche da altre parti d'Italia e se non del mondo. E infatti adesso parliamo di una band romana molto molto valida che sarà dal vivo il 6 giugno a una rassegna che si chiama La musica può fare presso l'Ortuo a Recale Caserta il 6 giugno. E oltre a coloro che sto per presentarvi, ossia i Neoprimitivi, ci sarà anche Bert, che ha partecipato anche all'ultima edizione del primo maggio a Piazza San Giovanni, e poi i Nearby Planets, che ascolteremo tra poco. Ma intanto diamo spazio ai Neoprimitivi. Loro sono una formazione veramente molto valida di psichedelia, che talvolta apre anche a sperimentazioni che sono dei veri e propri viaggi lisergici e psichedelici. Loro hanno realizzato nel corso di questo anno e mezzo ben due album per una prestigiosa etichetta quale la 42 Records, per intendersi la stessa etichetta che è di Dei Cani, label che ha una sua storia importante. Ebbene, i dischi che hanno realizzato sono uno, il primo Orgia Mistero, e il secondo Il Sangue Pronto, molto più recente. Tra l'altro poi i Neoprimitivi talvolta organizzano, soprattutto in un locale di Roma chiamato 30 Formiche, delle live session aperte al pubblico, dove il gruppo appunto va a realizzare delle proprie vere esibizioni free in ambito psichedelico, che sono assolutamente dei viaggi con cui, ecco, farsi veramente dei begli ascolti insieme al pubblico che vi partecipa sempre numeroso. E allora, dal primo lavoro edito da 42 Records intitolato Orgia Mistero, noi ci ascoltiamo i Neoprimitivi con la traccia La Teiera Nera, loro dal vivo il 6 giugno a questo appuntamento chiamato La Musica Può Fare presso l'Ortuo a Recale, in provincia di Caserta.

0: argentini stanno facendo un'escursione in un bosco del Nord America, quando in lontananza avvistano una strana figura. Si avvicinano per capire se sia un animale, continuando a chiedersi che cosa sia. La bambina gli tira un sasso, improvvisamente la figura si alza. È un gnomo armato di ascia che comincia a inseguire i turisti che scappano terrorizzati.
1: E voilà, da Roma, Neoprimitivi, La Teiera Nera, dal loro bellissimo disco, il primo Orgia Mistero, uscito nel 2025, poi è uscito un altro album a seguire intitolato Il Sangue Pronto, tutti e due editi dalla 42 Records, dicevo, etichetta importante che ha nel suo catalogo Cosmo, I Cani, e lo stesso poi con La Pesce, insomma, label importante ma attenta anche a realtà più sotterranee. Neoprimitivi sicuramente sono stati molto ben accolti dalla critica e devo dire anche dal pubblico, e la loro musica funziona, e sicuramente terranno un bel live il 6 giugno alla rassegna La Musica Può Fare, una giornata intera dedicata a della bellissima musica che viene nel nostro paese, il tutto presso l'Ortuo a Recale, in provincia di Caserta. Oltre a loro, appunto, ci sarà Bert e i Nearby Planets. Questa è una formazione invece di Napoli, di matrice più pop lo-fi, quindi un pop in bassa fedeltà, a cui si aggiungono anche leggeri beats elettronici. E allora ce li andiamo ad ascoltare con la traccia Chemical Love, un brano del 2018 per Nearby Planets.

0: Ci coglie un po' a sorpresa la fine di questa canzone, sembrava durare ancora alcuni secondi, invece si sono taciuti i Nearby Planets, formazione che viene da Napoli, Chemical Love, la loro traccia del 2018, ripeto, saranno dal vivo anche loro insieme a Neo Primitivi e a Bert, alla musica può fare, Ortuo Recale, Caserta. 6 giugno da appuntarselo bene, così come da appuntarsi bene questo concerto del 5 giugno al Kindergarten di Benevento, perché sarà di scena questo progetto molto particolare, anche qui ironico. Dietro la sigla Enzo Savastano si celano Antonio De Luca, interprete, e Valerio Vestoso, autore dei testi. Loro dicono di proporre un sound indie neomelodico. Beh, i Nearby Planets che abbiamo appena ascoltato sono dei rappresentanti proprio di un certo suono indie italiano, magari cantato però in lingua straniera. Ecco, Enzo Savastano, questo progetto, propone proprio una parodia dell'indie pop italiano e lo fanno con un approccio decisamente riuscito e divertente. Quindi ci sarà da così rilassarsi, divertirsi proprio il 5 giugno al Kindergarten di Benevento. Noi ci ascoltiamo proprio un brano che si intitola Una canzone indie. Enzo Savastano, 2026 l'anno, per questo duo composto da Antonio De Luca, che è l'interprete, e Valerio Vestoso, che è l'autore dei testi, con un videoclip riguardo questa canzone che va a citare un po' una vecchia canzone, soprattutto un vecchio videoclip di Calcutta. Eccoli qui.
1: E chiedo scusa a tutti,

Eppure come padre il ciuno ce l'ho messa tutta, ma già sapeva figlia, ma pazza per Calcutta.

Eh beh, divertentissimo questo neomelodico indie, Enzo Savastano, questa parodia dell'indie hip hop, un progetto che nasce nel 2012, magari all'inizio collegato più ad atmosfere reggae, pop, funky, poi con l'avvento del successo dell'indie italiano, che poi sarebbe da chiamare più hip hop, ecco lì che la loro musica ha virato anche i loro temi su questo argomento. Enzo Savastano, Antonio De Luca, interprete, Valerio Vestoso, autore dei testi, dal vivo il 5 giugno al Kindergarten di Benevento. Allora, ancora un quarto d'ora in compagnia di Napoli Underground in questa penultima puntata della seconda stagione qui su Rai Radio Live Napoli, in compagnia del sottoscritto Gianluca Polverari. Ebbene, quindi da sonorità più pop e scanzonate a un cantautore invece sanguigno, bravissimo, che ci ha regalato nel 2025 il suo secondo album dal titolo Maddalena. Un artista, ripeto, assai intenso nell'interpretazione, lui che viene anche dal mondo del teatro, eh sì, perché è anche attore, drammaturgo, ha lavorato con la compagnia Teatro di Contrabbando. Parlo di Valerio Bruner, artista partenopeo che ha esordito con il suo primo album Vicaria nel 2023 e poi nel 2025 eccolo arrivare con un album dal titolo Maddalena. Già lo abbiamo ascoltato alcune volte qui all'interno di Napoli Underground, proprio perché la sua proposta la trovo veramente molto intensa, appassionata, ma anche ben eseguita. Insomma, un bravissimo artista che meriterebbe molta più attenzione, almeno qui nel mio piccolo con Napoli Underground gliela do facendo ascoltare magari un'altra sua canzone intitolata Sangue. Eccolo qui, Valerio Bruner.

La musica è quella di Valerio Bruner, sangue, un brano tirato, bello incisivo. Ci sono poi altri episodi ancora più così maledetti per certi versi, canzoni molto più sofferte. Questo era già un rock molto più lanciato, ma anche qui di qualità, così come è di qualità la musica di Epo. Primo raggio di sole, la canzone che vado a estrarre da un disco intitolato Silenzio Assenso del 2007, il progetto guidato da Ciro Tuzzi, nato nel 2000. Loro hanno ottenuto anche bei riconoscimenti nel 2003 al premio Piero Ciampi. E poi, dopo l'uscita del primo album, che risale proprio ai primi anni 2000, hanno fondato anche la loro casa discografica chiamata Blend. E allora, eccoli qui, Epo, guidati da sempre il bravissimo Ciro Tuzzi. Il disco del 2007, Primo raggio di sole per Epo.

ho sempre trovato molto molto bravo Ciro Tuzzi nelle interpretazioni delle sue canzoni. Lontanamente possiamo trovare anche qualche eco vocale che può rimandare a Eddie Vedder dei Pearl Jam, però insomma poi sviluppa il tutto con una sua chiave espressiva veramente notevole. Bello questo brano che si intitola Prima un raggio di sole, da un vecchio disco dell'artista, o meglio della sua band chiamata Epo, Silenzio Assenso, del 2007. Questa trasmissione Napoli Underground poi nel corso anche di questa seconda stagione ha avuto svariati ospiti, tra cui anche un altro bravissimo cantatore che si muove tra rock, elettronica, contaminazioni. Lui è Sasio. Quindi potete ripescare anche questa intervista nell'archivio podcast proprio di Napoli Underground su Rai Radio Live Napoli. Lui cantava in una band sicuramente anch'essa molto valida, chiamata Sulla Ventre Bianco, però appunto in coda al 2025 abbiamo presentato l'album d'esordio di Sasio, omonimo, da cui ora vado ad estrarre Celeste. Eccolo qui, Sasio.

celeste per Sasio, nostro ospite qualche tempo fa, a fine 2025, nella seconda stagione di Napoli Underground. Bene, si va a concludere questa odierna puntata tra poco, Silvio Martino con Around Naples, e quindi ci si dà appuntamento per l'ultima di Napoli Underground per questa stagione lunedì prossimo. Ovviamente ci sarà il podcast anche sul sito di Rai Radio Live Napoli. Grazie per essere stati in mia compagnia, vi auguro un'ottima serata sempre in compagnia del nostro canale. Ciao ciao da Gianluca Polverari.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Rieccoci tornati, pronti come sempre per questa nuova ora di Around Naples con Silvio Martino sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti. Sono le 15 di oggi, giovedì 19 marzo 2026. Una giornata particolare, speciale questa, perché è la giornata di San Giuseppe. Quindi auguri a tutti i Giuseppe, Giuseppa, Giuseppina, Giusi, insomma, che ci stanno ascoltando in questo momento. Tanti auguri. E poi è anche la giornata della festa del papà. Auguri a tutti i papà del mondo, compreso al mio, che probabilmente in questo momento mi sta ascoltando. Tanti auguri a tutti. E poi questa è una giornata particolare anche dal punto di vista culinario, gastronomico, perché è la giornata in cui si degustano, si mangiano le zeppole di San Giuseppe. In realtà questo è il periodo delle zeppole, si iniziano a mangiare da 2 settimane prima del 19 di marzo praticamente. Comunque non parliamo di cibo, ma parliamo come sempre di musica urban, ma anche indie e cantautorale. Da Napoli e dai dintorni di Napoli continuano le news di questa settimana di marzo che sta volando. Oggi parliamo di un po' di spoiler che sono stati pubblicati sui social da parte di artisti napoletani, parliamo di alcuni annunci dall'urban come il nuovo album di Nidissima Serpe, la tracklist del disco di Shiva e quella del disco di Promessa, parliamo di altre uscite musicali di domani, venerdì 20 marzo, un'altra giornata che sarà piena di singoli album che verranno droppati e che commenteremo insieme on air in questo programma. E poi oggi, come ogni giovedì, c'è la solita rubrica della Top 20 Naples, all'interno della quale scopriamo le canzoni più ascoltate in generale a Napoli e i brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Partiamo allora subito con la musica e lo facciamo ascoltando il protagonista della prima notizia del giorno, Clementino.

Una canzone che parla della nostalgia della propria terra, dell'esperienza dei migranti italiani. Abbiamo ascoltato Quando sono lontano di Clementino e questa è una tematica che ricorre spesso sia nei brani di Clementino che nei brani di altri artisti, soprattutto napoletani. Questo è il brano con cui, tra l'altro, Clementino ha partecipato al Festival di Sanremo 2016, se non erro si classificò al settimo posto nella sezione campioni, quindi un grande risultato per lui. Poi, insomma, ci è ritornato qualche anno dopo da ospite di Rocco Hunt. Insieme a Rocco, infatti, l'anno scorso fece una bellissima cover di Yes I Know My Way dedicata a Pino Daniele, ne abbiamo tanto parlato, è stato un successo grandissimo, tanto da portare l'Ariston a fare la standing ovation ai due artisti campani. Comunque vi dicevo che Clementino è anche il protagonista della prima notizia del giorno, infatti Jenna White è tornato con un nuovo freestyle sui suoi profili social, un freestyle che ha ottenuto in poco più di un paio di giorni 42-43 mila like, tantissimi commenti anche da parte di suoi amici e colleghi della scena, come Gabriele Esposito, come Matthew, come Envy Killa, come Big F, come Calmo, come Oporroto, come Greg Rega, come il fratello Paolo Maccaro, nonché frontman di Derivati. Insomma, Clementino ogni tanto torna con questi freestyle, smuove un attimo la scena, fa capire alla scena hip hop italiana chi comanda e poi ritorna nel suo silenzio musicale. Il suo ultimo album, Grande Anima, droppato l'anno scorso, è stato leggermente più cantautorale, passatemi il termine, rispetto ai suoi precedenti progetti. Speriamo che magari nel prossimo album, per tutti i fan del rap napoletano italiano, possa regalarci più canzoni sullo stile, sulla vibe di questo freestyle che ha droppato. E sempre dalla scena musicale napoletana arriva un altro interessante spoiler da parte di Nicola Siciliano, che nelle stories ha pubblicato una foto un po' criptica in cui c'è uno sfondo bianco con l'emoji di un CD, di un album praticamente al centro. Sappiamo, perché ne abbiamo parlato ieri, che Nicola farà questa grande data a Napoli, questo concerto tra poche settimane ad aprile, e quindi la domanda è: questo progetto uscirà prima o dopo? Vedremo, e nel caso naturalmente ne parleremo insieme. Tra poco commentiamo un po' di annunci che sono stati fatti dalla scena urban italiana. Ascoltiamo prima un altro brano sanremese di un altro artista campano che abbiamo nominato poco fa, e cioè Rocco Hunt. Mi ricordo una

dopo Clementino con Quando sono lontano abbiamo ascoltato un'altra canzone sulla stessa vibe, e cioè Mille voto ancora di Rocco Hunt, il brano con cui Rocco ha partecipato, lo sapete ormai meglio di me, l'anno scorso al Festival di Sanremo. Proseguiamo con le news di oggi e ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli, parlando di un po' di annunci e spoiler che sono stati fatti nelle ultime ore. Tra i tanti artisti che hanno annunciato nuovi progetti per i prossimi mesi c'è anche Nerissima Serpe, che ha annunciato il suo album che si chiama Nerissima e che uscirà il 1 maggio 2026, quindi ha annunciato, diciamo, con un congruo anticipo. Per ora sappiamo ben poco di questo album, per ora Nerissima però ha spoilerato, e tanto è vero che lo spoiler è andato anche molto virale sui social, un brano che con ogni probabilità sarà contenuto all'interno di questo disco, un brano che è stato anche performato in una sorta di halftime show che ha fatto durante una partita di basket Nerissima. Questa qui è una cosa di derivazione statunitense proprio, anche in Italia stiamo iniziando a fare gli show musicali tra un tempo e un altro, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso, perché in un paio di partite che il Como fece in casa decisero di far performare alcuni artisti prima del match, tra cui anche, se non erro, Guè, una cosa che spettacolarizza ancora di più una manifestazione sportiva. Voi cosa ne pensate? A me piace l'idea e mi piace anche che ci sia un intrattenimento magari tra un frangente e un altro di una gara appunto sportiva, che sia di tennis, di calcio o di qualsiasi altro sport. Comunque c'è tanto hype per questo nuovo album di Nerissima, perché Nerissima arriva da un progetto che è Identità, il suo precedente album, ricco di featuring e che aveva mostrato anche le sue qualità per quanto riguarda la scrittura dei brani, mentre nei joint album che fa con Papa V praticamente si affrontano sempre gli stessi due tre temi tipici della trap, e quindi Nerissima non ha tanto spazio per muoversi per quanto riguarda appunto temi trattati e quindi modi diversi di scrivere. Vedremo, naturalmente c'è tanto hype, si prospetta essere uno dei dischi dall'urban, dal rap italiano più importanti di questi mesi tra aprile, maggio e giugno. Naturalmente nel caso in cui ci dovesse essere qualche altro annuncio ne parliamo insieme. Tra poco scopriamo un paio di tracklist molto interessanti, ascoltiamo prima, visto che ne abbiamo parlato, proprio Nerissima Serpe e Papa V con A Lei.

Dall'inizio di quest'ora abbiamo ascoltato praticamente tre generazioni e tre sfumature diverse del rap italiano. Abbiamo iniziato con Clementino, continuato con Rock Quant e poi con Erissima Serpe e Papa V con il singolo A Lei. E che facciamo? Nel nostro percorso musicale non ce lo mettiamo un po' di Neapolitan Jazz? Lo sapete che l'imprevedibilità musicale è di casa in questo programma, e allora ci sentiamo Walter Ricci con U Pianoforte.

E ha ragione Walter quando dice che quando arriva la musica parte anche la festa. Abbiamo ascoltato Pianoforte su Radio Drive Napoli, uno dei brani estratti da Neapolis Mambo, l'ultimo album del crooner napoletano, droppato il 16 gennaio 2026, un disco di cui abbiamo tanto parlato e uno dei progetti sicuramente più grandi e importanti droppati in questi primi mesi dell'anno. Ci saranno però tanti altri appuntamenti musicali nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, usciranno tanti progetti che commenteremo naturalmente insieme. Dopo aver parlato dell'annuncio di Nerissima Serpe, parliamo di un altro annuncio che è stato fatto sempre dall'urban italiano e sempre da un rapper di Milano. Parlo di Shiva, che ha droppato la tracklist del suo album Vangelo sui suoi profili social attraverso un post, un disco che uscirà il 10 di aprile. Ci sono 12 canzoni in questo progetto, il primo brano si chiama Viper Vangelo, il secondo Polvere Rosa, il terzo Obsessed, poi c'è Peccati, il quinto Bad Bad Bad, il sesto è Take 6, l'unico brano già edito per ora di questo album, il settimo brano si chiama Dio Esiste, poi c'è Babyface, poi Coscienza, poi Bacio di Giuda, l'undicesimo si chiama Mayday e il dodicesimo ed ultimo brano si chiama Risorgere. Tutti titoli pesanti proprio, tutti pezzi che sembrerebbero essere seri dal primo all'ultimo, anche perché insomma la tematica del disco è sicuramente impegnativa per Shiva. L'album si chiama Vangelo e sta portando avanti una narrazione particolare da un po' di settimane, da un po' di mesi a questa parte. Ne abbiamo parlato, no? Degli spoiler e degli indizi che sta lasciando sotto i post di tanti suoi amici e colleghi della scena. Non ha indicato i featuring all'interno di questo progetto, ma credo che ce ne saranno all'interno dell'album, anche perché in un piccolo spoiler che ha pubblicato del brano Polvere Rosa si sente già in sottofondo la voce di Sfera, quindi con ogni probabilità potremo sentire nuovamente Shiva e Sfera insieme dopo il joint album che hanno fatto l'anno scorso. E c'è anche un dato particolare riguardo questo progetto, e cioè è l'album più breve che dura meno di Shiva degli ultimi anni. Infatti dura solo 41 minuti e 56 secondi. Lo sappiamo perché a fianco di ogni titolo c'è la durata appunto del pezzo, e questa è una tematica che potremmo approfondire perché più avanti andiamo e meno durano i brani. I brani oggi durano tra i 2 minuti e mezzo, i 3 minuti. Se un brano dura 3 minuti e mezzo lo consideriamo già lungo e già fatica a salire magari di più in classifica nelle piattaforme digitali di streaming, ma ci sarebbe tanto da dire a riguardo. Nel frattempo ascoltiamo Sfera e Shiva.

0: Sei persa di Sfera e Shiva, un brano estratto da Santana Money Gang, il loro joint album droppato l'anno scorso, e questa è una canzone che contiene anche una citazione del ritornello del brano All'ultimo respiro dei Club Dogo. I fan dell'hip hop italiano sicuramente avranno riconosciuto un po' le parole del ritornello di questa canzone. Parlavamo del disco di Shiva in uscita, parliamo di un altro rapper sempre da Milano che ha droppato tracklist e feat del suo nuovo album. Parlo di Promessa, che dropperà il suo album Morendo ad occhi aperti il 27 di marzo. Questo disco contiene diversi feat molto interessanti: c'è Nice Skinny nel terzo brano che si chiama Sto collassando, c'è Ernia nel quarto brano che si chiama 200 motivi, c'è Rari dal tacco, c'è Saif, c'è Franco 126 nel dodicesimo brano che si chiama Ordinaria follia, e ci sono 22 Simba e Flaco G nel quattordicesimo brano che si chiama Nulla di bello. C'è tanto hype intorno a questo progetto, che è un disco molto importante secondo me per la carriera di Promessa, e quel progetto che potrebbe confermare ancora di più la sua posizione nella scena musicale urban e rap italiana. Proseguiamo con la musica e poi parliamo di uscite musicali di domani, venerdì 20 marzo. Ascoltiamo la voce di un artista dalla provincia di Napoli che sta conquistando pian piano la stima di rapper e artisti e fan da tutta quanta Italia, Ugo Crepa.
1: Perché mi aprivo proprio mentre il bar chiudeva, si parlava di Carega, di Kundera, non so cosa di collega, di forse ero con te qua, di prendersi una tregua, che tanto cambia poco pure se lo bevi deca, di quanto uno debba oppure non debba, i 4 grammi d'erba, delle gaffe, del debat.

po' strano, cioè proprio una merda. Semmai di te lei, di tenda e di Tesla, più o meno un argomento a testa. E in tutto questo non ti ho chiesto nemmeno come stai. E dai, lo sai che mi interessa.

0: tasche tue. Mentre ascoltavo questa canzone, cioè Tasche tue di Ugo Crepa featuring Eugenio in Via di Gioia, pensavo che è passato quasi un anno da Grande Non Ancora, dal primo album ufficiale di Ugo, e speriamo che possa regalarci quanto prima nuova musica, visto il grande successo che ha avuto appunto con questo progetto, un progetto di cui abbiamo tanto parlato anche proprio con Ugo in un'intervista che abbiamo fatto nella scorsa stagione di questo programma. Potete trovare un breve estratto di quell'intervista sui nostri profili social, su Facebook e su Instagram. A proposito di spoiler, anche Ugo sta spoilerando un bel po' di cose e sta pubblicando anche qua e là ogni tanto delle strofe inedite che fa, alcune anche in collaborazione. Tra i tanti ospiti delle sue strofe c'è stato anche Dacci Nazari in un video che tra l'altro è andato molto virale sui social. Comunque proseguiamo con le news di oggi e parliamo di un po' di uscite musicali di domani, venerdì 20 marzo, tutti i singoli album che commenteremo insieme. Abbiamo già parlato dell'album di Night, Io Individuo, abbiamo letto anche la tracklist e abbiamo visto che c'è solo un feat all'interno di quel disco, e cioè il feat con Elisa. Usciranno poi tanti altri progetti, come il nuovo album di Macello che si chiama Pensieri Cattivi, il nuovo album dei Subsonica che si chiama Terre Rare, uscirà anche il nuovo album di Chello, Agonia. Per ora non sappiamo ancora né tracklist né featuring eventuali di questo progetto, credo che insomma lo scopriremo direttamente a questo punto domani. Per quanto riguarda i singoli, sono stati annunciati diversi brani interessanti, tra cui c'è il brano di Coez in collaborazione con Giuli, Quelli Come Me. Insomma, si prospetta essere un altro venerdì ricco di musica. Noi proseguiamo con le canzoni di quest'ora e poi apriamo la rubrica della Top 20 Naples. Torniamo al rap e lo facciamo con 22 Simba e Ercomi, Girasole.
1: Non ho risposte, solo più domande, ma se vorresti siamo ad analizzarle. Domani non è nulla di importante, e questi soldi ho più vini di classe, e questi sogni sentirmi distante, ogni mio dovere sembra interessante.

Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vai rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

0: Og jeg sad simpelthen siger mig gutti. Gutti.
1: Il suono della voce e della chitarra di Tommaso Primo, abbiamo ascoltato Blue Angel su Rai Radio Rap Napoli, continua l'ora di oggi, giovedì 19 marzo di Around Naples con Silvio Martino, buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata e rinnovo anche gli auguri a tutti i Giuseppe che ci stanno ascoltando e a tutti i papà perché oggi è San Giuseppe ed è anche la festa del papà. Comunque durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di un po' di spoiler e freestyle pubblicati da artisti napoletani sui social in questi ultime ore, abbiamo parlato di alcuni annunci che sono stati fatti dall'urban italiano, in particolar modo del nuovo album di Nerissima Serpe che uscirà il 1 maggio, abbiamo letto la tracklist del disco di Shiva, la tracklist del disco di Promessa e parlato anche delle uscite musicali di domani, venerdì 20 marzo, progetti che naturalmente commenteremo insieme sempre in questo programma. Ora è giunto uno dei momenti più attesi della settimana di Round Naples, già avete capito che sto parlando della rubrica della Top 20 Naples, all'interno della quale scopriamo le 20 canzoni più ascoltate in generale a Napoli e i 20 brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Partiamo dalla prima classifica, quella generale, e vediamo cosa è cambiato rispetto alla settimana scorsa, perché la settimana scorsa c'erano parecchie canzoni sanremesi in classifica e meno brani di Emanuele. Ecco, posso già dirvi che qualcosa è cambiato. Al 20° posto troviamo Phantom di Giuliere 50 Cent, al 19° Prima che di Night, poi Olé di Giuliere Kid Yugi, al 17° Facile Facile sempre di Emanuele, e c'è Emanuele anche al 16° posto con Fotografia. Al 15° c'è Uomo che cade di 13 Pietro, al 14° 081 di Joeler, al 13° Arcobaleno di Emanuele featuring Anuel, al 12° Male necessario di Fedez e Masini, all'11° Due giorni di fila e al 10° posto c'è Un'ora. Avete già capito insomma che ci sono tante canzoni estratte da Tutto è Possibile. Ascoltiamo uno dei pochi brani sanremesi che abbiamo incontrato fino a questo momento, e cioè Uomo che cade di 13.

L'altro ieri abbiamo parlato del fatto che Night non si è snaturato in questo Festival di Sanremo. Ecco, secondo me anche 13 Pietro, che abbiamo appena ascoltato con il suo brano sanremese, e cioè Uomo che cade, ha tenuto intatta la sua identità artistica che sta portando avanti da un po' di tempo a questa parte anche sul palco di Sanremo. Quindi complimenti in generale per tutto il Sanremo che ha fatto, compresa la serata di venerdì dei duetti, che ha fatto emozionare un po' tutta quanta Italia con la cover che ha fatto insieme al padre, appunto, Gianni Morandi. Comunque siamo all'interno della rubrica della Top 20 Naples di questo giovedì. Abbiamo incontrato Uomo che cade all'interno della prima delle due classifiche che stiamo scoprendo. Siamo arrivati al decimo posto, occupato da Un'ora di Jolier. Al nono posto c'è un altro brano sanremese, e cioè Stupida Sfortuna di Fulminacci. All'ottavo Stelle, al settimo Canzone d'Amore, al sesto posto Che Fastidio di Dito nella Piaga, al quinto posto Poesie Clandestine dei Due Luca di LDA e H7, e c'è un altro Luca anche al quarto posto, parlo di Luchè, che continua a macinare tanti numeri con la sua Labirinto. Al terzo posto quindi medaglia di bronzo per Tu mi piaci tanto di Saif, al secondo c'è Per sempre sì di Salda Vinci, e al primo posto Inamovibile, c'è sempre lei, sempre la canzone che probabilmente ci porteremo avanti da qui a dopo l'estate. Parlo naturalmente della grande hit di Samurai J prodotta da Vito Salamanca, Ossessione.

Guagliù, la stiamo trovando praticamente ovunque questa canzone, nei bar, nei ristoranti, nei locali, nelle discoteche, nelle piattaforme di streaming per radio, e sta dominando il mercato ed è stato anche il primo singolo sanremese ad essere certificato disco d'oro. Abbiamo ascoltato naturalmente Ossessione di Samurai J su Rai Radio Rev Napoli, che sta al primo posto non solo delle charts italiane, e lo vedremo tra poco, ma anche delle charts napoletane, perché siamo all'interno della rubrica della Top 20 Naples in cui commentiamo le classifiche appunto napoletane. Passiamo alla seconda classifica delle due, quella composta dai brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni, e anche in questo giovedì ci sono diverse novità e diverse new entry. Ad esempio rientra in classifica il brano di Josef e Susi Graziano, stando molto bene anche Scugnizzi per sempre, il joint album di Frezza e Dipinto prodotto da Fresh Beats. Il brano che sta andando meglio è Money Dribbling, che sta intorno al 15° posto. Rientra in classifica anche Gianni Fiorellino con il suo ultimo singolo che si chiama Come si bella. Anche Tamo e Todio di Peppo Red featuring Frezza e Dipinto sta al quarto posto e sale di una posizione rispetto a giovedì scorso. Al terzo posto troviamo DDM con Dipinto e Frezza, al secondo Nero su Bianco di Calionte featuring Peppe Sox e Aimivi, e al primo posto c'è un'altra new entry e un altro brano estratto sempre da Tutto è Possibile di Emanuele. Parlo di uno dei brani meno streamati in Italia ma più apprezzati a Napoli, anche e soprattutto per l'atmosfera e il significato. Parlo di Desiderio.

Desiderio di Celeri, il brano in cima alla seconda classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. E prima di chiudere questa rubrica confrontiamo queste classifiche napoletane, come sempre, con quelle italiane. Ci sono diversi punti in comune e diverse differenze. In Italia, ad esempio, c'è una forte presenza di Achille Lauro con diverse canzoni, come Amor intorno al 15° posto, Perdutamente al 12°. 16 marzo, ieri, stava al 3° posto, per ovvi motivi, insomma, visto che il 16 marzo era appunto 2 giorni fa. Oggi, invece, è sceso al 13° posto. In Italia poi troviamo altre canzoni che sono state un po' trainate da alcuni trend social, ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate, come Davvero Davvero di Artifive, come Donne Ricche ovviamente di Tony Pitoni, che sta macinando sempre più numeri, fa più di 200.000 streaming ogni giorno. E poi in Italia troviamo comunque tante canzoni sanremesi, soprattutto nelle prime posizioni. Quelle che stanno andando meglio sono Labirinto al 7° posto, Poesia Clandestina al 6°, Per Sempre Sì, Stupida Sfortuna, Che Fastidio al 3°, al 2° Tu Mi Piaci Tanto di Saifi, al 1° posto c'è Sempre Lei, Sempre Ossessione di Samurai J. Quindi alcuni punti in comune ci sono, ma ci sono anche e soprattutto tante differenze. Con questo chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round the Naples.

siamo in onda già da quasi un'ora, ridendo e scherzando, anche oggi il tempo sembra volato, il che significa che siamo giunti alla fine anche di questa puntata di Around Naples con Silvio Martino, oggi giovedì 19 marzo 2026, ancora tanti auguri a tutti Giuseppe, Giuseppina, Giusi e a tutti i papà del mondo per la festa del papà. Oggi abbiamo parlato di tante cose, di un po' di spoiler di artisti napoletani sui social, di freestyle che sono stati droppati e abbiamo scoperto un po' di annunci dall'urban e dal rap italiano, come il nuovo album di Nerissima Serpe che uscirà il 1° maggio, abbiamo letto la tracklist di Shiva, la tracklist dei featuring di Promessa e abbiamo iniziato anche a parlare delle uscite musicali di domani, venerdì 20 marzo. Poi, come ogni giovedì, c'è stata l'immancabile e amatissima rubrica della Top 20 Naples, all'interno della quale abbiamo scoperto i brani più ascoltati in generale a Napoli e i brani di artisti napoletani cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Come sempre abbiamo anche confrontato queste classifiche con quelle italiane. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22 e poi c'è il podcast che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. Ciao, adiù.

Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

diceva, se l'unica antidoto può valere una gamma riva, sta coperto in un scarfo giù, sto in allerta quando chiama tu, ti ricetta a Dio, e sabato mi pareva lunaria.

in fasce, come fenice che fra poi davvero rinasce. A paravascio guardo fuori che piove e tempesta, chi muore presto è nelle mani fra polvere resta. Tutti quelli scappati altrove, fammi vedere il colore lì dove non c'è sole.

Fiorinella patria, dolce di vincettaia del Pitugliano. Non è una notte che io non sognavo lì, e son vent'anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica, il campanile della chiesa è bianco, tutta la legna è diventata cenere, ho sempre freddo e sono triste e stanco. Amore mio!

tempi di Bolgoria, dolce felicità fatta di niente. Brindisi coi bicchieri colmi d'acqua, al nostro amore povero e innocente. Nei sguardi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza. Avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve.

e i giorni passano e uguali ricci colmano furia, le nostre foglie più non riverdiscono, signorinella, che malinconia. Tu innamorata e pallida, tu non ricami innanzi al tuo telaio. Io qui sono diventato il buon Don Cesare, porto il mantello a ruota e poi lo fa.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

chiama, che strumento che noi è su mamma, si può dire suo strumento fatto proprio per divertire. Certo, questa è musica divertente, tutto questo che c'ho

strumenti che noi suoniamo, si può dire su strumenti fatti proprio per divertire. Gente, questa è musica divertente.

0: Ma te ne metti spur, nonno? Come te l'ha già detto, cantando, suonando, l'uomo, il setto forte. Ma dove sta sta fortezza? A prima facite superbiuse e poi non potete campare un danno ravunnello. La femmina è sta sempre a coppa, senza che cacciate il canzone che femmina stanno in sotto.
1: Facimma pace, Carmè, chi ti voglia bene non posso campare senza te.
0: Ah, non ti posso fare.
1: Ma che bocca, mi accire sotto all'occhio tu.
0: Spara, t'accidete, che sia fine che fanno tutto l'uomo.
2: La morte di tutto l'uomo è bre, bre, bre, bre, bre, bre.
1: Ma che aspetta che ti faccio nostra vita, Carmelo?
0: Sto tremando sana, va, va, pizza fuori, champagne a bella.

L'altro giorno, ma che scorno, venga a casa e trova te spettinato, abbracciato insieme a noi.

0: senza cantare.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

quello che ti ho annante non è questo, è che la priessa là a chi lo balcone suonata sti chitarre doce doce.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

sono la donna, sei una camionetta, con i baci e con gli abbracci mi travolgi, mi schiacci, mi hai ridotto uno straccio, ma senti morire. E mi passa un coppo nasco, coppa all'occhio, un coppo in ricchio, sono ridotto a seppellecchio, non ce la faccio

0: patria materna. Rosetta, Rosetta, Rosetta, non mi sclusuriamo, sta c'è già che. Tanto fermo questo musso, che mi sporco con russo. Se mi vale la mossa, fornisce ma sangue. Se ti sposo faccio guai. Tu stai pronto ogni momento. Non ce la faccio solamente, qualche amico mi ha aiutato. Altrimenti certamente me ne vado al camposanto. Sulla tomba di famiglia faccio scrivere così. Già c'è Nicola Scarzetta che porta le vase caduta Rosetta per la tua materna. Santa Barbara, Mother Day, proteggi mumma da questo flagellum, altrimenti mumma questo momento dritto dritto mumma dopo gialam e io mi vado a stendere nella mia frescam fossas e tu Rosetta se verrai sulla mia frescam fossas e dicerai qui. Già c'è Nicola Scarzetta che
1: è la materna. Beh, sono arrivato.

mamma parla, tu che dice? Che tu bella.

venga, scienda innamorato, tutte se vuol dire.

dori. Tu non riesci mai da casa perché mai te vanno a sci. Cadari, sto morendo per st'amore, non mi fare più soffrire.

Ma questa non era casa sua, allora era un ladro. Beh, beh, beh.

0: Now.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

che mi viene a di, io te vorrei avvasare, io pur tanto te con me, che te

State a pranzo? Io non volevo disturbare. Mi date un poco il ferro da stirare. Ah, sta signora porta a me mollo manga caparaglia, mo non pizzi che moniglia, mo atiella, mo con moglie, mo a paletta, mo a radiglia. Ah, signor, ma il vostro sposo linda casa tutte cose, la proprio tutta fa mangare. Quando sola mosce figo mesa, ninetta mia, che gusto!

0: marito, che vi devo confidare. Quello non mi sa contentare, vero? Non mi capisce, ahimè.
1: Pure che stava mancavo, cara mia, già che ma trova viena te nozi io.
0: Sta signora porta a me, non un bacio potrosino, non la manca chiù a volena, non vero scarafone, non la chiamo da volina. Signor, che stero fatte, o marito che è picchiata, una vita che ne fa. Sta signora porta a me, il fratello non c'è male, te ne carne, latte e mela, te ne gambe se viola, trasparente con mio velo, non lo servo strufinaccio, non la manca capataccio, né una pelle provolone, manca core capitone. Scusate, chi conge verde, mamma chiama tata tata, chiude la porta e bonsoir.